là dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Un piede di porco a

il capo indiano che si chiamava Movenganchio non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del

che il tempo non passi. Inutile come quel tempo che parto a contare i miei passi. Per quelli che dicono resta coi piedi per terra, le tasche ripiene di sassi. La vita che ho scelto, gli amici che ho perso. Restare da solo la cosa migliore.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: però boh, meglio di no.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
2: Rai Radio Tutta Italiana.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze del tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il

Dobbiamo perderci di vista e non sentirci più. Tanto un'amicizia tra noi è impossibile. E certo non è facile fingere che tu sia improvvisamente irraggiungibile.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, anno 2011, un anno in un'ora, la musica, i successi di un anno e anche gli avvenimenti. Il 24 febbraio 2011 il leader della Libia, Muammar Gheddafi, risponde al sollevamento del popolo inviando l'esercito che spara sulla folla. Si contano almeno 6.000 morti nella sola Tripoli. Il 17 marzo ricorre il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. 19 marzo la coalizione tra Stati Uniti, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Canada ed Italia dà il via all'operazione Odyssey Dawn, che ha apre la guerra in Libia contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. Il 29 aprile il principe William del Galles sposa Kate Middleton. Il 1 maggio Papa Giovanni Paolo II viene proclamato beato. 2 maggio il terrorista Osama Bin Laden, ideatore degli attentati dell'11 settembre, viene ucciso in Pakistan dai Navy SEALs statunitensi. Il 20 ottobre in Libia viene ucciso Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile. Nel 2011 usciva Harry Potter e i doni della morte, la seconda parte, I pirati dei Caraibi, Oltre i confini del mare e Kung Fu Panda e, per concludere, anche Femmine contro maschi. Moriva il 12 marzo Nilla Pizzi, la celebre cantante italiana. Elizabeth Taylor ci lasciava, l'attrice, il 23 marzo. Amy Winehouse, cantautrice britannica, ci lascia troppo presto, il 23 di luglio. Il 5 ottobre muore Steve Jobs, l'imprenditore, informatico e inventore statunitense. Il 23 ottobre, in un tragico incidente, muore Marco Simoncelli, il pilota motociclistico. Chiudiamo con Sanremo. Nel 2011 vince Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore. Al secondo posto i Modà con Emma arriverà e al terzo posto Albano con Amanda è libera. Adesso la musica del 2011. Noi, con Mi ritorni in mente, torniamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto.

0: Era questa l'ultima canzone.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te è molto passato.

tanto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure così. Mi sembra sempre di arrivare.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno sa ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio sentire

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Mattina italiana

0: Ore 10.
1: Rai GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini e benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Ceuta in primo piano sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali con l'appuntamento martedì dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Ma andiamo subito a leggere il Corriere della Sera. Vertice UE sui migranti. Sì alla richiesta dell'Italia e altri 21 paesi. Sanchez stoppa Schengen. Atto politico. Dunque si ricorda la riunione di martedì. Leader divisi. Merz firma l'appello sul frontiere. Parigi no. Ne scrivono tra gli altri Simone Cannettieri, l'idea di Meloni in Africa centri modello Albania, e poi i dannati di Ceuta che mangiano briciole in strada, e ancora l'asse fra Donald e il Marocco anti-Madrid, ne scrive Alessandra Coppola. Andiamo all'editoriale Lucrezia Reichlin, mercati serve certezza sulle banche centrali, di spalle invece 10 anni dalla mia scalata, così ho vinto la sfida per RCS, parla il presidente Cairo. Dossier. L'analisi dell'ANAC per il 2020-26, 2 processi al mese per corruzione in Italia, le donne più integre. Andiamo a leggere questo approfondimento più tardi, e poi ancora abbiamo tra i 350 sfollati di Pozzuoli, noi scampati per miracolo dopo il terremoto. E ricordiamo l'ennesimo femminicidio qui sul Corriere della Sera, Daphne spinta nel vuoto dal compagno. La Stampa. Ceuta, la strage in mare. Mentre l'Europa si divide, gli annegati salgono 84, in 3.000 resistono nascosti negli scantinati. Sanchez, lo stop a Schengen intentato da interessi politici o da ignoranza, e poi vola in vacanza. L'analisi, migranti usati come armi poi abbandonati, Domenico Quirico, mentre Lisa Forte titola su Torino, anziani, attesa infinita, 2 anni e mezzo per l'assistenza a casa, dunque un'altra piaga sociale. E ancora carburanti, sale il prezzo, il mini sconto non basta, per quanto riguarda la pagina economica, trattato l'argomento da Paolo Baroni. MPS per Intesa, strada spianata, il governo uscirà sul risico bancario. Questa era la Stampa. La Repubblica, Italia imperdonabile. Sanchez accusa dopo la sospensione di Schengen, a Ceuta recuperata in mare oltre 100 corpi. Ezio Mauro, l'editoriale, la destra e la sovranità della paura. E poi il colloquio Borrell, sospendere il trattato illegale così l'Europa muore. 90 giorni per salvare la democrazia, usa il titolo del pezzo di spalla di oggi su Repubblica, al centro pagina una festa con chi non c'è più, ritorno a Crans Montana. E poi si ricorda anche Mosca, bomba al party del capo dell'aeronautica, atto di terrorismo. Il Sole 24 Ore, Big Tech, profitti record, ma nei conti spunta una mina da 1.650 miliardi. E ancora per Euro 2032 partite tra 16 stati, previsti interventi per 5,8 milioni. Su migranti e confini, martedì si ricorda in prima pagina sul Sole 24 Ore il vertice dei ministri dell'Unione Europea. E poi abbiamo anche il caro carburanti, corsa agli sconti dell'autotrasporto all'agricoltura. Avvenire, Caritas, cambiamo la legge sull'usura. Il presidente Diambarus, fondo di solidarietà esteso alle famiglie, più confische agli strozzini. E poi chiaramente Ceuta e torna in prima pagina anche su Avvenire, su migranti e sfida politica tra Sanchez e Meloni e l'Unione Europea. Gli editoriali, quello in prima pagina firma di Santiago Agrelo Martinez, come pecore tra i potenti, la moltitudine di Ceuta e noi credenti, e poi invece la penna di Mauro Magatti, titola Immaginare l'alternativa, come uscire dai conflitti permanenti. In prima pagina richiamo l'intervista del leader d'Italia Viva Renzi, governo mio perché sui migranti servono più realismo e politiche Unione Europea, andremo ad approfondire. Il Messaggero, migranti vertice d'urgenza, anche qui si ricorda l'appuntamento di martedì, e poi le analisi del Messaggero, Paolo Pombeni, il modello Madrid in tilt, mentre Angelo De Mattia titola i segnali concreti che servono, e poi se Pedro se ne va in vacanza, ne scrive Mario Aiello. Ancora l'editoriale Roberto Napoletano, demagogia, fatti e futuro da costruire, e si ricorda anche qui prima pagina sul Messaggero un ennesimo femminicidio, precipitò dal balcone, uccisa dal fidanzato. Il giornale, Spagna invasa, Sanchez al mare. E ancora l'intervista al ministro Salvini, chiudere i confini, lo dico da 20 anni, andremo a leggere l'intervista. L'editoriale Vittorio Feltri, che svende il paese per un po' di PIL, mentre a 100 pagine si ricordano i rincari del carburante, benzina e furbetti dell'esodo, il governo studia altri aiuti, rincari nel weekend da bollino nero. E poi abbiamo sul caso Ranucci, lui e Tavares si conoscevano, la Vitola smentisce Ranucci, l'inchiesta sulla bomba. Domani, migranti, Europa si spacca in due, Sanchez a Meloni ignorante. L'editoriale, Marco da Milano, la vergogna UE e la Gotham City dei sovranisti di casa nostra, le macerie del sogno europeo, e ancora Guido Rampoldi, nel Golfo prepariamoci al pezzo, al peggio, la guerra irrazionale, si ricorda in prima pagina, l'Albania in piazza smaschera Rama, ci sta svendendo, ancora proteste contro il Premier. Il Fatto Quotidiano, appuntamento con l'analisi di Marco Travaglio, chiaramente il tema è quello della Spagna e di quanto avvenuto a Ceuta, e poi falsi allarmi, febbre spagnola, l'invasione finta di Meloni e 21 paesi dell'Unione Europea, sempre su Ceuta. Centropagina, guerra infinita a Kiev, altre armi tra un mese, 13° pacchetto a fronte ucraino, sempre più compromesso. E chiudiamo con il Manifesto, foto notizia, l'immagine della Premier Meloni, Marocco, con un gioco di parole. È il titolo del Manifesto, che scrive: Meloni ottiene la firma di 21 capi di governo europeo per un vertice di ministri degli interni contro l'emergenza Ceuta. I migranti se ne sono già andati tutti tranne gli annegati e la crisi era fasulla, ma non importa, l'armata delle destre contro Sanchez è partita. E poi Bologna porta in piazza le sue ferite all'anniversario della strage e le tensioni dopo la morte di Fakir. Andiamo a leggere gli approfondimenti. Dunque, Ceuta, l'abbiamo detto, è un po' l'argomento principe di queste giornate, con tutto il dibattito e naturalmente le strategie che si stanno elaborando e studiando per capire come intervenire sulla crisi. Il caso ne scrive sulla Stampa Ceccarelli con Malfetano. 22 firme per aprire una nuova stagione europea sull'immigrazione, l'ambizione politica ancora tutta da concretizzare, con cui Roma e Copenaghen si sono mosse ieri dopo la crisi di Ceuta, coinvolgendo gran parte dei paesi dell'Unione, tra cui Germania ma non la Francia. Meloni e Frederiksen hanno chiesto un vertice straordinario dei ministri dell'interno, una risposta coordinata, più efficace, il ritorno sul tavolo dell'ipotesi della reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere interne, punti su cui la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen non si è mostrata ostile, dicendosi pronta ad accogliere con favore la richiesta di una videoconferenza. L'appuntamento quindi è fissato martedì, con i ministri pronti a vagliare il rafforzamento del sostegno di Frontex e la valutazione della copertura della cooperazione Unione Europea con il Marocco. La lettera però ha soprattutto inasprito lo scontro con Madrid. Anche Sanchez infatti ha scritto alle istituzioni UE, ma con una lettura opposta della crisi, non una richiesta di irrigidimento, bensì la denuncia della reazione di alcuni governi, a partire da quello italiano, dopo la decisione di sospendere per un mese Schengen. Al netto dell'ipotesi di ridurre la durata dello stop alla libera circolazione che trapela dai vertici dell'esecutivo italiano, dietro il documento si muove un'aspra partita politica. Palazzo Chigi vuole utilizzare Ceuta per accelerare un dossier che considera prioritario l'apertura dei cosiddetti Rerum Hubs, centri per migranti in paesi terzi, sul modello del progetto italiano con l'Albania. L'obiettivo di Meloni è avviare i finanziamenti dell'Unione, aggirando le lentezze comunitarie che hanno rallentato le interlocuzioni in corso tra Bruxelles e 12 paesi extra UE, Ruanda, Ghana, Senegal, Tunisia, Libia, Mauritania, Egitto, Uganda, Uzbekistan, Armenia, Montenegro ed Etiopia. Per farlo, Roma da qualche settimana stava provando ad allargare il gruppo dei 15 paesi anti-immigrazione che si riuniscono prima delle riunioni del Consiglio, un'operazione ora riuscita sfruttando la regolarizzazione dei migranti varata dal governo spagnolo. Secondo l'esecutivo, infatti, Madrid avrebbe creato un fattore di attrazione per gli immigrati irregolari. Sanchez non solo ci ha imposto delle regolarizzazioni di massa concedendo il permesso di soggiorno a 500.000 immigrati, è il ragionamento di uno dei consiglieri della Premier, ma non ha mantenuto le promesse con cui aveva tranquillizzato gli altri paesi, dato che le domande già accettate da Madrid sono 600.000. Le pratiche sono 1.200.000, continua Sanchez, non può pensare di farne entrare un altro 500.000 e non stiamo a guardare. La contestazione riguarda il meccanismo. Il decreto flussi italiano prevede quote e un datore di lavoro che richiede il nulla osta prima dell'arrivo. La regolarizzazione spagnola riguarda invece persone già presenti irregolarmente sul territorio e dal punto di vista di Roma pronte a spostarsi per l'Europa. Una ricostruzione che manda su tutte le furie Madrid, che denuncia la natura strumentale delle mosse italiane, tant'è che nelle cancellerie europee è arrivata una nota informale spagnola, di cui questo giornale ha preso visione, in cui si precisa tra l'altro che nessuna delle persone entrate irregolarmente a Ceuta ha lasciato la città per la Spagna continentale, né avrebbe potuto farlo. Il livello di conflitto diplomatico con Roma è a livelli mai toccati, secondo quanto ricostruito dalla Stampa ieri. Ne sarebbero andati a vuoto i tentativi di Piantedosi di contattare l'omologo spagnolo per spiegare l'iniziativa su Schengen e probabilmente ventilare l'ipotetica riduzione dello stop. Non sarebbe casuale, insomma, il blando tentativo di riconciliazione italiani che si è trovato a riconoscere la probabile eccessiva disponibilità del Marocco a far passare i migranti verso Ceuta. A Madrid intanto non escludono il contrattacco. Se la riunione di martedì dovesse produrre ulteriori posizioni estreme, la Spagna potrebbe valutare l'applicazione reciproca della sospensione del Trattato di Roma, introducendo controlli stringenti sui voli con l'Italia. Una mossa dal forte valore politico, perché avrebbe l'effetto di colpire i turisti presenti nel paese. Difficile stabilire come andrà. Sanchez comunque non è isolato e conta sull'appoggio della Francia. Dopo essersi opposti insieme al regolamento UE sui rimpatri, quello per cui Meloni è in pressing, perché ritenuto contrario ai valori dell'Unione e difficilmente applicabile, Parigi ieri non ha firmato la lettera. Il ministro dell'Interno ha definito fuori questione l'ipotesi che la Spagna lasci Schengen. A Palazzo Chigi la posizione francese non sorprende, è nelle cose, spiegano fonti italiane, che però si godono una momentanea vittoria. Oggi a essere isolati sono Macron e Sanchez. E questo dunque è l'articolo sulla Stampa. Rimaniamo naturalmente su questo argomento e lo facciamo con l'intervista al ministro Salvini su Il Giornale, che si trova alla festa della Lega in Romagna Cervia, e dove lancia l'agenda leghista in vista dell'autunno. Il suo appuntamento ci ricorda Giubilei, che lo intervista, è il clou della tre giorni organizzata al deputato Jacopo Morrone, e risponde così su Schengen Salvini. Perché davanti a migliaia di ingressi incontrollati bisogna intervenire subito, si riferisce naturalmente alla sospensione del trattato di Schengen. La Lega è stata la prima forza politica in Europa a chiedere la sospensione di Schengen e il blocco dei confini nei confronti della Spagna, e siamo soddisfatti che il governo italiano e altri paesi abbiano seguito questa linea. Ma non è una battaglia nata oggi, lo diciamo da oltre 10 anni, e lo dico dopo aver affrontato 6 anni di processo per aver difeso i confini italiani da una nave spagnola con il comune di Barcellona costituito parte civile contro di me. Difendere i confini non è estremismo, è buonsenso. E ancora, per anni ci hanno spiegato che Sanchez era il modello da seguire, salvo poi assistere al caos prodotto dalle sue politiche. E c'è una grande ipocrisia: quando gli immigrati arrivano in Italia sono una risorsa, accoglierli è un dovere; quando travolgono la Spagna diventa una guerra ibrida e un'emergenza. Dovrebbero decidersi. La realtà è che il modello Sanchez ha fallito, e per la Lega l'immigrazione clandestina va fermata sempre. Domanda: dietro a questi flussi migratori incontrollati c'è anche il pericolo di infiltrazione di criminali islamisti? È un rischio concreto, replica Salvini, che più avanti dice: i fatti degli ultimi giorni ci ricordano quanto fossero lucide e attuali le parole della grande Oriana Fallaci. Già 20 anni fa aveva compreso che l'estremismo e il terrorismo islamico rappresentano una minaccia per l'Italia e per l'Europa, una lezione che una certa sinistra continua ostinatamente a ignorare. Difendere i confini significa difendere la sicurezza nazionale. E poi le domande spaziano sugli altri argomenti di attualità. Si ricorda che oggi a Bologna è previsto un corteo, oltre a quello istituzionale, sulla morte di Fakir, e replica Salvini. Alla domanda: non si rischia di alzare ulteriormente la tensione? Sì, è in corso da tempo un'opera di delegittimazione delle forze dell'ordine, è giusto accertare ogni fatto, ma trasformare ogni intervento della polizia in processo politico alimenta odio e tensione. Poi una domanda sulla Val di Susa, dice Salvini, perché alla domanda, che diciamo in sintesi, dice perché la sinistra in qualche modo sta vicina ai no-tab, perché per anni una parte della sinistra ha strizzato l'occhio a quei movimenti legittimando nei slogan, metodi, protagonisti. Non basta condannare genericamente la violenza e poi difendere chi cerca il clima in cui matura. Chi assalta lo Stato e aggredisce le forze dell'ordine non è una manifestazione, è un criminale. E ancora, sulla sicurezza e i risultati ottenuti: abbiamo rafforzato gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine con i decreti sicurezza, introdotto norme più severe contro baby gang e maranza, aumentato le tutele per chi indossa una divisa. La Lega sta dalla parte delle donne e degli uomini in divisa e delle persone per bene contro i violenti. Su legge elettorale, così Salvini: non è un tema che mi appassiona particolarmente, penso a passioni relativamente anche ai cittadini, i tecnici stanno lavorando, a me interessa che chi vince possa governare per 5 anni, su preferenze e altri aspetti non abbiamo precondizioni. E questo, all'ultima domanda in chiusura di questa lunga intervista, della quale abbiamo letto qualche estratto, è: tornerà al Viminale? Replica Salvini: lo decideranno gli italiani alle urne. Altre interviste più concentrate sulla questione Ceuta. Partiamo da Repubblica. A parlare è Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori europei, che dice appunto che cosa serve, chiede il giornalista, a cosa serve bloccare Schengen. E c'è un errore di fondo, Ceuta è in territorio di Schengen. Dice Procaccini, chiaramente la sospensione non significa che non si può più entrare in Italia dalla Spagna, ma che sugli extracomunitari si procede a controlli più selettivi. È una risposta di fermezza, peraltro condivisa da 22 governi 27, su 27 dell'Unione. Si basa su una preoccupazione: quando si accede a un'area Schengen si acquisiscono diritti. Se Sanchez fosse conseguenziale rispetto a ciò che diceva, ora dovrebbe valutare caso per caso se i migranti arrivati a Ceuta hanno diritto alla protezione. Non mi pare che l'abbia fatto, si era battuto con contro il patto migranti, ora se ne avvantaggia, razzola bene e predica male. E poi la domanda: il blocco è scattato mentre 48.000 su 50.000 migranti erano gettonati in Marocco, non è solo propaganda, replica Procaccini, no, è una risposta severa. Ricordo che Ceuta è Spagna, ci vivono cittadini europei, anche italiani, una città invasa. Le politiche per turisti della sinistra non funzionano e quelle di Sanchez rappresentano un pull factor, così come la sentenza della Corte spagnola. Regolarizzare 500.000 migranti è un precedente pericoloso per chiunque voglia diventare cittadino europeo, ma Sanchez non sembra preoccupato. Ieri ha pubblicato la sua playlist La vacanza a Lanzarote, mentre il mio gruppo ha chiesto una plenaria straordinaria a Strasburgo. Credete che Sanchez sia sotto ricatto del Marocco? Non lo escludo, ma non credo che abbiano puntato la pistola chiedendo di andare a nuoto a Ceuta. Può darsi che abbiano avuto il lascia passare. E infine, saltiamo alcune domande, andiamo alla conclusione. Non temete ritorsione dagli altri patri UE se l'Italia dopo la Spagna subisse le stesse difficoltà? Purtroppo è accaduto e accadrà. La Francia ci ha chiuso più volte le porte in faccia, ora è fondamentale continuare a cambiare il paradigma delle politiche europee, risponde Procaccini a Lorenzo De Cicco sulla Repubblica. E adesso sentiamo cosa dice invece l'eurodeputata di Forza Italia Moratti. Il tema è sempre lo stesso: sicuramente il governo Sanchez, attraverso la regolarizzazione di massa di migranti irregolari, ha creato fattori di attrazione e di illusione, mettendo a rischio la difesa dei confini spagnoli e europei. E ancora sulla sospensione di Schengen, dice Moratti, lo stop temporaneo significa semplicemente il controllo dei passaporti. L'Italia è il paese più esposto alle politiche migratorie, ogni Stato ha il compito di difendersi quando si verificano emergenze di questo tipo. In una migrazione così incontrollata possono nascondersi anche attacchi terroristici. E ancora, i flussi migratori non si governano soltanto alle frontiere, ma affrontando le cause più profonde. L'Italia in questo ha dimostrato di aver anticipato i tempi con la cooperazione internazionale, il piano Mattei, e solo intervenendo a sostegno dei giovani che si può evitare che affrontino il rischio di perdere la vita in un percorso migratorio. Poi gli viene chiesto a Moratti qual è, a che punto è il piano. Lei replica: è andato in una fase operativa, sono stati avviati 76 progetti in 18 paesi con una dote di 5,5 miliardi di euro. Una domanda sulle opposizioni, che segnalano che le risorse pubbliche sono troppo poche rispetto agli obiettivi. Replica Moratti: la peculiarità del progetto è la mobilitazione di più risorse possibili anche internazionali. Ricordo per esempio gli accordi con la Banca Africana di Sviluppo e con la Banca Mondiale, un progetto aperto, non chiuso. Non dimentichiamoci poi che il piano collaborano anche le imprese ONG e il mondo della cooperazione volontaria. E questo, diciamo, la sintesi delle dichiarazioni dell'eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti. Altra intervista, il tema resta lo stesso, e parla per il PD, intervistato Alessandra Arachi, Nardella eurodeputato, e dice questo sul Corriere da Sera: è stato solo un danno, non difende i confini, si tratta della sospensione di Schengen. Ceuta è in Africa e chi si sposta da lì verso l'Europa passa già un controllo di polizia. Che danno è? Scherziamo, immaginiamo cosa vuol dire ripristinare i controlli interni alle frontiere d'Italia e Spagna con il turismo in agosto. Sospendere Schengen è stato un gesto costruito per propaganda interna che creerà tanti disagi nei porti, aeroporti, valichi per i controlli obbligatori e migliaia di persone. Ormai questo esecutivo governa con i fatti di cronaca, siamo arrivati al paradosso. Che paradosso, a rompere questo principio di solidarietà tra gli stati è proprio l'Italia che da anni chiede solidarietà agli altri. Ricordiamoci cosa è successo con la Francia nel 22-23. Fu Giorgia Meloni a indignarsi per i respingimenti a Ventimiglia. È normale che adesso Sanchez risponda duramente all'Italia, ricordando come, dati Frontex, negli ultimi 5 anni noi abbiamo avuto il doppio degli ingressi irregolari della Spagna. Il clima è davvero preoccupante. E cosa preoccupa di più? Il ritorno dell'asse Meloni-Trump sul tema tanto caro al mondo MAGA, che è quello dell'immigrazione. Su questa vicenda di Ceuta sono stati i primi a uscire, ancora una volta Meloni invece di scegliere l'arena europea della solidarietà riduce l'Italia a serva sciocca di Trump, che guida la nuova internazionale nera rilanciando la sfida globale sull'immigrazione. La solidarietà europea è compromessa, chiede Araki, risponde ancora Nardella. Il rischio c'è se in Europa si sfalda la libera circolazione, che invece è sempre stata simbolo dell'Unione Europea. La prima a rimetterci è proprio l'Italia, che è uno dei paesi più esposti ai flussi. Mi chiedo cosa può succedere se l'Italia dovesse subire una nuova ondata in attesa di migranti. Come risponderebbero gli altri paesi, la Francia e la Spagna? Cosa immagina lei? Che in Europa si accenda una spirale di scontri tra nazionalisti con giganteschi problemi di gestione dei flussi? Meloni ha appicciato un incendio pensando di trarne beneficio elettorale e in casa. Cosa fare adesso? L'Europa deve rispondere in modo unitario e tempestivo, ha fatto bene Sanchez proponendo una riunione di emergenza dei ministeri dell'interno, anche se l'emergenza deve essere superata. Così Nardella su Il Corriere della Sera. A parlare adesso è Renzi, su Avvenire, intervistato da Eugenio Faticante. Dice Renzi: a Ceuta è avvenuto qualcosa che abbiamo già visto, seppur non in queste dimensioni. L'uso dei migranti come strumento di pressione geopolitica, risponde l'ex presidente del Consiglio, ora leader Italia Viva, cosa casa riformista. L'Europa deve combattere i trafficanti di esseri umani e presidiare i confini, ma nessun paese può pensare di cavarsela da solo. Sospendere Schengen nel tentativo di inseguire vannacci nel momento in cui un paese europeo aveva bisogno di solidarietà è stato miope e peraltro completamente inutile, chiede il giornalista. Ha parlato di opposti populismi, a cosa si riferisce? Replica Renzi: mi riferisco a chi pensa che ogni problema si risolva con uno slogan. Da una parte c'è chi dice nessun limite, venite tutti, come se bastasse evocare un principio morale. Dall'altra chi, come Trump, Meloni e AfD in Germania, utilizza la crisi in corso per provare a fare campagna elettorale in patria. Entrambi vendono illusioni, servono umanità, realismo, cooperazione europea e capacità di governare i fenomeni, non di cavalcarli. Altra domanda: dal governo è giunto mezzo sì ai fondi SAFE, seppur confuso. Il riarmo è davvero un'opposizione, un'opzione ineludibile, mentre l'Unione continua a non avere un inviato speciale per l'Ucraina? Sono stato il primo a chiedere un inviato speciale per l'Ucraina. Pensai e ancora penso che l'arma più grande in mano all'Europa non sia un drone o un carro armato, ma la diplomazia. Tuttavia l'arsenale della diplomazia è vuoto per colpa di Bruxelles. Quanto agli investimenti in difesa, dire no a finanziamenti europei e condizioni vantaggiose è un errore oggi sul SAFE, come era un errore ieri sul MES per la sanità. La vera domanda è come utilizzare quelle risorse. Devono servire a innovazione, ricerca, tecnologia e industria della difesa europea. Internet nasce anche dagli investimenti della difesa. Investire bene significa rafforzare sicurezza e competitività. Più avanti, cosa pensa della legge elettorale? Si farà? E con o senza le preferenze e ballottaggio? Replica Renzi: Meloni ha paura di perdere le elezioni, per questo farà approvare la legge elettorale. Spero che introduca le preferenze e spero che nel caso il centro-sinistra voti a favore. E poi sull'alleanza con Vannacci e Meloni: Vannacci davanti a un bivio, se si allea con il centrodestra perde la faccia, se resta fuori invece Meloni perde le elezioni. In ogni caso quella coalizione non era più invincibile armada che non litiga su niente come era fino a un anno fa, ma una litigiosa assemblea di condominio dove tutti odiano tutti. E poi sul campo largo sentiamo la domanda. Ha ribadito che il campo largo senza il centro perde, ma passare dal tutti contro Silvio a tutti contro Giorgia non è troppo poco per presentare agli elettori una coalizione valida? Così Renzi. Infatti non basta, una coalizione può nascere contro qualcuno ma poi deve unirsi anche e soprattutto su un'idea di futuro. Il centro serve perché porta idee riformiste e non perché fa aritmetica. Se l'alternativa a Meloni è solo l'antimelonismo, Meloni vince. Se invece costruiamo un progetto credibile sul lavoro, innovazione, sicurezza, scuola e sanità, allora la partita cambia e vinciamo noi. Infine andiamo più avanti su questa lunga intervista. La domanda finale sul caso del Mastro, vediamo cosa dice Renzi. C'è una questione di forma, i PM hanno seguito la Costituzione, ora la maggioranza non sa come salvare del Mastro senza perdere la faccia. No, è una di sostanza, non servono le chat per conoscere del Mastro, basta ciò che ha fatto. ABL al Ministero della Gestione delle Carceri, per me rappresenta un modo di fare politica cinico e senza umanità, inaccettabile anche per molti elettori di destra. Questo era Renzi su Avvenire. E allora adesso vediamo rapidamente come commenta le osservazioni di Lucio Caracciolo sulla Repubblica, anche qui un'analisi molto lunga. Leggiamo qualche passaggio. Le bugie su Ceuta e il collasso demografico. Una legge non scritta, quindi cogente, stabilisce che di tutto in Italia si discute fuorché di ciò che conta. Questo è l'incipit. Il caso Ceuta ci pare esemplare. Più avanti leggiamo, ci interessa qui la reazione italiana. Meloni considera il dramma di Ceuta minaccia diretta alla nostra sicurezza. Quindi decreta la sospensione degli accordi Schengen con la Spagna, quasi quei migranti siano per puntare lo stivale. E trascura il dettaglio tecnico per cui Schengen non si applica a Ceuta e a Melilla, le due ex clave spagnole di terra d'Africa che Rabat rivendica proprie. E qui parte una lunga analisi, noi andiamo un po' alle conclusioni. Il politico che si crede scaltro obietta: sappiamo che bisognerebbe fare, ma se lo facessimo non saremmo rieletti. Su questa linea c'è quasi unanimità, da destra a sinistra, chiamiamola malattia professionale. Altrimenti non si spiegherebbe perché questa sinistra, che denuncia la xenofobia della destra quando al governo non abbia proposto una nuova legge sui flussi migratori, tale da consentire di entrare in Italia senza rischiare la vita per vie regolari e secondo quote determinate a chi voglia e possa, nel rispetto della Costituzione e del nostro stile di vita finché rispettabile. Possibile che un paese consapevole di sé possa basare la sua politica migratoria sulla Bossi-Fini risalente al 2002? L'Italia ha bisogno di chiudere le porte o di riaprire in modo civile e regolato? In metafora, se in casa ci manca l'aria, ne sigilliamo ogni spiffero col silicone e lo chiamiamo patriottismo. Chiusa la triste manipolazione su Ceuta, forse potremo utilmente aprire una discussione senza preconcetti su come evitare il collasso demobiologico annunciato. Non c'è Italia senza italiani nati o integrati, conclude Caracciolo sulla Repubblica. E abbiamo parlato di sicurezza, facciamo un piccolo approfondimento in chiave parlamentare. E perché parleremo ora dell'agenda con Manuela Perrone sul Sole 24 Ore, agenda degli appuntamenti parlamentari, tra cui c'è anche appunto decreto sicurezza. Il titolo è Sicurezza, tutti i decreti e i disegni di legge figli della cronaca. Sentiamo. Galeotto full rave party, raduno abusivo che si

È arrivata una raffica di norme figlie della cronaca, altri 4 decreti e 2 disegni di legge varati dal 22 ad oggi. 144 articoli e centinaia di commi sfornati rincorrendo le emergenze, quasi 60 i nuovi reati introdotti, altrettanti aggravanti, innumerevoli disposizioni per rafforzare dotazioni e tutele delle forze dell'ordine. Un profluvio di interventi sul codice penale, anche all'insegna di confronti accesi con il Colle, audace legislativo, come il disegno di legge sicurezza dell'autunno 24, trasformato in decreto legge l'anno successivo, all'insegna di un'unica promessa, tolleranza zero. Fino all'ultima novità, l'imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni è sempre presunta, a meno che non se ne provi l'incapacità di intendere o di volere. E ignorati gli allarmi sui rischi del penalismo e inevasa una domanda: l'insicurezza è reale o percepita? I dati del Viminale snocciolati l'11 giugno dal ministro Piantedosi non aiutano a rispondere, perché i delitti totali diminuiscono meno 2% nel 25 e il numero di omicidi è il più basso dell'ultimo decennio, i furti sono calati del 6% e le rapine del 4%. E poi ancora, ma crescono la conflittualità sociale, i cortei che degenerano, gli agenti feriti, i reati di strada e i minorenni denunciati e arrestati. Aumenta parimenti la competizione politica a destra scatenata dall'avanzata di Vannacci. Il caso Roggero non è la testimonianza più lampante, con la gara tra Fratelli d'Italia e Lega, proporre modifiche alla legittima difesa già ampliata nel 19, a caldeggiare la grazia, a sottoscrivere l'alta ai risarcimenti per chi subisce danni mentre delinque. La norma temporanea del disegno di legge del 14 luglio. Eppure giovedì alla cerimonia del ventaglio al Quirinale le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sono risuonate con chiarezza. In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, quelle della legge. E poi più avanti leggiamo: soltanto il giorno prima lo Stato Maggiore dei Meloniani aveva presentato l'ultima proposta di legge targata Fratelli d'Italia, ancora una modifica del codice penale per introdurre un nuovo reato, associazione con vincolo operativo coordinato per la commissione di reati di violenza pubblica, immaginato per punire chi partecipi a un gruppo di 3 o più persone che, pur privo dei requisiti di stabilità e gerarchia tipici dell'associazione a delinquere, si costituisce o si coordina per commettere reati come violenza, minaccia a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, lesioni o danneggiamenti. Lo spunto, gli scontri ai cantieri della TAV del 23 luglio. Su questa scia lo stesso DDL sicurezza di luglio, entrato con 29 articoli, è stato integrato fino a contemplare 32 proprio per stringere le maglie ai raduni violenti. Davanti ai comportamenti intimidatori da parte di gruppi di 5 o più persone, il questore viene autorizzato a vietarli con avviso orale a chi è già stato destinatario di provvedimenti simili o condannato per delitti contro la persona o il patrimonio commessi in luogo pubblico. È inoltre previsto l'aumento della pena fino a 5 anni di carcere per chi commette danneggiamenti gruppi di 5 o più persone. Un nuovo pacchetto sicurezza è atteso martedì all'ultimo CDN prima della pausa estiva, ma nessuno può escludere che arrivino nuovi interventi perché la cronaca detta l'agenda quando la politica sa che può approfittarne. Questa è Manuela Perrone su tutti i passaggi decisi dal governo per contenere, per garantire sicurezza. E avevo parlato prima dell'agenda parlamentare e lo facciamo questo approfondimento sempre sul Sole 24 Ore con invece un articolo molto, molto puntuale su quelli che saranno i prossimi step prima della chiusura dei lavori estivi del Parlamento. Il disegno di legge sulla caccia, le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale da usare per le misure relative all'energia in vista di un possibile uso del SEFE per finanziare le spese per la difesa, a meno di una settimana dalla chiusura per le ferie del Parlamento, deputati e senatori saranno alle prese con i lavori a tappe forzate. Poco il tempo anche per cercare di mettere la parola fine a questioni che si trascinano da tempo, come l'affare del Mastro. Maggioranza e opposizione restano divise sulla possibilità di avere accesso alle chat dell'ex sottosegretario della giustizia. Il CD è custodito in una cassaforte di Montecitorio dove resterà almeno fino a domani. Per dirimere la faccenda sono in agenda prima una riunione della giunta del regolamento e il giorno dopo una nuova convocazione della giunta per le autorizzazioni. Solo a quel punto si saprà se il dossier sia destinato ad approdare in aula e se, anche questa fosse la scelta, bisognerà
quindi vedere come ritagliare uno spazio.

Nel fitto calendario dei lavori. Allora, altra riunione attesa, ma non ancora fissata, quella dei tecnici dei partiti di maggioranza sulla legge elettorale. In questo caso il nodo da sciogliere resta tutto politico e riguarda il tema delle preferenze della rappresentanza in genere. Una linea sarà comunque tirata solo al centro, al rientro dalla pausa estiva, con la presentazione degli emendamenti prevista per il 1° settembre, mentre in commissione al Senato si chiuderà in questi giorni la discussione generale. C'è poi da risolvere velocemente la grana legata al decreto legge PNRR. La soluzione dovrebbe essere la riscrittura della misura relativa alla gara per gli intercity, che dovrebbero essere per lotti andando incontro alle richieste europee. Il testo deve incassare l'ok della Camera e poi quello di Palazzo Madama entro la settimana. A Montecitorio sarà in aula anche il decreto giustizia e migranti, sul quale è già stato pronunciato il voto di fiducia. Per accelerare i tempi, questa volta i deputati hanno convenuto per una deroga, niente 24 ore di pausa prima del voto finale. Ad aumentare l'ingorgo la necessità di procedere con le comunicazioni del titolare del Tesoro in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Una formula tecnica, ma che appare come il primo tassello necessario per l'eventuale richiesta da parte del governo anche dei fondi SAFE, che è un tema che divide entrambi gli schieramenti. A vedere invece contrapposte nettamente maggioranza e opposizione il tema della caccia, il disegno di legge che ha già ottenuto il via libera del Senato dovrebbe riuscire a incassare il sì in Commissione Agricoltura a Montecitorio per l'ok finale. Occorrerà attendere però l'autunno, e questa era l'agenda dei prossimi passaggi parlamentari. In questi abbiamo passaggi, abbiamo sentito citare anche la legge elettorale, e andiamo a leggere su questo qualche approfondimento. Lo facciamo su Corriere della Sera con Adriana Lagroscino. Una riunione tecnica, il titolo è Preferenze, un testo per tutto il centrodestra. In Senato Forza Italia lavora una mediazione dopo la spaccatura alla Camera. Una riunione tecnica per provare a riformulare l'emendamento sulle preferenze in modo condiviso ed evitare sorprese. Questo è il mandato del vertice di tutto il centrodestra sulla riforma elettorale, che è stato convocato per domani o al massimo per martedì. In Senato, dove l'espressione del voto è palese, nessuno si aspetta che possa ripetersi l'incidente verificatosi alla Camera quando l'emendamento voluto da Fratelli Italia e Noi Moderati è stato clamorosamente bocciato. Tuttavia, gli animi dentro Forza Italia, il partito in cui prevale la fronda sul punto, sono ancora accesi. I calcoli per quantificare il danno che deriverebbe agli effetti a caccia di riconferma delle preferenze in corso, così la soluzione è quella di riscrivere un nuovo testo diverso da quello bocciato dalla Camera, più articolato e con alcune ulteriori novità, ma soprattutto sottoscritto da tutti i senatori dei gruppi di maggioranza, a garanzia dei quali è stato inserito rosso tra i tecnici azzurri applicati al tema. Una questione di metodo, ma rivelatrice di una strategia. Far approvare a tutti i senatori un emendamento che porta anche la nostra firma è più facile che farlo approvare su imposizione degli alleati, rivela un dirigente. Perché, come chiaramente emerso durante la riunione del gruppo di Palazzo Madama mercoledì scorso, le preferenze continuano a non piacere a gran parte dei forzisti. Tuttavia, anche quanti hanno espresso critiche di merito sul rischio di tornare a questo sistema durante quella riunione a porte chiuse si sarebbero mostrati rassegnati. Il ministro Zangrillo, assai vicino alla famiglia Berlusconi, prima ha argomentato le ragioni della sua contrarietà. Forza Italia non è mai stata per l'uno o vale uno. Per noi, che si assume la responsabilità di rappresentare gli elettori in Parlamento, deve avere alcune qualità. E non sempre chi è bravo a raccogliere voti possiede quella qualità, meglio sarebbe farla individuare dai partiti. Tuttavia, ha poi chiuso il suo intervento nella riunione a porte chiuse con un misto: le preferenze, bisogna votarle. Ai tecnici azzurri quindi tocca ora mettere nero su bianco una proposta che coniughi le due necessità: allinearsi alla richiesta del leader della coalizione, ma anche l'aspettativa degli italiani, che non capirebbero se ci mettessimo di traverso. Confidano di introdurre le preferenze, ma salvaguardando mani libere alla segreteria nella scelta di buona parte dei candidati. Rosso sta lavorando alle proposte in coordinamento con i dirigenti sulla reintroduzione dell'alternanza di genere tra capilista, gli alleati sono già informati e concordi. Ancora da conseguire invece l'altro obiettivo forzista, rimuovere cioè l'obbligo che i candidati nel listino del premio di maggioranza siano anche capilista nelle liste dei singoli partiti. Tornerebbe in discussione poi la definizione della circoscrizione estero, il sistema delle crocette, per indicare il candidato scelto con le preferenze. E questo è quello che ci ha portato nel cuore della questione Adriana Lagroscino sul Corriere della Sera. Andiamo a leggere invece adesso
Vediamo che tempi abbiamo, vediamo quanti ce ne rimangono, dovremo farcela, sì. Allora, possiamo approfondire anche con questo taccuino di Sorgi sulla stampa. Ballottaggio, le ragioni del sì e del no. Il dibattito sul ballottaggio da inserire nella legge elettorale proposta dal costituzionalista Ceccanti è subito circondato da grande attenzione e si scontra purtroppo con un no pregiudiziale del centrodestra. Mentre infatti sarebbe razionale rivedere una soluzione per il caso che nessuna delle due coalizioni raggiunga il fatidico 42% che dà accesso al premio di maggioranza, la risposta del centrodestra è un no preventivo, basato sulla convinzione che con il turno unico sarebbe più facile per l'attuale alleanza di governo vincere, e sulla superstizione, come altrimenti definirla, che invece il doppio turno favorisca il centrosinistra. E con gli stessi argomenti degli eredi di DC, reduci della prima tornata di elezione dei sindaci, in cui a loro non era toccato nessun primo cittadino nelle grandi città, dove invece spopolavano quelli di sinistra, pretesero che il Mattarellum fosse a un solo turno. Poi Martinazzoli, ultimo leader dello scudo accorciato, rifiutò di allearsi con Occhetto, appena uscito dalla sofferta vicenda del cambio di nome del PC, e insieme apparecchiarono la prima grande vittoria di Berlusconi nel 94. La storia non si fa con i sé, ma chissà se sarebbe potuta finire diversamente con il ballottaggio, con l'alleanza tra ex DC ed ex PC che si realizzò la volta dopo nel 96, quando Prodi batté il Cavaliere. Ormai è assodato che nelle metropoli, come nelle regioni, e conta il candidato. Da quando il centrodestra lo ha capito, il centrosinistra ha cominciato a prendersi più di un dispiacere. Se il centrodestra ritiene di avere con Meloni una candidata più forte per la guida del governo, non dovrebbe avere ragione di tirarsi indietro rispetto al secondo turno, che darebbe alla Premier più libertà rispetto a Vannacci, in grado di condizionare l'intera coalizione se entrasse a farne parte. Lo stesso vorrebbe Bechlein o Conte, che dei due sarà candidato nel caso in cui arrivi Di Battista a insidiare i voti dei 5 Stelle, specie di quelli più propensi all'astensione perché non convinti dell'alleanza con il PD. E non parliamo di Calenda o di altri che al momento rischiano di raccogliere voti non conteggiabili. Le insidie della legge elettorale sono nascoste tra le righe degli emendamenti. Si vedrà a settembre cosa si sono inventati gli strateghi meloniani, conclude Marcello Sorgi con la sua rubrica Il Taccuino. E adesso vediamo un po' in campo centrosinistra cosa accade. Sentiamo in questo campo largo, in ipotesi di costruzione, sul Corriere della Sera ce lo racconta Tommaso Labbate. C'è, diciamo, una sorta di vademecum, lo definirei, insomma. C'è un tandem degli amici ritrovati, Beppe Grillo e Alessandro Di Battista, con l'ipotesi sempre più concreta che dietro la zampata del vecchio leone ferito contro il movimento ci sia un viatico per una nuova creatura dell'eterna promessa mancata, e questo sta succedendo all'estrema sinistra. Poi dall'altra parte, all'estrema destra, c'è la lepre che tutti inseguono, il generale Vannacci, che prova a dare forma e corpo al suo futuro nazionale prendendo in casa una delle calamite della fudestra sociale dei primi anni 2000, Alemanno. E poi c'è il centro, affollato come non mai, l'ex Iena nel senso del programma TV, la Vardera che entra con i galloni da presidente nel progetto civico di Onorato, ancorato al centro-sinistra. La strana coppia formata da Calenda e Picerno, due dei mille fuoriusciti dal PD, che sta costruendo una lista riformista che segue il 3%, insegue il 3%. Fuori dai due poli. E l'incognita Renzi, che secondo molti starebbe attrezzando anche un piano B che passa dall'ingresso di alcuni dei suoi nelle liste democratiche, ma non disdegna di guardarsi attorno, escludendo a priori solo l'approdo nel cantiere di Onorato. E il leone, la lepre, la iena e tutto quello che si muove attorno a loro sono protagonisti dei tanti cantieri aperti della prossima campagna elettorale, quella che porta alle elezioni più incerte dell'ultimo mezzo secolo e passa, forse addirittura più di quelle del 76, quando il prevoto venne caratterizzato dal dibattito sul sorpasso del Partito Comunista sulla Democrazia Cristiana, che poi però non ci fu. Questione di metri, di centimetri, di millimetri, è un'alleanza stretta o saltata a scombina i piani di chi si sente a un passo dalla bandiera e scacchi. Una vittoria diventa sconfitta, una sconfitta diventa un pareggio. Noi comunque saremo decisivi, ogni voto dato a Calenda per esempio è un voto mascherato a Meloni, mentre un voto a noi è indispensabile per vincere il centro-sinistra, come capitò alle ultime comunali di Roma. Se non avessi sostenuto Gualtieri al ballottaggio sarebbe arrivato Calenda e la storia sarebbe cambiata. Gongola tra ricordi Onorato, convinto di avere già costruito una rete di amministratori locali
che già da ora, con i soli voti di Lazio in Campania e in Sicilia, ci garantirebbe il 3% per entrare in Parlamento. Se fosse il calciomercato, come qualche volta sembra, il super assessore della Giunta Capitolina si attribuirebbe, grazie all'acquisto del siciliano Lavardera e dell'accordo col suo movimento controcorrente, la palma dell'uomo del mese. Più avanti leggiamo: girano alte come due trottole anche Calenda e Picerno, la strana coppia di ex PD che presenterà una lista fuori dei poli con l'obiettivo di centrare un 3% che vale l'ingresso in Parlamento. Il modello da copiare, anche se nessuno dei due lo direbbe apertamente, è replicare lo schema Bonelli fra due anni di presentare il connubio tra azione e spazio pubblico come una sorta di AWS del centro. Vogliamo rompere questo bipolarismo fallito, aprirsi a tutti quelli che hanno a cuore le istanze europeiste, liberal riformiste, riformiste sociali. Socialiste, ripete come se fosse un mantra la vicepresidente del Parlamento europeo, che porta in giro per feste, iniziative ed eventi, sarà anche al meeting di Rimini, la crociata contro quello che ha ribattezzato Campo Lavrov, con loro anche il piccolo partito di Marattin. E poi ci sono le estreme, la conta di Grillini della primissima ora, di delusi del nuovo corso contiano, nel senso di Giuseppe, messa in moto da Battista e dietro le quinte da Beppe Grillo. Il cantiere avrebbe voluto pregiarsi del raggiungimento del numero di firme necessarie per un referendum contro il contributo pubblico ai giornali, ma l'obiettivo è fallito. E l'opposizione, che in tanti chiamano Vannacci di sinistra, quello che originale di Vannacci, sta saldamente all'estrema destra, inseguito dalla medizione dei fedelissimi di Meloni, convinti, come diceva un ministro qualche giorno fa, che il generale prenderà parecchi voti, ma molti di meno di quanti gliene accrediteranno fino all'ultimo secondo. Ma sufficienti forse a spostare il traguardo, come si fa con la recinzione di tanti cantieri aperti, un millimetro in qua, un millimetro più in là, e in mezzo cambia tutto. Questo è Tommaso Labbase, che ci ha fotografato un po' lo stato dell'arte e quello forse in divenire delle due coalizioni centrodestra, centrosinistra. Centrodestra abbiamo sentito prima, lui si è soffermato naturalmente sul centrosinistra. Abbiamo sempre ancora sul Corriere della Sera, abbiamo un'intervista, no, non è questa un'intervista, chiedo scusa, abbiamo il dossier, sì, appalti e corruzione, corsa agli affidamenti diretti, due rinvii a giudizio al mese, rapporto ANAC, per le donne questo era fondamentale, un maggior grado di integrità. E io direi a questo punto di andare a leggere cosa dice. La corruzione in Italia è poco donna e molto impresa, medio grande viaggio al ritmo di due rinvii a giudizio al mese, si tiene buono più un piccolo tecnico comunale che il sindaco o l'assessore, e pascola felice l'erba voglio dell'oasi di affidamenti diretti appena sotto soglia di gara. E la fotografia scattata dall'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, nel rapporto corruzione appalti in Italia, analisi gennaio 20, maggio 26, che aggiorna il precedente 2016-2019 conclude il mandato del presidente Giuseppe Busi a scadenza a settembre. Il vero valore dell'ANAC, la prevenzione in questa radiografia basata su procedimenti penali comunicati, non si vede, perché sta invece nel 5.773 pareri delle amministrazioni sui 1.687 affidamenti di opere e servizi per oltre 2 miliardi e mezzo di euro di valore e nelle 72 misure straordinarie di gestione ex post, cioè proposte dopo che un bubbone è scoppiato e a quel punto finalizzata la prosecuzione del contratto già inquinato dalla corruzione nell'interesse pubblico del completamento dell'opera attraverso un registro di legalità controllata. Invece il pallottoliere penale dei rinvii a giudizi, arresti e sequestri comunicati al nucleo della Guardia di Finanza in ANAC dal 1 gennaio 20 al 15 maggio 26 conteggia 141 procedimenti, quasi due al mese, istruiti da 100 procure capitanate da Roma, Napoli. Diciamo, evito di leggere il conteggio preciso, chi vorrà farlo potrà trovare questo articolo tra gli altri anche sul Sole e sulla Corriere della Sera. E dunque, diciamo, le città: Roma, Napoli, Catania, Messina, Milano, Benevento, Palermo, a carico di 944 imputati, di 490 imprese, 212 stazioni appaltanti, 530 contratti o concessioni per un valore di 2,9 miliardi. E questo, andiamo a proseguire così l'articolo. Io passerei questo lungo articolo, invece di snocciolare naturalmente il dettaglio che vi rimando ad approfondire individualmente, passerei a questa chiave interessante di questa analisi e di questo rapporto, che è la questione, diciamo, femminile, di genere anche qui.
Allora, l'antidoto femminile. Su 994 imputati, le donne sono già poche in assoluto, poco meno del 14%, ma sono ancora meno se le si rapporta al tasso di impiego femminile calcolato nel 2024 dall'INPS, tolto il settore scuola, al 34% nel pubblico e al 42% nel privato. I casi di corruzione in cui sono coinvolte le donne sono infatti molto inferiori, 17% nel pubblico e ancora meno 12% a livello dei dirigenti e 22% nel privato, tanto da far osservare all'ANAC che i dati sembrano indicare un minor coinvolgimento delle donne in episodi di corruzione, che potrebbe far pensare a un loro maggior grado di integrità, ipotesi peraltro avanzata già da uno studio di De Carolis. E si ricorda appunto qui che anche la pubblicazione. E qualche riflessione arriva anche dai differenti pesi costruttivi tra le micro e piccole imprese, che in Italia sono il 97,9% del tessuto produttivo, ma figurano solo nel 68% della classifica penale di procedimenti comunicati all'ANAC. E invece le imprese medie e grandi, che sono solo lo 0,5%, ma pesano per ben il 31% dei casi di corruzione. La condotta illecita più frequente non è la corruzione, 22%, e tantomeno la concussione, appena l'1%. Raro un privato davvero forzato dal pubblico, ma è nel 28% dei casi il mettersi d'accordo in partenza, cioè sono i reati di turbativa d'asta o turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, ossia le alterazioni del vestito delle gare già in sartoria in modo da ritagliare il bando su misura del vincitore predestinato. E andiamo un attimo alla conclusione. Il mare di soldi oggi sprovvisto, salvo casi mitologici di corruzione auto evidenti, di effettiva tutela penale. Se infatti per definizione quando non c'è gara non ci può essere reato di turbativa, il reato che restava, l'abuso d'ufficio, è stato abolito 2 anni fa. E abbiamo letto qualche passaggio di questo rapporto ANAC, per lasciare spazio a questi pochi minuti invece a la Corte dei Conti. Parla il presidente Carlino, sempre sul Corriere della Sera, intervistato dall'area Sacchettoni. Il titolo è: Corte dei Conti, le procure sono un presidio sul territorio, PNRR, molte opere al collaudo. La Corte dei Conti, dice Carlino, è un'istituzione composta da professionalità non solo giuridiche ma anche economiche e finanziarie, che consentono di svolgere efficacemente una funzione che non è soltanto quella di accertare eventuali responsabilità, ma soprattutto quella di contribuire a un'amministrazione più efficiente, trasparente e responsabile nell'interesse del cittadino e non con intenti persecutori o repressivi. Domanda: nella relazione alla cerimonia di pianificazione del bilancio dello Stato, lei ha invitato tutti alla salvaguardia del ruolo della Corte dei Conti, la riforma proposta dal Governo, il decreto attuativo martedì dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri, a profili di illegittimità costituzionale? Chiede Ilaria Sacchettoni. Replica Carlino. La Corte dei Conti ha già espresso nelle sedi istituzionalmente previste le proprie valutazioni sul disegno di legge di riforma. Tuttavia, una volta che il Parlamento approva una legge, il compito della magistratura è quello di applicarla con imparzialità e lealtà istituzionale. E ancora, la nomina di 10 nuovi presidenti della Corte ha dato il via libera a ulteriori attriti con il Palazzo Chigi. Si tratta di promozioni destinate a pesare sui conti dello Stato. Carlino dice: non disponiamo del potere discrezionale di creare o sopprimere posti. Siamo tenuti ad applicare la normativa vigente e a garantire che l'istituto possa svolgere con continuità ed efficienza le funzioni giurisdizionali o di controllo che la Costituzione gli affida. Il mancato perfezionamento delle nomine rende necessario rincorrere a soluzioni straordinarie con conseguenti ulteriori oneri per la missione. E ancora leggiamo PNRR, il tempo perduto non è stato recuperato, chiede la giornalista, ma perlomeno non vi sono ulteriori rallentamenti nella realizzazione dei lavori. Abbiamo concluso un terzo dei progetti messi in campo nel mezzogiorno, si marcia più spediti. Perché il problema è il nord? Chiede. Replica Carlino: i dati mostrano che nell'attuazione degli investimenti del PNRR i progetti localizzati nel mezzogiorno presentano in media tempi di realizzazione più contenuti rispetto alla media nazionale, un elemento certamente positivo che testimonia come il piano non stia facendo emergere quei fattori di ritardo che tradizionalmente hanno caratterizzato molte aree del mezzogiorno. Le differenze possono dipendere da molteplici fattori, quali la diversa dimensione finanziaria dei progetti, la loro tipologia e anche le procedure adottate
adottate per accelerare le fasi di assegnazione e di stipula dei lavori. Non si tratta quindi di una graduatoria di efficienza tra aree del paese, l'elemento più significativo è un altro: il programma è ormai pienamente entrato nella fase operativa. Non si registrano ulteriori rallentamenti rispetto alle precedenti rivelazioni e una quota sempre più alta di interventi è giunta alla conclusione o al collaudo. Domanda conclusiva. L'Italia è in ritardo nel contrasto agli effetti del rincaro delle materie prime energetiche? Replica Carlino. Il quadro economico internazionale è divenuto più incerto per effetto del nuovo shock energetico legato alle tensioni geopolitiche. Tale contesto può incidere sulla crescita economica e sui redditi familiari. Occorre utilizzare efficacemente le risorse disponibili, mantenere il controllo dei conti pubblici e individuare interventi mirati capaci di attenuare gli effetti del rincaro delle materie prime energetiche. Si evidenzia inoltre come l'impennata dell'inflazione registrata negli anni 22-23, fortemente alimentata dall'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, abbia determinato una significativa perdita del potere d'acquisto dei redditi. E dunque, allora, noi con questo articolo concludiamo la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento in regia va ad Alessio Caranzetti. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid e con l'esame testimoniale di Domenico Arcuri, già commissario, ricordiamo, straordinario per l'attuazione proprio al coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica che c'è stata. Ricordiamo che già ieri abbiamo trasmesso una parte di questa esame testimoniale in commissione, oggi ve ne proponiamo un'altra. Buon ascolto.
2: Bene, diamo avvio ai lavori. L'ordine del giorno reca l'esame testimoniale del dottor Domenico Arcuri, già commissario straordinario per l'attuazione e coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica Covid-19. Il test al quale è stata ritualmente notificata la sua convocazione sarà sentito nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto di dispositivi di protezione individuale e agli altri beni necessari al contrasto alla pandemia, la prima fase dell'emergenza. Prima di cominciare, rammento al test che in questa sede è l'obbligo di dire la verità e per le audizioni a testimonianza davanti a questa commissione d'inchiesta si applicano disposizioni di cui articoli 366 e 362 del codice penale. Ciò premesso, invito il test a leggere la dichiarazione di quell'articolo 497 del codice procedura penale e declinare le proprie generalità. Prego.
3: Domenico Arcuri, nato a Melito Porto Salvo, Reggio Calabria, 10-7-63, se vi interessa, residente a Roma, piazza di Pietra 26. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
2: Bene, allora, anche interlocuzioni telefoniche, il dottor Arcuri ha una relazione abbastanza corposa, diciamo, quindi che credo che impiegherà tutta la seduta, quindi siamo d'accordo, anche perché ci sarà anche delle produzioni documentali, quindi oggi faremo parlare il dottor Arcuri e poi fisseremo un'ulteriore seduta per le domande. Ovviamente abbiamo il limite delle aule, che adesso in corso d'opera vediamo capire fino a che ora ce lo consentono. Ovviamente l'auspicio è di terminare per quanto possibile l'audizione in questa seduta, ma se eventualmente ce ne fosse la necessità potremmo eventualmente, abbiamo già ragionato col dottor Arcuri, per fare una piccola coda in serata, sempre se è possibile, sempre se le aule lo consentono. Prego dottor Arcuri, do la parola, così inizia la sua relazione.
3: Grazie Presidente. Credo sia opportuno premettere allo svolgimento di questa mia relazione un particolare ringraziamento alla Commissione e al suo Presidente che ha inteso convocarmi. Spero di poter essere utile ai lavori della stessa e pertanto sin da ora mi scuso per il tempo che dovrete dedicare ad ascoltarmi, che credo dovrà essere commisurato alla numerosità delle informazioni che intendo fornirvi, che a loro volta vanno correlate con il ruolo che ho ricoperto nella gestione della pandemia, con la durata di quell'incarico e con la numerosità di attività che in quell'anno furono svolte. Anche al fine di contenere il tempo che dovrete dedicarmi, ho chiesto preliminarmente, ribadisco oggi a lei, Presidente, la richiesta di allegare l'integrale relazione corredata della totalità dei documenti probatori ritenuti necessari al resoconto di questa audizione. Provvederò pertanto a consegnare alla Commissione la documentazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i prossimi 3 giorni. Questa modalità mi permetterà di contenere la durata della mia esposizione, che vista la dimensione della relazione rischia altrimenti di divenire assai problematica. Mi preme inoltre sottolineare sin da subito che la relazione è stata predisposta in senso cronologico. Pertanto all'interno della stessa, per le stesse ragioni di cui ho poc'anzi detto, non tratterò temi di particolare rilevanza ai fini di una complessiva valutazione della gestione dell'emergenza, quali il rafforzamento delle strutture ospedaliere, le forniture atte a rendere possibile la riapertura dell'anno scolastico 2020-2021, la progettazione e la prima attuazione della campagna vaccinale. Ritengo però, signor Presidente, di doverle rivolgere una preghiera. La rilevanza di questi argomenti mi induce a porgere la richiesta di poter essere nuovamente audito, di nuovo nella forma che la Commissione riterrà più opportuna e non per forza in un tempo assai ravvicinato. Confido in una sua positiva adesione a questa richiesta. Infine, mi sono attenuto il più possibile alla volontà di non trattare di nuovo fatti per i quali sono stati già audito, ovvero quelli riguardanti la nota vicenda relativa alla JC Electronics, rispetto alla quale sia, credo, mio dovere comunicarvi che ho incardinato presso il Tribunale di Roma un'azione civile tesa al risarcimento danni. Il Covid è stata la più grande e profonda emergenza che ha attraversato il nostro Paese nel secondo dopoguerra. E questo lo sanno tutti, anche se sovente lo dimenticano in molti. Per dimensioni, velocità, complessità, cause ed effetti, per problematicità, difetto di conoscenza, peculiarità, non vi è, a mio parere, alcuna enfasi nel paragonarlo ad una guerra. Quanto è difficile con il senno del poi raccontare di un paese in guerra? E quanto è più semplice rimuovere quel periodo, fare ogni sforzo per provare a dimenticare che sia mai accaduto? Quanto è difficile elaborare in una tragedia di una collettività, anche solo al fine di dotarsi della conoscenza necessaria ad evitare che possa riaccadere. E quanto è più semplice tentare di raccontarla da un'altra visuale, che progressivamente si allontani dagli eventi e si occupi di aspetti marginali trascurabili, se rapportati alla dimensione della tragedia. Nel 1915 Sigmund Freud ci spiegò che l'elaborazione di un lutto collettivo è il processo attraverso il quale una comunità affronta una perdita traumatica condivisa. Più che superare il dolore, consiste nel trasformarlo collettivamente, rielaborandolo per ricostruire il senso di appartenenza e integrare la ferita che ha provocato nella sua storia sociale. E quello che è avvenuto nel nostro paese in questi anni? Purtroppo credo di no. E quale contributo di verità, mi sono chiesto, può fornire uno dei protagonisti di quella stagione per evitare di iscriversi all'albo di chi si sforza di rimuovere, di negare, di non approfondire? Di chi, senza comprenderne le cause, discetta nell'analisi degli effetti? Per contribuire ad integrare quella ferita nella storia sociale del nostro paese, come diceva Freud. E allora ho pensato che un possibile approccio narrativo per raccontare il Covid, per descrivere un paese in guerra, le paure, le angosce, i rimedi, gli antidoti, ma anche le strutture e le infrastrutture, le donne e gli uomini che ne furono attori, insomma, per rimandare a quei giorni e sforzarci di non dimenticarli, sia a portata di mano, nella sua semplicità e nella sua inconfutabilità. Perché in tutte le storie dei paesi in guerra i protagonisti sono soprattutto le persone normali, che si trovano in mezzo ad una guerra loro malgrado. Perciò questa è anzitutto la storia di Mattia Maestri e Claudia Livernini. Il 20 febbraio 2020 Mattia Maestri, 38 anni, di Codogno, Bergamo, risulta positivo ad un virus sino ad allora sconosciuto. L'OMS lo chiamerà SARS-CoV-2. Tutti impareremmo presto a chiamarlo Covid. Maestri è il primo in Italia, il cosiddetto paziente 1. Nessuno capirà mai come aveva fatto a contagiarsi. Cos'è il Covid, lo sapete tutti, è una malattia infettiva sino ad allora sconosciuta, si diffonde molto rapidamente perché la trasmissione è facile, ci sono, si scoprirà poi, molte persone contagiate senza sintomi ed essendo un nuovo virus nessuno ha difese immunitarie. 10 mesi dopo, il 27 dicembre 2020, durante il cosiddetto Vaccine Day europeo, viene iniettato il primo vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech. La prima persona vaccinata in Italia è stata Claudia Livernini, un'infermiera dell'Istituto Spallanzani di Roma, dove tutto era iniziato. I morti di Covid in Italia furono circa 187.000. Durante la Seconda Guerra Mondiale morirono in Italia circa 150.000 civili, di meno. Nel mondo ci furono 7 milioni di morti ufficiali, almeno 15 milioni effettivi. I contagiati di Covid in Italia furono oltre 27 milioni, poco meno della metà della popolazione. Questi i numeri fondamentali, nella loro crudezza e nella loro durezza. I numeri di una guerra. Raccontare la storia di questa guerra significa di sforzarsi di capire quello che è successo davvero da quando Mattia Maestri contrasse il virus a quando venne iniettato il vaccino a Claudia Livernini. Ascoltare la storia di questa guerra impone però, a mio parere, due condizioni essenziali. Significa anzitutto ragionare sul rapporto che al suo interno si sviluppò tra gli attori fondamentali, i cittadini, le istituzioni, i media, la scienza e la politica. Ma significa anche, se non soprattutto, fare propri gli ammonimenti di Papa Leone XIV, contenuti nella sua recente illuminante lettera enciclica Magnifica Humanitas. Cito testualmente: una società è nobile e rispettabile anche perché coltiva la ricerca della verità. La ricerca della verità è un elemento essenziale per la democrazia, dice il Santo Padre. E continua: quando la domanda su ciò che è vero perde di interesse e prende piede un pragmatismo che si accontenta di ciò che appare utile o efficace, la vita democratica si indebolisce. Essa infatti non vive soltanto di regole e procedure, ma anzitutto di un rapporto leale con i fatti. Il disinteresse per la verità, continua il Santo Padre, porta lentamente ma inesorabilmente a scivolare verso il totalitarismo, per il quale, come ha scritto la filosofa Hannah Arendt, i sudditi ideali non sono tanto quelli ideologicamente convinti, ma la gente per la quale la distinzione tra fatto e finzione e la distinzione tra vero e falso non esistono più. Il Santo Padre, come tutti sapete, si riferisce alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ma a mio parere queste considerazioni dovrebbero ispirare l'esistenza anche di chi si trova di fronte al problema di capire come è andata davvero la guerra che abbiamo combattuto contro il Covid, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di analoga portata e gravità, come recita l'articolo 1 della sua legge istitutiva. Ma siamo sicuri di averlo fatto fino in fondo in questi 22 mesi che sono trascorsi dal 18 settembre 2024, quando la commissione d'inchiesta Covid si è riunita per la prima volta? E siamo sicuri di aver profuso ogni possibile sforzo per assicurarci che le nostre relazioni con i mezzi di informazione, tanto cruciali nel tempo che viviamo, fossero intrise di nitidezza, coerenza e soprattutto verità? Capisco che queste mie parole possano sembrare vuote dichiarazioni di principio, o peggio, sterili tentativi di spostare il centro di questa audizione in un punto lontano da quello nel quale il rigore istituzionale impone che sia. E allora, con l'auspicio di farmi comprendere meglio, ho pensato utile offrirvi un esempio concreto, che ho scelto, a mio parere con cura, tra i tanti che pure in questi 22 mesi mi sono passati sotto gli occhi. Il protagonista è l'attuale direttore della Protezione Civile, il prefetto Fabio Ciciliano. A mio parere un eccellente e irreprensibile servitore dello Stato. Un italiano che ha ricoperto ruoli di responsabilità in stagioni diverse della nostra storia, in cui si sono avvicendate alla guida del paese forze politiche diverse. a volte assai diverse, che il prefetto siciliano, a mio parere, ha servito con uguale impegno e con uguale dedizione. Insomma, un uomo delle istituzioni che non può in alcun modo essere considerato di parte. Il prefetto nel corso della pandemia ricopriva il ruolo di segretario del Comitato Tecnico Scientifico e in quella veste è stato audito da questa commissione il 3 e l'11 giugno 2025. Di queste audizioni, come sapete, sono disponibili sia i resoconti che soprattutto le videoregistrazioni, alle quali fedelmente mi atterrò. Le principali questioni trattate nelle suddette audizioni hanno riguardato i pagamenti anticipati, le relazioni tra il commissario all'emergenza e il comitato tecnico scientifico, l'iter di valutazione ed approvazione dei dispositivi di protezione individuale, le tipologie di certificati che avrebbero dovuto accertarne l'idoneità o la non idoneità. A questo proposito, rigore formale e sostanziale impone un inquadramento normativo, perché sapete, anche durante le guerre le norme vanno rispettate e perché quando le guerre finiscono le norme non hanno i requisiti per essere interpretate, bisognerebbe anche solo limitarsi a leggerle. Il Comitato Tecnico Scientifico venne istituito il 5 febbraio 2020. Il 17 marzo entrò poi in vigore il decreto numero 18, cosiddetto Cura Italia, che tra l'altro all'articolo 5 bis, comma 1, recitava: il Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori, nonché il commissario straordinario, sono autorizzati ad acquisire dispositivi di protezione individuali, come individuati dalla circolare del Ministero della Salute numero 4373 e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura. E ancora al comma 2 è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata preventivamente dal Comitato Tecnico Scientifico. E infine, al comma 3, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità delle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari. Sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE. Insomma, dice la norma allora in vigore, nell'ordine, si possono disporre pagamenti anticipati anche dell'intera fornitura, i dispositivi devono avere un'efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa, l'efficacia protettiva analoga è valutata dal CTS, si possono utilizzare mascherine anche prive del marchio CE. Semplice a dirsi, lo prevedeva la legge, e invece no. Non in tutte le curve della storia bastano le previsioni di legge, almeno quando le stesse non supportano il consolidamento di tesi peculiari. Ora leggiamo cosa dice testualmente il prefetto siciliano di fronte a questa commissione. Virgolette. Uno degli aspetti che porto all'attenzione della Commissione è la possibilità di disporre e di autorizzare pagamenti anticipati dell'intera fornitura. È una cosa che normalmente nella pubblica amministrazione è vietata, però dovete pensare che a quel tempo arrivavamo all'interno di un canale di mercato di guerra, dove di fatto, se non avessimo anticipato i soldi, i dispositivi non sarebbero arrivati. Vi dico in tutta onestà che alcune volte è capitato, non a livello centrale, ma a livello periferico, di qualche regione, che si siano anticipati dei soldi pubblici a fronte dei quali però non si è ottenuto l'approvvigionamento dei dispositivi. Però Questa opzione che fu identificata era l'unica obbligata, altrimenti non si sarebbe potuto acquisire nulla se non attraverso i canali ordinari, che ovviamente ordinari non erano. Di nuovo semplice, l'audito spiega che i pagamenti anticipati non solo prima della validazione, ma addirittura anche prima della consegna della merce, erano non solo previsti dalla normativa derogatoria, ma necessari in una situazione di guerra commerciale quale quella che si viveva in quel momento. E veniamo alle relazioni tra il commissario all'emergenza e il comitato tecnico scientifico, dando ancora la voce al prefetto siciliano. Rispondendo alla domanda di un componente della commissione che gli chiede: il commissario straordinario ha mai cercato di intromettersi o di fare forzature nelle procedure per l'acquisizione? Il prefetto risponde: mai. Quando qualche volta è sceso giù in comitato, rappresentava l'esigenza di fare presto, perché lui evidentemente era pressato e noi anche, ma non ha mai pressato in una direzione o in un'altra per quanto riguarda l'attività tecnica. Ancora semplice e inequivocabile: nessuna pressione, solo richieste di fare presto. Ora approfondiamo l'iter di valutazione ed approvazione dei dispositivi di protezione. Cominciamo dai certificati ECM e CELAB, sui quali questa commissione si è sovente intrattenuta. Viene chiesto al prefetto siciliano: la struttura commissariale, nell'ipotesi in cui rilevasse documentazione di certificazione mascherine marcate ECM o CELAB, ve la inoltrava comunque o la bloccava? Leggiamo la risposta. La trasmetteva ugualmente, perché la struttura commissariale non faceva valutazione tecnica. Era sempre il gruppo di lavoro che faceva la valutazione tecnica come era previsto dalla norma. Mi si chiedeva inoltre se il CTS ha mai approvato dispositivi dotati del solo marchio ECM. L'ente certificazione macchine non è notificato ai fini della validazione delle mascherine. Quindi, quando è stato proposto il prodotto con il solo ok dell'ente certificazione macchine, non si è mai dato il parere, mentre quando, insieme al parere dell'ente, sono state allegate prove documentali, si è dato l'ok. Infine, un componente la commissione chiede: di fronte a queste certificazioni di enti tipo ECM o CELAB che accompagnavano alcune mascherine, lei ha conoscenza se si dovesse fare segnalazione all'autorità giudiziaria? E se sì, se sia stata fatta? La risposta è di nuovo non interpretabile. Virgolette. La risposta è no, sia nel primo che nel secondo caso. Di nuovo semplice e inequivocabile: la presenza di certificati ECM e CELAB non determinava l'idoneità delle mascherine, né indicava un falso certificato CE. Si trattava di certificazioni ininfluenti ai fini della valutazione dell'efficacia protettiva analoga. Non era ovviamente la struttura commissariale a dover valutare queste tipologie di certificati. Infine, in nessun caso il CTS ha validato mascherine che presentavano i soli certificati ECM CELAB. E poi non si doveva segnalare nulla all'autorità giudiziaria e nulla fu segnalato. Un solo commento, che sono certo mi sarà consentito: ma cosa si sarebbe dovuto segnalare? Una certificazione priva di valore probatorio? Ancora sull'iter di valutazione ed approvazione dei dispositivi di protezione individuale, un commissario chiede al prefetto siciliano: se è vero che se c'è stato diniego, quindi parere negativo, la commercializzazione e le forniture devono cessare, come hanno fatto quei 41 pareri da negativi a diventare positivi? Al di là del numero dei pareri, si riferisce ovviamente all'ormai famigerata fornitura dei dispositivi importati dai consorzi cinesi, di cui tanto si è occupata la Commissione. E il prefetto risponde: perché evidentemente è stata fatta una produzione documentale che poi ha in qualche maniera completato il parere negativo. Vi faccio un esempio, una delle prove più necessarie era il TIL, cioè la valutazione dell'efficienza della tenuta verso l'interno. Evidentemente sono state richieste integrazioni documentali ai fornitori, ai produttori, tali che dopo essere state sottoposte ai gruppi di lavoro sono state ritenute sufficienti. In alcuni casi ciò si è verificato, in altri casi no, e quindi è rimasto il parere negativo. E continua: sia nel caso in cui il parere fosse stato negativo che nel caso in cui fosse stato insufficiente per esprimerlo, si restituiva in maniera tale che poi si potesse integrare o non integrare, cercare ulteriore documentazione, capire se potesse essere reperita oppure no. Noi dicevamo che non era possibile esprimere un giudizio, dopodiché era la struttura commissariale che poteva o doveva eventualmente integrare se aveva la necessità o la possibilità di farlo. A questo punto un commissario elenca tutte le famigerate forniture cinesi ed il prefetto siciliano asserisce che queste sono state tutte immediatamente o dopo l'esame delle integrazioni pervenute approvate dal comitato tecnico scientifico. Ora leggiamo come le audizioni del prefetto siciliano sono state tradotte in alcuni comunicati stampa promulgati il 3 e il 12 giugno a valle delle due audizioni. Distribuite mascherine inidonee nonostante no CTS. Durante la prima fase della pandemia mascherine inidonee sarebbero finite nelle corsie degli ospedali col beneplacito della struttura commissariale presieduta da Domenico Arcuri. Una conferma di questa grave ipotesi è giunta oggi in commissione Covid dall'esame testimoniale di Fabio Siciliano. Da quanto emerso, nonostante il CTS desse parere negativo su intere forniture di mascherine, in quanto accompagnate da certificati rilasciati da enti non accreditati, queste sarebbero state distribuite comunque al personale sanitario, alle forze di polizia e alle strutture pubbliche impegnate nella lotta al Covid. La normativa in vigore prevedeva invece che quanto rilevato dal CTS venisse segnalato all'autorità giudiziaria. Commesse di fornitura da centinaia di milioni di euro sarebbero state affidate dunque a misteriosi consorzi cinesi che importavano prodotti inadeguati all'esigenza di sicurezza sanitaria contingente. La realtà è impietosa, continua il comunicato. Questi dispositivi farlocchi, anziché essere bloccati con tanto di segnalazione all'autorità giudiziaria, sarebbero finiti nelle corsie degli ospedali. Infine leggiamo l'articolo di un quotidiano del giorno successivo, il 13 giugno 2020. Titolo: il CTS ha salvato le mascherine farlocche dopo averle bocciate. Testo: i pareri del CTS potevano essere solo favorevole, insufficiente o negativo e in quest'ultimo caso non c'era possibilità di recupero. La grossa anomalia era la seconda verifica per la validazione che riuscivano ad ottenere le aziende cinesi che facevano riferimento alla struttura diretta ad Arcuri. Non solo, mentre i pareri venivano emessi a maggio 2020, i pagamenti delle mascherine anche in idonee sarebbero stati fatti per lo più tra marzo ed aprile.
4: Scusi, 13 giugno 2025,
3: immagino. 2020, mi scusi, 2025.
4: Per il verbale.
3: Ho detto, scusate, 13 giugno 2025. Insomma, le mascherine sono diventate inidonee, o con un'enfasi lessicale, probabilmente figlia della necessità di sfondare il muro della comunicazione, addirittura farlocche. Poi, nei mesi successivi, diventeranno marce. E malgrado fossero inidonee o farlocche o marce, sono state distribuite negli ospedali, e poi sono state pagate in anticipo. E infine, con una sorta di corsia preferenziale, malgrado il CTS avesse dato un parere negativo, sono state salvate e approvate. Ma siamo proprio sicuri il prefetto siciliano avesse detto questo nel corso delle sue due lunghe e dettagliate audizioni? A sentire le registrazioni, proprio no. Lo vedremo dopo, ma la sola fonte da cui ciò ha avuto origine è un'analisi che il Tribunale del Riesame di Gorizia si è incaricato di sconfessare già da diversi anni. È utile ribadirlo, anche a costo di sembrare noioso. Il prefetto siciliano non ha mai detto che mascherine indone sarebbero finite nelle corsie degli ospedali. Non ha mai detto che mascherine su cui il CTS aveva espresso parere negativo sarebbero state distribuite comunque al personale sanitario. Non ha mai parlato di dispositivi farlocchi e ha specificato che non era compito della struttura commissariale fare verifiche sulla validità delle mascherine e quindi segnalare eventuali irregolarità all'autorità giudiziaria. Non ha mai detto che le mascherine provenienti dalla Cina fossero inidonee. Al contrario, ha detto che furono tutte approvate e ha specificato che i pagamenti anticipati erano previsti dalla norma. Del resto l'abbiamo anticipato, la distinzione fra fatto e finzione e la distinzione fra vero e falso non esistono più. A proposito dell'iter di valutazione dei dispositivi di protezione individuale, la Commissione ha acquisito la totalità dei verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico. Non solo, è disponibile agli atti copiosa documentazione prodotta all'interno del procedimento giudiziario avviato nel settembre 2020, altrettanto famoso, dalla Procura della Repubblica di Roma. Procedimento numero 37684/2020. A questo riguardo è utile aprire subito una parentesi. Questo procedimento si è concluso da ultimo nel marzo 2026 con il proscioglimento della totalità degli indagati appartenenti alla struttura commissariale e non solo. E in particolare del responsabile unico del procedimento, con sentenza del GUP di non luogo a procedere. Sapete perché? Perché il fatto non sussiste. Chi vi parla era stato indagato ed archiviato, come cercherò di esporre nella parte finale di questa relazione, dalle ipotesi di reato di corruzione prima, peculato poi, e infine indagato per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio. Le prime due, la corruzione e il peculato, durante questa lunga vicenda svanirono. Per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio, il GUP ha emesso sentenza di proscioglimento il 31 gennaio 2025. Perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Mi preme però segnalare a questa Commissione che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, a me infine contestato, è intervenuta con la legge del 9 agosto 2024, numero 114, entrata in vigore il 15 agosto 2024, e che questa data e di circa un anno successiva alla richiesta di un giudizio abbreviato da me formulata all'udienza preliminare del 15 settembre 2023, che la discussione delle parti nell'ambito del rito speciale si è esaurita all'udienza del 15 aprile 2024 e ciò malgrado che la stessa udienza preliminare non si è mai conclusa. La richiesta di giudizio abbreviato era stata da me promossa con l'obiettivo di non uscire dalla scena giudiziaria

Nell'esercizio della mia funzione di commissario straordinario. Come peraltro, purtroppo come sovente accade ex post, indirettamente dimostrato dal successivo proscioglimento di tutti quanti gli altri che erano stati indagati per reati ben più gravi perché i fatti non sussistevano. E a ben vedere, come altresì dimostrato dalla sentenza numero 2295-95, depositata il 3 marzo 2025, in cui il GUP, nel disporre il proscioglimento, non si limita a segnalare l'intervenuta assenza del reato, ma scrive, riferendosi alla condotta di chi vi parla, virgolette, non può in alcun modo ritenersi, difettando qualsivoglia elemento investigativo in tal senso, che la struttura commissariale abbia disposto uti dominus dei fondi pubblici utilizzati per l'acquisto di mascherine sul presupposto del tutto indimostrato che il prezzo d'acquisto comprendesse l'importo di provvigioni occulte e non contabilizzate in favore di mediatori. Dicevamo, la Commissione ha acquisito la totalità dei verbali delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico. Allora vediamo cosa dicono questi verbali. Nel periodo dal 29 febbraio 2020, prima richiesta di validazione, al 19 febbraio 2021, ultima interlocuzione con il commissario, con il Comitato Tecnico Scientifico, il CTS ha redatto 88 verbali, in cui ha espresso 936 pareri su 712 prodotti di numerosi fornitori. Su un totale di 712 prodotti analizzati dal CTS, per 261 prodotti, il 37% del totale, i pareri sono stati immediatamente positivi. Nota a margine, fra questi si contano 22 tipologie di mascherine forniti dai famigerati consorzi cinesi oggetto della suddetta indagine. Per 131 prodotti, pari al 18% del totale, i pareri hanno richiesto una più o meno lunga fase interlocutoria, con richieste più o meno esplicite di integrazioni. In questi casi, il Dipartimento della Protezione Civile e la struttura commissariale provvedevano a fornire le integrazioni documentali richieste ove possibile. Di questi 131 prodotti, 56 vennero approvati dopo la prima integrazione, 15 dopo la seconda integrazione, 1 dopo la terza integrazione, 3 dopo la quarta integrazione, 1 dopo la quinta integrazione e, udite, 55, cioè il 42% di questo sottinsieme, non vennero approvati mai. Solo per completare il quadro, sui 131 prodotti ammessi alle integrazioni istruttorie, ripeto, 131, solo 16 erano forniti dalle aziende oggetto di indagine, pari al 12,22%, mentre gli altri 115 prodotti ammessi alle integrazioni istruttorie, ripeto, 115, pari all'87,8%, era stato fornito da produttori, esportatori o importatori diversi. Per gli altri 320 prodotti il CTS espresse immediatamente parere negativo. Quindi, riepiloghiamo, il Comitato Scientifico analizza 712 prodotti, ne considera idonei 337, 261 subito e 76 dopo le integrazioni. Ne considera non idonei 375, il 52,7%, oltre la metà, 320 subito e 55, malgrado le integrazioni.

0: In termini ancora più espliciti, il CTS, a comprova della serietà e dell'affidabilità del suo operato, dichiarò non idonei oltre la metà dei prodotti sottoposti alla sua valutazione. In relazione invece alle tre aziende oggetto di indagine, su cui tanto ci siamo interessati in questi mesi, il CTS valutò complessivamente 38 prodotti. Per 22 espresse immediatamente un parere positivo. Per nessuno espresse immediatamente o successivamente un parere negativo. Per i restanti 16 espresse approvazioni progressive, 12 al secondo invio, 1 al terzo invio, 1 al quarto invio, 2 al quinto invio. Questa è la nuda e cruda realtà derivante dagli atti documentali che informano questa lunga e complessa vicenda. Fin qui nessuna mascherina farlocca, fin qui nessuna forzatura dell'iter valutativo, nessuna eccezione rispetto alla procedura messa in campo dal CTS, nessuna distribuzione di dispositivi non validati dal CTS. D'altra parte, quali competenze avrebbe dovuto avere la struttura commissariale per decidere se i dispositivi erano o non erano dotati dell'efficacia protettiva analoga prevista dalla norma? E se le avesse avute, diciamolo per assurdo, come mai la norma prevedeva che dovesse essere il CTS a sancirlo? Ora, facendo ricorso a quanto finora detto, è necessario approfondire il tema dei pagamenti anticipati. La norma li prevedeva anche prima della consegna, anche per intero, anche senza alcuna garanzia. Il prefetto siciliano dice in audizione che in sede locale qualche amministrazione ha utilizzato questa opzione, purtroppo qualche volta con risultati nefasti. Ma vediamo come sono andati davvero i fatti. È necessario anzitutto chiarire che i famosi contratti cinesi, come da consolidata prassi internazionale, erano tutti previsti nella clausola del pagamento all'atto dell'emissione del Bill of Lading o Airway Bill, rilasciato dal vettore aereo dopo il completamento dell'Export Customs Formalities of the Country ed attestante le quantità caricate sul mezzo aereo, gli estremi del volo, la destinazione. E i costi di stoccaggio, sdoganamento e trasporto erano a carico dei venditori. A volte abbiamo fatto confusione tra le modalità FOB e CIF. Non vi ritornerò per ora, dedicherò una parte della relazione al confronto sui prezzi delle mascherine connesso alle modalità con cui questi contratti venivano sottoscritti. La consegna di questi famigerati dispositivi è avvenuta per mezzo di 1.428 spedizioni. In 1.424 casi, pari al 99,72% del totale, l'ordine di pagamento è stato effettuato dopo l'emissione e il ricevimento dell'Airway Bill. Solo con riferimento alle prime quattro operazioni, 0,28% del totale, il pagamento è stato disposto, peraltro dal Dipartimento della Protezione Civile, dietro presentazione della fattura, corredata dalla packing list, ossia del documento attestante la messa a disposizione dei quantitativi imbarcati e del numero di riferimento della emananda Airway Bill, formalmente emessa il giorno dopo. È appena il caso di precisare che ciò avvenne per ragioni puramente organizzative. Ad ogni modo, anche in questi quattro casi, disposti dal Dipartimento della Protezione Civile, il trasferimento di valuta è stato comunque successivo all'emissione dell'Airway Bill. Trattandosi infatti di bonifici internazionali, era previsto almeno un giorno di tempo per l'eventuale revoca del bonifico e alcuni giorni per l'effettivo trasferimento di valuta al destinatario. Il pagamento, a dire il vero, molto spesso è avvenuto non solo dopo l'emissione dell'Airway Bill, ma anche dopo la partenza del volo per l'Italia. Ciò è accaduto precisamente per 910 spedizioni, pari al 63,73% del totale, e in molti casi anche dopo lo sdoganamento in Italia. In definitiva, le modalità di pagamento previste per i contratti, di cui poi si occupò l'indagine, erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali e non costituivano per nulla forme di pagamento anticipato. E se per assurdo lo avessero previsto, ciò sarebbe accaduto nel pieno rispetto della normativa vigente in quel momento, come diceva il prefetto siciliano in audizione, in tempo di guerra. Ma questo forse non basta. Osserviamo i tempi di pagamento e cominciamo col ribadire che il pagamento è avvenuto sempre dopo che la merce usciva dalla disponibilità dei venditori e quindi o era in viaggio o era già stata sdoganata nel paese di arrivo. Nelle prime quattro fattispecie di cui ho detto, era in aereo e era stato attestato che ciò fosse avvenuto. I contratti stipulati con le ormai famigerate aziende cinesi furono sei. I primi pagamenti sono stati effettuati mediamente, come da documentazione disponibile, a 35 giorni dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto, rispettivamente a 2, 4, 17, 64 e 68 giorni dalla data di sottoscrizione dei sei contratti. La somma dei sei numeri che hai elencato, divisa per 6, fa 35, che è il tempo di pagamento medio. Questi tempi di pagamento furono analoghi, se non meno vantaggiosi, a quelli applicati agli altri fornitori degli stessi prodotti. Se si considerano infatti le disposizioni dei primi pagamenti agli altri 40 fornitori di dispositivi di protezione individuale, essi mediamente avvennero per 6 fornitori nei 15 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto, per 8 nei 29 giorni successivi alla sottoscrizione del contratto. Quindi per 14 fornitori vennero applicate condizioni di pagamento addirittura più vantaggiose. E allora che dire? Nessun acconto, anche se era previsto dalle norme. Contratti stipulati secondo le prassi internazionali, condizioni di pagamento simili, se non, per il 35% dei casi, meno vantaggiose rispetto a quelle applicate agli altri fornitori. E soprattutto nessuna maxi commessa per 1,25 miliardi di euro. Il più grande affidamento senza gara mai sottoscritto nella storia della Repubblica. Si trattava di sei diversi contratti, come vedremo più avanti, con diverse decine, anticipo, 28 diverse aziende produttrici. Ora dobbiamo però tornare a quei drammatici giorni. Ho elencato, per chi avrà voglia di leggere la redazione integrale, i devastanti titoli dei giornali di quei giorni. Il 22 febbraio il Corriere della Sera titola: virus, 6 casi in Lombardia, un morto. Il 23, chiusa la Lombardia. Il 24, Italia isolata, l'Europa ci chiude le porte. Il 25, scuole chiuse, stop agli eventi. Il 26, il virus corre, l'Italia si ferma. L'8 marzo andiamo in lockdown, il 9 marzo il Presidente del Consiglio estende il lockdown a tutta la nazione, insomma c'è il coprifuoco, c'è la guerra e non ci sono neppure le sirene. Il lockdown dura 56 giorni fino al 4 maggio 2020. Intanto i contagi e i decessi purtroppo si moltiplicano. Il 27 febbraio i contagi erano già 650, 30 volte di più di una settimana prima. Il 6 marzo erano 4.636, 7 volte di più di una settimana prima. Il 9 marzo ci sono già 9.000 casi, il doppio di 3 giorni prima, e 463 morti. Il 9 aprile i contagi sono 143.626, 15 volte di più di un mese prima, e i morti sono 18.279, 40 volte di più di un mese prima. In un solo giorno, purtroppo, il 27 marzo, erano morti 919 italiani. Il 4 maggio i contagi sono 211.938, il 50% in più di un mese prima, e i morti sono 29.079, il 60% in più di un mese prima. Dopo la Cina siamo il secondo paese al mondo in questa terribile classifica di contagiati e di decessi. In quei giorni l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara: le attuali disponibilità globali di DPI sono insufficienti, particolarmente per le mascherine chirurgiche e i respiratori. La domanda globale in aumento comporterà una carenza globale di DPI. La capacità di espansione della produzione è limitata e l'attuale richiesta non potrà essere soddisfatta. Non penso che serva che io ripeta queste parole. Insomma, è scoppiata la pandemia nel mondo e in particolare in Italia, e non abbiamo niente per fronteggiarla nel mondo e in particolare in Italia. Un esempio: soltanto per il personale sanitario servivano 3 milioni di mascherine al giorno. Noi in quei giorni non abbiamo nulla. Bisogna ricordarlo tutti, senza remore e senza pregiudizi. Altrimenti si fa atterrare il pensiero da un'altra parte. Io lo ricordo, e come se lo ricordo. Da tutte le regioni si alzano forti le grida di dolore. Il governo fa scendere subito in campo la Protezione Civile e la Consip, le strutture ordinarie che ha a disposizione. La Protezione Civile, come ha ricordato nella sua audizione il dottor Borrelli, nomina subito i presidenti delle regioni soggetti attuatori. Ma la Protezione Civile, un concentrato di straordinari servitori dello Stato, malgrado gli apprezzabili e sovrumani sforzi, semplicemente non è in grado di approvvigionarsi. Ha ricevuto una lista di fornitori di mascherine da Confindustria, ha chiesto aiuto alle ambasciate, ma le mascherine e i ventilatori non si trovavano in nessun luogo del mondo. Il 1 marzo, ho ricordato, siamo già il secondo paese al mondo per contagi e decessi. Dal 2 al 17 marzo si distribuiscono 9,8 milioni di mascherine. In 15 giorni si copre quindi un sesto del fabbisogno giornaliero. La Consip è una macchina burocratica per gli acquisti, che cerca prodotti introvabili in tutta Europa attraverso richieste pubbliche di offerta e bandi di gara. In oltre 20 giorni, cioè fino al 27 marzo, riesce a consegnare 546.300 mascherine, un sesto del fabbisogno di un solo giorno. E in 50 giorni, cioè fino al 20 aprile 2020, 2,8 milioni di mascherine, poco meno del fabbisogno di un giorno. Eravamo in guerra, disarmati, e non tutti abbiamo avuto la modestia e il coraggio di ammetterlo. Proverò a dare un ulteriore contributo di conoscenza a quella stagione, di nuovo dando la voce a persone diverse da me. Comincio riportando le parole del dottor Borrelli, un grande servitore dello Stato, un italiano per bene, che ha collaborato e collabora con diversi governi con uguale dedizione e responsabilità, e che quindi anche egli non può essere certo tacciato di imparzialità. Il dottor Borrelli, nella sua audizione del 16 dicembre 2025, a un certo punto testualmente dice: «In quel periodo, vi confesso, ho vissuto anche una sofferenza personale. Per un paio di notti non riuscì a dormire perché non c'erano mascherine. Era una situazione estremamente complicata e poi aggiunge: credo che dal 22-23 marzo le cose siano cambiate, grazie a Dio e per il bene di tutti noi. Vorrei dirvi, ma non lo farò se non per un secondo, dopo poco tempo, per quante notti non accadde a me di dormire e sovente di non tornare neppure a casa la notte. Ma sentiamo ancora le parole del dottor Borrelli. Consip aveva proprie procedure che prevedevano un dialogo competitivo, una gara e un avviso pubblico. Alla fine il risultato è stato nullo o pressoché nullo, perché non c'erano fornitori in grado di consegnare le mascherine nei tempi necessari. Anche la Protezione Civile non trovava fornitori. Avevamo stipulato 13 contratti per 37 milioni di euro, ma la mattina dopo, quando arrivammo al Dipartimento, i contratti con fornitori dell'India e di altri paesi venivano disdetti. In quella fase anche l'affidamento diretto non bastava. E ancora, le mie strutture prendevano immediatamente contatto con Confindustria, che ci fornì un elenco di 17 operatori. Dopo averli interpellati, pervennero soltanto 4 offerte e furono emessi i relativi ordini, ricordo per circa 50.000 dispositivi complessivi. Ne servivano almeno 3 milioni al giorno. Coinvolsi Consip conferendole il 2 marzo l'incarico di intervenire e contribuire come soggetto attuatore. Consip non trovò i DPI. Alla data del 3 maggio aveva fornito numeri veramente molto esigui, assolutamente insufficienti. Consip, con le proprie procedure, non è stato in grado di trovare i dispositivi. E conclude: fino alla nomina del dottor Arcuri a commissario non li aveva trovati il Dipartimento della Protezione Civile, non li aveva trovati Consip, non li avevano trovati le strutture regionali, né i presidenti delle regioni. Nel resto del mondo vi era un embargo pressoché totale. Invece sentiamo cosa dice l'ingegner Cannarsa in questa commissione, l'allora amministratore delegato di Consip, audito il 16 giugno 2026. Consip è quell'azienda, ricordiamolo a scanso di equivoci, che in oltre 20 giorni, cioè fino al 27 marzo, riuscì a consegnare 546.300 mascherine, un sesto del fabbisogno di un solo giorno, e che in 50 giorni, cioè fino al 20 aprile, ne consegnò 2,8 milioni di mascherine, poco meno del fabbisogno di un giorno. Per evitare confusione circa la gerarchia e l'autenticità delle fonti, un commissario nel corso dell'audizione legge un comunicato stampa del 27 marzo 2020. Ad oggi sono state consegnate 546.300 mascherine. Aggiunge il commissario, l'1,5% di quelle ordinate. Sapete chi emise quel comunicato stampa? La stessa Consip. A proposito di autenticità delle fonti, l'ingegner Cannarsa nel corso dell'audizione dice testualmente: Consip non doveva acquistare mascherine. E ancora, era stata scelta come soggetto attuatore per gli apparati medicali complessi in virtù della propria conoscenza del mercato. Le mascherine all'epoca, in quantità enormi, venivano acquistate dalla Protezione Civile. Per quanto ho potuto osservare, la Protezione Civile era pienamente in grado di acquistarle nei volumi citati e non aveva bisogno di Consip. Quindi la Consip non doveva acquistare le mascherine, salvo aver bandito 2 procedure al riguardo, con gli esiti che conosciamo. Borrelli ce l'ha già detto in commissione, l'ingegner Cannarsa addirittura mostra stupore quanto alla decisione circa l'interruzione della seconda procedura attivata da Consip, dando l'impressione di non comprendere come mai dopo l'esito straordinario della prima ricerca di dispositivi e l'evidenza dichiarata dalla stessa Consip di non poter effettuare alcuna previsione circa i tempi di consegna degli stessi, si decise di non darvi seguito e aggiunse: era la Protezione Civile che le acquistava in quantità enormi. Evidentemente, mi sia consentita, Presidente, una digressione solo apparentemente ironica, nella realtà non ironica, l'amministratore delegato di Consip era a conoscenza di eventi riguardanti la Protezione Civile che neppure il capo della Protezione Civile conosceva. Un commissario poi legge ad adiuvandum un'informativa della Guardia di Finanza che scrive testualmente di non aver individuato offerte ragionevolmente più convenienti rispetto alle commesse affidate nel periodo 25 marzo-30 maggio 2020 ai consorzi cinesi oggetto di indagine. Le offerte Consip presentavano prezzi più elevati di quelli delle commesse oggetto di indagine. E infine, ancora nell'audizione, a domanda: per quanto le risulta, il commissario ha mai cercato di escludere Consip per favorire altri fornitori, sì o no? L'ingegner Cannanarsa risponde: escludere Consip? Non credo assolutamente di aver detto ciò. Quindi possiamo concludere, non per questo formulando alcuna critica, ma semplicemente per la passione circa la verità che purtroppo da molto tempo ci caratterizza, che la Consip, utilizzando le proprie procedure, non aveva ottenuto risultati accettabili, ma che i pochissimi e insufficienti dispositivi acquisiti erano costati di più di quelli forniti dalle ormai famigerate aziende cinesi e che non vi era stata alcuna volontà di estrometterla dal processo di acquisto. D'altra parte, si apprende nel corso della stessa audizione, dagli atti disponibili alla Commissione, leggo testualmente, risulta che il 25 gennaio 2021 lei, ingegner Cannarsa, si sia presentato spontaneamente presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma. Il contenuto di sommarie informazioni glielo leggo. Ho visto ieri il programma televisivo Non è l'Arena, in onda sulla 7, relativo alle vicende dell'approvvigionamento delle mascherine per l'emergenza Covid. Ho ritenuto, in qualità di amministratore delegato di Consip, nominato soggetto attuatore, di fornirvi le informazioni in mio possesso. Commenta un commissario: quindi lei, un importante manager pubblico, va in procura perché la sera ha visto un programma televisivo. L'ingegner Cannarsa, malgrado gli venga mostrato il verbale, risponde: francamente, non lo ricordo. Ora leggiamo come l'audizione dell'ingegner Cannarsa è stata raccontata. Il 17 giugno 2026 su un quotidiano. Consip aveva tutte le competenze e le risorse per fare quello che poi ha fatto Arcuri. Eppure il governo Conte decise di creare una struttura commissariale cui affidare tutti gli acquisti. C'è stata una precisa scelta politica, ovvero quello di esautorare la naturale società preposta, con garanzie di trasparenza e controllo sugli acquisti, per assegnarne le attività ad altro soggetto con poteri straordinari e senza controlli. Consip aveva competenze, struttura e velocità per gestire le forniture, ma fu sostituita da Arcuri. Anzitutto la velocità, mi verrebbe da dire. In fondo ci aveva già pensato Albert Einstein quando scrisse la teoria della relatività e ci insegnò che il tempo non ha un valore assoluto, che la velocità è relativa e soprattutto che la velocità non è solo una misura del movimento, ma determina anche il modo in cui spazio e tempo vengono percepiti. E così Il 17 marzo il governo emana il decreto legge numero 18, che poi verrà conosciuto come il decreto Cura Italia. Il giorno successivo, il 18 marzo, il Presidente del Consiglio emana il DPCM che provvede alla nomina del sottoscritto alla funzione di commissario straordinario. Prima di approfondire i contenuti della normativa, è utile fare qualche precisazione cronologica, perché non solo l'occhio, ma anche il tempo vuole la sua parte in questa storia. Si è infatti da parte di alcune fonti favoleggiato che il sottoscritto fosse stato incaricato non come prevede la legge, per il tramite di un decreto, ma per le vie brevi, senza alcuna formale attestazione. E senza alcun conseguente potere avrebbero dovuto aggiungere i redattori della favola. Ma ovviamente questo non l'ha aggiunto nessuno. E quindi il sottoscritto avrebbe svolto, prima del 18 marzo, il ruolo di commissario de facto. Prendeva decisioni, definiva traiettorie, ipotizzava soluzioni, senza nessun potere, ben inteso, né di decisione né di firma. Tanto per non smentirsi, leggiamo cosa un commissario chiede all'ingegner Cannarsa nel corso della sua audizione. Le chiedo ora della riunione del 5 marzo 2020, che ha menzionato nella relazione iniziale. Ha detto che erano presenti lei e i suoi collaboratori di Consip, la Protezione Civile, quindi Borrelli e i suoi collaboratori, ma anche Arcuri. Il 5 marzo Arcuri non era stato ancora nominato commissario, ma che cosa faceva a Palazzo Chigi insieme a voi? La risposta è straordinaria. Non so dirglielo. So che era presente alla riunione. Credo in qualità di amministratore delegato di Invitalia. Quindi il sottoscritto, il 5 marzo, partecipava a riunione sull'emergenza. Ben inteso, non in quanto era di passaggio, ma in quanto amministratore delegato di Invitalia, che come tutti sapete è un'azienda pubblica che gestisce la quasi totalità degli incentivi alle imprese nel nostro paese, ne conosce a fondo strutture e filiere e che, come sovente l'audito e non solo sembra dimenticare, è una delle centrali di committenza riconosciute dalla legge vigente. Sia detto per inciso, anche se ciò fosse stato, l'amministratore delegato di Invitalia fosse stato presente, non mi sembra ci fosse alcunché di strano. Ma ecco che qualche secondo dopo Cannarsa aggiunge testualmente: ricordo che vi fosse, ma visto il tema non ne sono assolutamente certo. Mi pare che fosse presente, ma è verificabile perché immagino vi siano registrazioni degli ingressi. Nel corso della sua deposizione spontanea in procura, dopo aver visto un programma televisivo, l'ingegner Cannarsa ebbe ad aggiungere che in quelle date non solo il sottoscritto era presente, ma svolgeva anche, testualmente, un ruolo sovraordinato. Leggiamo invece cosa dice Borrelli nel corso della sua audizione. Devo dire che Arcuri, già dall'8-9 marzo, frequentava il Dipartimento, dava qualche consiglio e qualche aiuto. Non si era ancora arrivati alla nomina, ma per me chiunque venga in una situazione di emergenza e dia il proprio contributo, anche soltanto di idee, è benvenuto. Date confermate nella sua SIT del 22 febbraio 21, in cui Borrelli afferma il giorno nel quale risulta la presenza di Arcuri in Dipartimento è l'8 marzo. Quindi il sottoscritto, nei giorni precedenti alla sua nomina, dava qualche consiglio e qualche aiuto. E chiunque dia il proprio contributo, dice Borrelli, anche soltanto di idee, è benvenuto, altro che ruolo sovraordinato. Anche il signor Benotti, poi indagato nella famosa inchiesta Mascherine, si occupò della questione. Molti mezzi di informazione dell'epoca e non solo ebbero a riferire che egli era a conoscenza della nomina del sottoscritto prima che essa avvenisse. Di certo addirittura prima che ne venissi a conoscenza io. Queste suggestioni derivano da un'informativa della Guardia di Finanza che in sé non avrebbe un rilevante valore, ma che invece trovo opportuno analizzare e commentare qui, anche per fornire qualche anticipazione sulle modalità con cui vennero svolte le indagini, di cui la Commissione ha inteso occuparsi correttamente, e correttamente altresì audendo alcuni dei protagonisti, nonché alcuni interpreti. Si tratta dell'informativa del 10 marzo 2021, firmata, come molte altre, dal capitano Eugenio Marmorale, audito in commissione nei mesi scorsi. In essa viene riportata una messaggistica definita di particolare interesse investigativo tra il suddetto Benotti ed altri. Vi prego, se posso, di porre attenzione alla cronologia oraria riportata. L'11 marzo 2020 alle 11.36 Benotti scrive: «Fra poco esce nomina di Arcuri a commissario» e aggiunge: «con pieni poteri su emergenza e acquisti». Alle 11.38 un altro protagonista della chat chiede: «tu l'hai incontrato poi?» E Benotti alle 11.39 risponde: «siamo stati insieme adesso un'ora per vedere il suo decreto e ho dato alcuni suggerimenti». Addirittura un'ora, immaginiamo all'incirca dalle 10.39 alle 11.39, adesso, dice Benotti, dell'11 marzo. E la Guardia di Finanza commenta, virgolette, «Benotti era verosimilmente a conoscenza, in anticipo, della imminente nomina di Arcuri a commissario straordinario». Tra poco, nella realtà trascorse una settimana, e addirittura dava suggerimenti sul testo del decreto, che presumibilmente in quella data non esisteva neppure nella mente di chi gli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio avrebbero poi dovuto redigerlo. Ma ecco la sorpresa. In data 11 marzo si sono registrati in entrata sul telefono di Benotti due messaggi, il primo alle 11.16 e il secondo alle 11.20, che indicano che l'utenza del commissario straordinario era nuovamente contattabile. Traduciamo. Benotti cercava al telefono Arcuri, che non era contattabile, e lo cercava mentre a suo dire era con lui a dare consigli sul testo del decreto di nomina. Nomina che sarebbe avvenuta e decreto che sarebbe stato pubblicato una settimana dopo. Ma il semplice incrocio degli orari e il dubbio che millantasse o si accreditasse a chi svolgeva le indagini evidentemente non vennero. Ma di questo, e non solo di questo, parleremo più avanti. Infine sentiamo cosa dice Borrelli riguardo alla nomina del commissario Arcuri. Ricordo che ebbi un colloquio telefonico con il presidente Conte. A un certo punto ci confrontammo perché non riuscivamo a trovare mascherine e lui mi disse: dobbiamo mettere in atto una filiera nazionale per la produzione di DP. Io dissi: sicuramente. E lui: io vorrei nominare l'amministratore delegato di Invitalia. Borrelli: siccome conoscevo Invitalia, dissi: presidente, secondo me non può fare una scelta migliore. Semplicemente. E così arriviamo al 18 marzo, il giorno in cui il Presidente del Consiglio firma il decreto che nomina il sottoscritto. Anche su questo aspetto va condivisa qualche precisazione. Ricevo una telefonata da Palazzo Chigi, mi passano il professor Conte. Il Presidente mi chiede la disponibilità ad accettare la carica di commissario all'emergenza. Io accetto. Da 14 anni lavoro per lo Stato italiano e da molto prima ho imparato che i servitori dello Stato non si negano mai di fronte ad una chiamata del Presidente del Consiglio. Chiedo solo di non essere remunerato, di svolgere la funzione a titolo gratuito. Ho già lo stipendio di Invitalia. Il Presidente mi ringrazia e mi comunica che mi chiamerà il Segretario Generale, Professor Chieppa, per concordare i dettagli circa il conferimento dell'incarico. Prima che diventasse Presidente del Consiglio dei Ministri non avevo mai visto il Professor Conte in vita mia. Nei due anni precedenti, durante il governo cosiddetto Conte 1, avevo collaborato con lui nell'attuazione di politiche innovative, almeno credo, di qualche efficacia per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. Avevo imparato ad apprezzarne il rigore e le capacità, apprezzamenti che crebbero durante la drammatica stagione dell'emergenza. Tengo a precisare sin da subito, sotto giuramento, come sto riferendo, che non ho mai, neppure lontanamente, ricevuto dal Presidente del Consiglio alcuna richiesta, alcuna sollecitazione, alcuna sottolineatura, mai. Abbiamo insieme gestito una fase difficilissima, in qualche misura unica, della storia del nostro paese. Ci siamo occupati di fare del nostro meglio per mettere in sicurezza i nostri concittadini, di predisporre ogni azione per salvare il numero più alto possibile di vite umane, di giorno e di notte, perché di quello si trattava. Io sono orgoglioso di averlo fatto, lo rifarei senza alcun dubbio. A pochi capita in sorte la fortuna di servire il proprio paese in stagioni come quella, e proprio grazie alla linearità, alla trasparenza dei rapporti che si instaurano in stagioni come quella, che si sviluppa una solidarietà prima, una consuetudine poi e un'amicizia infine, della quale anche qui oggi non ho che davantarmi. Ora è fondamentale condividere il contenuto del Cura Italia. Al suo interno vi sono le norme che informeranno l'attività del commissario all'emergenza. E al suo interno si trovano le risposte alle domande che chiunque, purché mosso dalla mera volontà di comprendere, ha potuto, può o potrà formulare per rintracciare le fonti che hanno ispirato il comportamento del sottoscritto in quel periodo. E al suo interno, infine, si trovano le risposte, con la forza di cui solo le norme sono dotate, alle domande di chi purtroppo, non mosso dalla volontà di comprendere, ha provato, prova e proverà a riscrivere questa storia. Non leggo testualmente il testo dei comma interessati perché do per scontato che li conosciate quanto se non meglio di me. Mi limito a sintetizzarli. Al comma 1 il decreto promulga le modalità per cui ogni intervento utile o anche solo necessario a fronteggiare l'emergenza sanitaria possa essere fatto. Prevede l'acquisizione e la distribuzione di DPI, apparecchiature e farmaci. È il commissario che deve attuare e sovrintendere ogni intervento utile a fare ciò. Poi continua dicendo che il commissario, raccondandosi con le amministrazioni regionali e locali, deve provvedere al potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere con particolare riferimento ai reparti di terapia intensiva e subintensiva. Ancora, il commissario per il tramite dei prefetti può requisire beni immobili e mobili e provvedere alla gestione degli stessi. Può porre in essere ogni intervento utile per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza. Può provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla riconversione di quelli esistenti. Può disciplinare i prezzi massimi di vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni. E poi, i provvedimenti necessari possono essere adottati in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione Europea. Ancora, il commissario esercita i poteri avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, nonché del Comitato Tecnico Scientifico. Tutti gli atti posti in essere ai sensi di quel decreto sono sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione. La sua responsabilità è limitata ai casi in cui venga accertato il dolo, Nello stesso decreto legge numero 18 c'è un ulteriore articolo la cui rilevanza è capitale. L'articolo 5 bis, disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali. Comma 1. La protezione civile nonché il commissario sono autorizzati ad acquisire dispositivi di protezione individuali e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al codice di cui, che come tutti sapete è il codice dei contratti pubblici. Quindi pagamenti anticipati anche di intere forniture. Comma 2. È consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata dal Comitato Tecnico Scientifico. Comma 3. In coerenza con le linee guida dell'OMS, anche le mascherine chirurgiche possono essere dispositivi idonei a proteggere gli operatori sanitari. Poi sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Nello stesso decreto, infine, l'articolo 11 promulga le disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale. E individua, come tutti sapete, tre canali che spiegano anche quanto appena letto circa il comma 3 del precedente articolo. In sostanza, chi vuole produrre mascherine chirurgiche può farlo in deroga alle disposizioni vigenti, applicando le previsioni contenute in questo decreto che qui non leggo, e chiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio all'Istituto Superiore di Sanità. Invece chi vuole produrre dispositivi di protezione individuale FFP2 e FFP3 può di nuovo farlo in deroga e chiederne l'autorizzazione all'immissione in commercio all'INAIL. Il commissario è dotato di poteri straordinari, vi evito di riepilogarvi quanto detto. Vengono individuati tre canali in funzione della tipologia di dispositivi, tutti prevedono delle deroghe e finiscono rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e all'INAIL o, per le acquisizioni fatte dalla Protezione Civile e dal Commissario Straordinario, al Comitato Tecnico Scientifico che deve sancirne o non sancirne il requisito di efficacia protettiva analoga. Buongiorno, non l'avevo vista. Pochi giorni dopo popolai la struttura commissariale con decine di miei colleghi che vennero distaccati da Invitalia, a cui chiesi il sacrificio di supportarmi senza soluzione di continuità né spaziale né temporale nella gestione dell'emergenza. A loro sono e resterò sempre profondamente grato per lo straordinario lavoro in condizioni ai limiti delle capacità umane che fecero e per le improvvise e ingiuste conseguenze mediatiche e purtroppo in un caso anche giudiziarie che furono costretti a subirne. Invitalia sottoscrisse con il commissario una convenzione l'oggetto della quale prevedeva il semplice rimborso del costo aziendale di queste persone. Invitalia non avrebbe avuto a rimetterci nulla e loro a guadagnare nulla di più della loro retribuzione, che percepivano anche prima dell'emergenza. Dai dati pubblici si evince che Invitalia, ai sensi di quella commissione, ottenne un rimborso per i costi dei propri dipendenti sino a marzo 2021 per l'importo di 4.375.328 euro. In seguito, quando la struttura commissariale venne avvicendata, Il governo che aveva sostituito quello presieduto dal presidente Conte emanò il decreto legge 22 marzo 2021, il cosiddetto decreto sostegni. All'interno di quel decreto vi era l'articolo 40, rubricato risorse da destinare al commissario straordinario per l'emergenza, che evidentemente non ero più io, che tra l'altro prevedeva uno stanziamento pari a 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura commissariale di supporto del predetto commissario straordinario. Mi sembra di capire, leggendo letteralmente quanto segue, che questo importo era di 5 volte superiore a quello che venne rimborsato di Invitalia e non so se esso includeva le retribuzioni dei componenti della struttura commissariale che erano erogate dalle amministrazioni cui appartenevano, oppure si riferiva esclusivamente al funzionamento della struttura. Dicevamo, il commissario, la protezione civile e i soggetti attuatori da questi nominati possono acquistare i dispositivi di protezione disponendo pagamenti anticipati anche dell'intera fornitura, anche senza garanzia. Questa facoltà non venne mai usata dal sottoscritto, che se anche l'avesse utilizzata era prevista dalla legge. Questa è stata una delle pietre miliari dell'operazione di riscrittura della realtà dei fatti di cui ci stiamo occupando. Il commissario, si disse, usava più o meno a suo piacimento la leva dei pagamenti in acconto per modificare il gioco competitivo, per avvantaggiare gli uni e svantaggiare gli altri. Un solo esempio, il 12 giugno un quotidiano scrive, il 12 giugno 25, i dispositivi di protezione provenienti anche dalla Cina sarebbero stati acquistati con denaro pubblico e addirittura pagati in anticipo. Si è cercato addirittura di far passare per pagamenti anticipati o per acconti 4 pagamenti disposti dalla Protezione Civile dietro presentazione della fattura corredata dalla packing list quando la merce relativa era stata già imbarcata in aereo. Tutti sappiamo, ne sono certo, che il codice definisce un acconto il pagamento di parte dell'importo totale da corrispondere prima che il bene venga consegnato e definisce un pagamento anticipato il versamento del prezzo di un bene o servizio effettuato prima della sua consegna. Se posso, siccome sono 1:30, possiamo fare 5 minuti di intervallo?
1: Allora, sospendiamo i lavori per 5 minuti che riprenderanno tra un po'. Grazie.
2: Proseguiamo con l'illustrazione.
0: Grazie Presidente. Approfondiamo ora il secondo aspetto. Il commissario può utilizzare dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quelli previsti dalla norma. E chi stabilisce se un dispositivo è dotato di questo requisito? Il Comitato Tecnico Scientifico. Come accadde per la totalità dei dispositivi acquisiti dal commissario e distribuiti per soddisfare i fabbisogni emergenziali. Le diverse fattispecie riguardanti l'Istituto Superiore di Sanità e l'INAIL nulla hanno a che fare con le attività delle strutture pubbliche preposte alla gestione dell'emergenza, ma individuano canali paralleli relativi ad altre finalità. E veniamo all'ultimo aspetto, l'ormai famoso certificato CE. Non solo la sua presenza o la sua assenza, dice la norma, non ha alcuna relazione con il requisito dell'efficacia protettiva analoga. La norma derogatoria introdusse una procedura di valutazione, validazione straordinaria e in deroga. Non era necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Era sufficiente che avessero un'efficacia protettiva analoga a quella prevista dalla normativa sino ad allora vigente. Del resto, il decreto Cura Italia fu emanato il 18 marzo, 5 giorni prima l'Unione Europea emanò la raccomandazione 2020-403 sulle procedure di valutazione della conformità dei dispositivi. Leggiamo rapidamente due comma di questa raccomandazione. Qualora le autorità di vigilanza del mercato constatino che i DP o i dispositivi medici garantiscono un adeguato livello di salute e di sicurezza, anche se le procedure di valutazione della conformità, compresa l'apposizione della marcatura CE, non sono state interamente finalizzate in conformità alle norme, le autorità possono autorizzare la messa a disposizione di tali prodotti sul mercato dell'Unione Europea. E all'articolo 8, ancora più esplicitamente, anzi scusatemi, al comma 8, anche più esplicitamente, anche i DP o i dispositivi medici privi della marcatura CE potrebbero essere valutati e far parte di acquisti dalle autorità competenti degli Stati membri, purché sia garantito che tali prodotti siano resi disponibili unicamente agli operatori per la durata dell'attuale crisi sanitaria. Un'avvertenza: questo requisito non poteva essere autocertificato dal produttore e tantomeno dal commissario. Doveva essere verificato e autorizzato dalle autorità che la norma aveva messo a presidio di questo passaggio, il CTS, l'ISS e l'INAIL, rispettivamente per i canali alternativi di cui abbiamo detto. Anche in questo caso abbiamo letto fiumi di argomentazioni, di allusioni, di insinuazioni, se non di accuse, avulse dalla normativa in vigore in quei giorni. Sono entrate il 28 settembre 2025, leggiamo, sono entrate delle mascherine in Italia importate dalla Cina che avevano un marchio CE contraffatto. Tutto questo va paragonato, anche se capisco che il riferimento può sembrare ardito, questo insieme di strumentazioni che vennero messe in campo, che evidentemente in una condizione ordinaria nessuno si sarebbe mai peritato l'onere non solo di introdurle nella normativa vigente, ma neanche di pensarle, erano semplicemente figlie della condizione straordinaria nella quale ci troviamo e ci trovavamo. Hans Kelsen, il grande giurista austriaco, nel suo Lineamenti di dottrina pura del diritto, ci viene particolarmente in aiuto per spiegare che cosa accadde. La norma è uno schema qualificante che trasforma un fatto sociale in un atto giuridico. E continua. Un fatto sociale o naturale è un accadimento concreto che avviene nel tempo e nello spazio. Grazie alla norma che lo qualifica, viene elevato e trasformato in un atto giuridico produttivo di effetti legali. Niente di più e niente di meno di quello che accadde. Non basta riferirsi al Comitato Tecnico Scientifico con il ruolo che gli venne dato. Prima che i dispositivi venissero o potessero essere immessi sul nostro territorio, come tutti sapete, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva un ruolo, doveva verificarne la potenzialità, la effettività, la possibilità che ai sensi delle norme che informavano anche la sua attività, costoro potessero, questi dispositivi potessero essere ammessi. Anche lì si introdussero delle norme che avevano a che fare con il cosiddetto svincolo diretto e con il cosiddetto svincolo cedere, delle quali non diciamo. Anche lì, apparentemente, ma sostanzialmente, si faceva ricorso ad un insieme di previsioni legate alla straordinarietà del momento. Invece su questo succede un evento interessante che è giusto che io qui citi, semplicemente perché esso sancirebbe o sancisce l'utilità di quelle previsioni relative al comportamento delle agenzie delle dogane. La stessa agenzia delle dogane l'8 luglio 2026, cioè circa 20 giorni fa, emana la circolare numero 18, denominata procedura di controllo sui prodotti che entrano nel mercato UE ai sensi del regolamento 1020/2019. E norma o regolamenta la differenza tra l'immissione sul mercato e l'immissione in libera pratica. Cosa dice questa circolare? Dice che lo sdoganamento di una merce non equivale alla sua autorizzazione al commercio. Dice che l'immissione in libera pratica, ovvero l'attività a cui è preposta l'Agenzia delle Dogane, è differente dall'immissione sul mercato, ovvero

all'immissione sul mercato di prodotti dichiarati non conformi, non deve procedersi alla sospensione dello svincolo. Serve, in questo caso, l'operatore economico produca apposita autocertificazione in cui dichiari l'operatore che sta importando nel nostro paese quel dispositivo, che la merce potrà essere immessa sul mercato solo ed esclusivamente previo soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dalla legge. Quindi arriva nel nostro paese un dispositivo, il dispositivo può anche essere non conforme ai sensi di questo regolamento di 20 giorni fa. Si distingue tra l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato, l'operatore può autocertificare che immetterà sul mercato quel dispositivo, che può anche in quel momento essere considerato non conforme, solo all'esito dell'autorizzazione da parte di chi è competente ad autorizzarlo. In questo caso le dogane non devono sospendere la procedura di svincolo di quel prodotto. Più o meno la stessa cosa che succedeva durante la guerra ai tempi della pandemia. Più o meno quello che succedeva durante la guerra ai tempi della pandemia, al di là, a prescindere, prima o dopo, il marchio CE. È necessario poi aggiungere, per amore della verità, che questa circolare, tre giorni dopo essere stata emanata, è stata sospesa, vista la necessità, il 13 luglio 26, di effettuare una revisione del suo contenuto, come tutti abbiamo letto. Ultimo pezzo del ragionamento sul marchio CE, che è poco stato trattato in questo periodo, ha a che fare non con il fatto che esso non fosse necessario per immettere il prodotto sul nostro territorio, né perché esso potesse essere valutato coerente con il dispositivo, con le previsioni relative all'efficacia protettiva analoga, ma invece che esso non va confuso con un marchio molto simile, sovente apposto alle confezioni dei dispositivi provenienti dalla Cina, ovvero con il marchio CE, che in quella fattispecie significa China Export. Da un semplice approfondimento disponibile a chiunque voglia effettuarlo, disponibile in tutti gli strumenti di informazione, anche in rete, di cui tutti ci avvaliamo, si rileva al proposito. Nel marchio CE, conformità europea, la C e la E sono ben distanziate. Nel marchio CE, China Export, le due lettere sono molto ravvicinate, quasi sovrapposte, e la C ha una forma che completa quasi un cerchio perfetto. Addirittura sono disponibili gratuitamente delle guide per riconoscere una fattispecie piuttosto che un'altra. Lungi da me la volontà di andare oltre, se non fornendovi la segnalazione di un'altra componente che può informare questa vicenda. Non esisteva soltanto il marchio CE, conformità europea, ma anche il marchio CE, China Export. Ma il marchio CE non aveva rilevanza ai nostri fini, né fosse stato conformità europea, né fosse stato China Export. Il 18 marzo arrivo alla Protezione Civile, dove lavorerò per i primi mesi dell'emergenza, per rendersi conto che non abbiamo nulla, serve davvero poco più di un secondo, per rendersi conto di quanto è difficile combattere contro un nemico sconosciuto, velocissimo e spietato neanche, per rendersi conto che non abbiamo né armi e neppure munizioni, continuando nella metafora della guerra. Io ho dalla mia un decreto che fornisce gli strumenti per combatterla, questa guerra. Ma non basta ovviamente individuarli, serve trovarli il più in fretta possibile. Ho dalla mia la Protezione Civile,
che continuerà a supportarmi con una straordinaria dedizione.

Non penso che serva che io chieda la segretazione, ma o dalla mia ai funzionari dei servizi di sicurezza, sia interni che esterni, cui il Presidente del Consiglio ha chiesto di assistere la Protezione Civile prima e il sottoscritto poi, al fine di metterci al riparo da inconvenienti, per dirla così, e ho la mia struttura che si insedierà quasi contemporaneamente a me. Al suo interno chiedo ed ottengo possa essere presente anche un magistrato della Corte dei Conti, anche se ho poi letto che questa professionalità è stata inserita nella struttura commissariale soltanto dopo il mio avvicendamento. D'altra parte l'Italia è da sempre un paese regionalizzato, diseguale, burocratizzato e deindustrializzato. La sanità dal 2001 è interamente di competenza delle regioni. Gli standard delle strutture ospedaliere non sono uniformi tra il sud e il nord. Ad eccellenze mondiali poche si affiancano strutture antiche e non efficienti, molte. Abbiamo 5.179 posti in terapia intensiva. La Germania, con una popolazione di poco superiore alla nostra, ne ha 28.000. Le regioni, nominate da poco, da subito soggetti attuatori, come abbiamo visto, loro malgrado, non sono riusciti ad acquisire quello che serviva. Serve affiancarle, per non dire sostituirle. Le dotazioni ospedaliere, i posti letto in terapia intensiva e subintensiva, presto, molto presto, saranno insufficienti, del tutto insufficienti. Il senatore Boccia, che come sapete all'epoca era ministro degli affari regionali, con il quale ebbi il piacere di collaborare in quel drammatico periodo, potrebbe raccontare, di certo assai più autorevolmente di quanto potrei fare io, delle relazioni con i governatori, delle loro tensioni e dei loro fabbisogni, delle loro emozioni e della loro impotenza, delle quotidiane riunioni, della partecipazione e della condivisione che allora sì, prescindeva dalle appartenenze, perché si trattava di mettere in sicurezza l'intero paese. Ma la legge istitutiva di questa commissione ha escluso le attività delle regioni, che evidentemente sono state considerate di scarso interesse. Un soggetto pubblico ha tempi e procedure per gli acquisti lunghe e bizantine, come Consip aveva dimostrato. Nel mondo c'è una guerra commerciale, quello che serve lo hanno in pochi e lo cercano in moltissimi, che semplicemente non lo trovano. E quando lo trovano lo pagano prezzi sino a qualche settimana prima impensabili. Ma lo sappiamo tutti, è la legge del mercato. Di quel mercato che soprattutto in Europa abbiamo visto prevalere e qualche volta abbiamo dimenticato di regolare. Il nostro sistema industriale è stato debellato sull'altare della competitività da costo e della primazia del mercato. Non produciamo niente di quello che ci serve. Come non ricordare in quei primi giorni quando ho notizia che in un paese dell'est europeo è stato trovato uno stock di mascherine chirurgiche? Certo, dimenticai di chiedere subito se avessero il marchio CE, ma confidavo potessero avere almeno il requisito dell'efficacia protettiva analoga. Allertai il nostro ambasciatore che si attivò all'istante. Quelle mascherine ci servivano come non mai. Chiamai il Presidente del Consiglio chiedendo di organizzare un cargo per andarle a prendere. Il Presidente attivò la catena militare. Dopo pochissime ore il nostro aereo era pronto a partire. Ma mi chiama il nostro straordinario ambasciatore e con voce desolata mi dice: Commissario, le mascherine non ci sono più. Sono arrivati funzionari di un altro paese europeo, le hanno pagate in contanti, fatte trasferire su un loro aereo e le stanno portando nel loro paese. Certo, né io né l'ambasciatore avremmo mai potuto immaginare che anni dopo ci sarebbe stato chiesto come mai pagavamo in dispositivi in anticipo, senza neppure verificare di accertare se era vero. Non era più solo una guerra sanitaria, ma anche una guerra commerciale. Non era più solo una lotta contro il virus, ma anche una lotta che dovevamo combattere a mani nude. Il decreto Cura Italia,
aveva un'altra previsione di cui non abbiamo detto all'articolo 5, che così recitava: al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, il commissario autorizzato a erogare finanziamenti mediante a contributi a fondo perduto in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Il commissario straordinario, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa. Questo decreto viene emanato il 18 marzo, era un mercoledì. Tutti voi avete consuetudine con i processi di elaborazione e di approvazione delle norme in questo Paese e tutti voi sapete che di norma i tempi di attuazione di queste norme hanno un valore meramente indicativo, che di rado viene rispettato alla lettera. Ma questo succede in tempi ordinari. In questo caso il termine era di 5 giorni. E noi, esattamente 5 giorni dopo, il 23 marzo, emaniamo l'ordinanza numero 4 che introduce questo incentivo. Il 23 marzo 2020 era un lunedì. Ricordo che lavorammo tutti, anche il sabato e la domenica, come era ovvio che fosse, anche la notte, come era ovvio che fosse, per 5 giorni consecutivi. In quei 5 giorni dovemmo notificare all'Unione Europea la bozza di incentivo e attendere una risposta. Intanto il 19 marzo la Commissione aveva promulgato il Temporary Framework, di cui tutti sapete, in cui era previsto che i Paesi membri potessero introdurre sistemi incentivanti straordinari per fronteggiare l'emergenza, e il 23 marzo, 5 giorni dopo il decreto Cura Italia e 4 giorni dopo il Temporary Framework, vede alla luce all'interno dell'Unione il primo regime nazionale di aiuto e lo mette in campo l'Italia. Nel corso di precedenti audizioni il senatore Patuanelli, ministro dello sviluppo economico e componente di questa commissione, che ha condiviso con noi tutti quei giorni e tutte quelle notti, ha avuto modo di ricordare di quando riceve una richiesta telefonica dal commissario europeo Breton, il quale chiede che egli si possa confrontare con il ministro dell'economia e delle finanze del governo francese, Bruno Le Maire, che così cominciò, ci raccontò. Ma ci spieghi come avete fatto in così poco tempo e con tanta efficienza? Lo stupore di chi probabilmente riteneva che l'Italia avesse tante qualità, ma di certo non quella di valorizzare il tempo. Cosa prevedeva questo incentivo? Potevano accedervi società di persone o società di capitali, incluse le società cooperative, potevano essere ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento che prevedevano l'incremento della disponibilità di dispositivi medici e dispositivi di protezione attraverso 2 canali, l'ampliamento della capacità di una unità produttiva già esistente o la riconversione di una unità produttiva prima destinata ad altre finalità. Si stabiliva poi una modalità di determinazione di incentivo molto innovativa, che è molto utile che con voi condivida, perché è completamente coerente con quel momento. Il tempo era la variabile cruciale. Se l'impresa avesse messo in funzione il nuovo impianto nei 15 giorni successivi da quella che si chiama data di notifica del provvedimento di ammissione, il 75% dell'incentivo che aveva ricevuto, che era, come abbiamo detto, un finanziamento agevolato, diventava un contributo a fondo perduto. Non devo spiegarvi la differenza. Il finanziamento agevolato, sia pure nei successivi 8 anni, si restituisce, il contributo a fondo perduto no. Quindi, se fai in fretta, noi ti incentiviamo in misura incrementale. Se invece che nei primi 15 giorni ciò fosse avvenuto nei primi 30, il 50% del finanziamento agevolato sarebbe diventato un contributo a fondo perduto. All'articolo 8 venivano poi definite le procedure di accesso.
Io credo che qui sia necessario che io legga la lettera F del comma 4 del decreto. L'impegno alla messa a disposizione di dispositivi prodotti in favore del commissario straordinario, al fine della relativa acquisizione, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni riscontrati dallo stesso commissario e su sua richiesta. Cosa voleva dire questa? Voleva dire che l'impresa, beneficiaria dell'agevolazione, si sarebbe dovuta impegnare, sulla base dei fabbisogni riscontrati dal commissario e su sua richiesta, a mettere a disposizione i prodotti che aveva realizzato grazie all'incentivo e a venderli ai prezzi di mercato del precedente dicembre, che, apro parentesi, erano anche dei prezzi di mercato tendenzialmente più favorevoli di quelli a cui si poteva immaginare l'azienda prima dell'inizio della pandemia potesse veicolare sul mercato i suoi prodotti. Ovviamente non erano i prezzi drogati dei giorni di marzo o di aprile. Quindi questa previsione scattava in funzione dei fabbisogni e su richiesta del commissario, né a prescindere né automaticamente. Ovviamente anche di questo a volte siamo stati costretti a prendere atto che c'è stata una dimenticanza nel tentativo di affermare che il sottoscritto e la sua struttura, invece di acquistare i prodotti da queste imprese, preferiva acquistare prodotti dalle famigerate, se mi potete passare l'imperfezione lessicale, o famigeratissime imprese cinesi. Non solo, da parte di altri si è dichiarato anche in audizioni che il commissario avesse l'obbligo di acquistare questi prodotti e che l'obbligo gli derivasse dalla natura della norma. E quindi, come purtroppo a volte accade, che egli aveva violato un obbligo per agevolare altri. A scanso di ogni equivoco, perché non si sa mai, venne nei giorni successivi pubblicata sul sito di Invitalia, soggetto gestore dell'incentivo, la FAQ numero 16, ancora presente, se non sbaglio, che testualmente recitava: l'impresa deve prioritariamente mettere a disposizione del commissario la propria produzione di dispositivi, ma qualora costui non abbia espressamente manifestato la volontà di acquistarli, può liberamente commercializzarli sul mercato. Possibili fraintendimenti? Non direi. L'incentivo ebbe un successo straordinario, restò in vigore solo fino al 15 luglio perché avevamo impegnato tutti i fondi. Vennero presentate 937 domande e ne vennero approvate 119. Oggi sul sito di Invitalia è possibile trovare i risultati e si scoprirebbe che queste 119 imprese, 83 delle quali riconvertirono i loro impianti, 36 ampliarono quelle esistenti, mentre parliamo, sono in grado di produrre, tra l'altro, 4,4 milioni di mascherine chirurgiche, 1,5 milioni di mascherine FFP2 e 1,5 milioni di mascherine FFP3 al giorno, ci fossero state nel marzo 2020. Oggi questo gruppo di imprese coprirebbe più del fabbisogno che noi, 3 milioni, avevamo all'epoca per gli operatori sanitari. Il 27 aprile 2020, 34 giorni dopo il lancio dell'incentivo, chi vi parla sottoscrisse contratti
per acquisire 600 milioni di mascherine chirurgiche da imprese italiane. Fab, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione. Più o meno negli stessi giorni in cui vennero sottoscritti i contratti con i famigerati produttori o esportatori cinesi. Questo, sia detto per inciso, per confutare la surreale affermazione che a quegli esportatori venne garantito una sorta di monopolio e per smentire la maldicenza che per favorire costoro si sia evitato di stipulare contratti con altri produttori prevalentemente italiani. Come sapete, da questi consorzi o da questi esportatori vennero acquistati 800 milioni di mascherine. Limitandoci per ora solo alle 5 aziende italiane, vedremo più avanti che c'è ben altro, negli stessi giorni ne venivano acquistate 600 milioni da aziende italiane. Di queste, due, Parmon e Mediberg, avevano ricevuto l'incentivo Cura Italia e dopo un mese erano già capaci di vendere il loro prodotto ed il commissario di acquistarli. Nei mesi successivi la struttura commissariale acquistò oltre 181 milioni di prodotti da 20 diverse aziende incentivate dal Cura Italia. Quindi l'incentivo produsse un profitto socio-economico di particolare rilevanza che qui è bene sottolineare. L'Italia si dotò di una struttura dell'offerta che non aveva più, diminuì notevolmente la sua dipendenza dalle esportazioni e la gestione dell'emergenza ne beneficiò acquistando prodotti realizzati grazie a quell'incentivo. Che cosa abbiamo letto su questo tema? Il 20 maggio 2025, durante la prima ondata di Covid in piena emergenza sanitaria, numerose aziende italiane, partecipando ad un bando pubblico, hanno ricevuto finanziamenti per convertire le loro produzioni in mascherine al fine di far fronte alla necessità contingente. Nessuna di loro, tuttavia, avrebbe ricevuto nemmeno un ordine da parte della struttura commissariale, che avrebbe invece acquistato lotti di mascherine da aziende estere al costo di 1,20 euro anziché al prezzo di 0,20 centesimi proposto dalle aziende italiane in questione. Voi avete audito nelle precedenti audizioni quattro rappresentanti di queste aziende. Da una di esse, la Fab, vennero acquistati dispositivi prodotti grazie all'incentivo. Dalle altre tre ciò non accadde. Le ragioni? Semplicemente quello che vi ho raccontato finora. Non c'era nessun obbligo, bisognava valutare i fabbisogni quando l'azienda ci comunicava che era pronta a vendere. E se questi fabbisogni non rispondevano all'offerta di questa azienda, l'azienda avrebbe potuto vendere sul mercato i prodotti che aveva realizzato grazie all'incentivo e, mi permetto di dire, anche con una condizione agevolativa particolarmente favorevole. Ma torniamo ai quattro imprenditori. Il primo è venuto a raccontare la sua vicenda amministrativa, produttiva e commerciale. Ai sensi a valle del Cura Italia, gli altri tre, come in parte comprensibile che sia, si sono invece prodotti in considerazioni critiche, tese in sostanza a rivendicare di aver subito un'ingiustizia. Ma come? Abbiamo ottenuto un incentivo, abbiamo ampliato, riconvertito un impianto, abbiamo prodotto i dispositivi e la struttura commissariale non li ha acquistati? La questione merita di essere approfondita partendo da una sentenza del Tribunale Civile di Roma, la sentenza numero
67-150 del 2021, che a seguito di un procedimento proposto dalla società MAF, azienda che aveva ottenuto l'incentivo Cura Italia e che lamentava una responsabilità precontrattuale di Invitali e del commissario straordinario, asserendo l'ingiustificata interruzione delle trattative negoziali finalizzate alla conclusione dei contratti di fornitura di mascherine da parte della stessa azienda durante l'emergenza, nello specifico si riferiva alla fornitura di mascherine pediatriche, la sentenza, dicevo, nel ripercorrere le vicende contrattuali, precontrattuali, scusate, analoghe a quelle di cui agli imprenditori qui auditi, e nello specificare che una richiesta di offerta in nessun modo obbliga alla conclusione di un contratto, ricorda che nello specifico la struttura commissariale non aveva più proceduto alla conclusione di contratti perché la decisione del Comitato Tecnico Scientifico aveva fatto venir meno l'esigenza di acquistare mascherine pediatriche e dichiarò insussistenti le ragioni del ricorso e inesistente la responsabilità precontrattuale a carico del commissario straordinario e di Invitalia. Non sussisteva alcun obbligo, era stata formulata un'offerta legata ad una particolare tipologia di dispositivi, il soggetto preposto, il Comitato Tecnico Scientifico, aveva sancito che quei dispositivi non servissero e semplicemente, non avendone alcun obbligo, la struttura commissariale non procedette all'acquisto. Il 20 maggio 2025 è stato audito il dottor Boccia, amministratore delegato di Peristegraf, che ha ricevuto un finanziamento agevolato di 1,4 milioni, il quale lamenta che in due casi, malgrado la sua disponibilità, la struttura commissariale non acquista i prodotti derivanti dalla sua azienda ai sensi dell'incentivo. Il primo caso, vado molto in sintesi perché ho concordato con il Presidente di arrivare prima possibile al punto di maggiore interesse dell'audizione. Nel primo caso, ma la relazione integrale contiene tutto quello che non vi dirò, in quanto le mascherine FFP2 prodotte dall'azienda semplicemente non vennero validate dal Comitato Tecnico Scientifico. A scanso di equivoci, malgrado siano state inviate al Comitato anche questa volta un primo set di documenti tesi a dimostrare la conformità dei dispositivi ai sensi del CTS non dimostrata e due successive integrazioni documentali, come avvenne in 131 differenti casi. In tre diverse sedute, il 5 ottobre, il 13 novembre e il 4 dicembre 2020, il Comitato Tecnico Scientifico dichiarò che questi prodotti non erano conformi. Aggiungo che le relazioni tra Peristegraf e la struttura commissariale si avviarono nel luglio 2020, quando i contratti con i famigerati consorzi cinesi erano stati già sottoscritti da 3 mesi, non solo, quando queste aziende avevano già concluso le proprie forniture. Nel secondo caso, che ha a che fare con le mascherine pediatriche, a luglio l'azienda manda un'offerta, poco tempo dopo il Comitato Tecnico Scientifico stabilisce che i bambini al di sotto dei 5 anni non dovessero indossare mascherine pediatriche e quindi questo fabbisogno non c'era. Cosa dice Boccia in audizione lo leggete nella mia redazione. Non posso però esimermi dal riferire alla Commissione che pochi giorni dopo la suddetta audizione ho inviato al Presidente di codesta Commissione una relazione che a mio parere documenta in dettaglio il reale svolgimento dei fatti, nonché la numerosità
e di contenuti delle affermazioni difformi dai fatti esplicitate dall'audito. Vi risparmio il contenuto della comunicazione che ho inviato al Presidente perché credo la conosciate, con la consapevolezza di star svolgendo un'audizione testimoniale, non ho difficoltà a comunicarvi che il dottor Boccia ha dichiarato il falso per ben 24 volte nel corso di un'ora e 53 minuti. Nella mia relazione c'è tutto. Il secondo caso è la New Fashion Jeans, il suo amministratore Lombardi viene audito il 22 maggio, ha ricevuto un finanziamento di 234.000 euro, il 30 giugno viene autorizzato a commercializzare le proprie mascherine chirurgiche, a seguito di questa autorizzazione l'11 settembre 2020 scrive alla struttura commissariale dicendo: ho avuto l'incentivo, ho finito, posso produrre, posso offrire le mascherine. Viene veicolato sul cosiddetto vendor portal che dal precedente mese di maggio era stato sviluppato e messo a disposizione di chi ci faceva delle offerte, e gli si risponde: manda la tua offerta attraverso questo canale, qualora sussista un fabbisogno per l'acquisizione della stessa daremo seguito. Questo succede a settembre 2020, di nuovo, quando le vicende di cui ci siamo tanto occupati e di cui tra poco inizieremo ad occuparci ancora erano già 4 mesi prima concluse. La struttura commissariale non ha bisogno a settembre di quei prodotti a giugno precedente o a luglio, per non essere esageratamente precisi, ha semplicemente smesso di acquistarli. Il racconto del signor Lombardi in audizione è di tutt'altra natura. La struttura commissariale ha ignorato offerte a prezzi più bassi, privilegiando canali che richiedevano intermediari, ha inframmezzato nel rapporto con l'azienda blocchi burocratici o addirittura difficoltà di accreditamento. Semplicemente l'azienda arrivò tardi, non avevamo più fabbisogni, non acquistavamo più mascherine chirurgiche. Per fortuna da luglio, come vedremo, le producevamo da soli. C'è poi il caso Fatromed. La Fatromed ha un finanziamento agevolato di 585.000 euro, dichiara di aver avviato la produzione il 16 ottobre 2020, ottiene l'autorizzazione alla commercializzazione l'11 novembre 2020, la disponibilità dei suoi prodotti che erano ventilatori è del 18 gennaio 2021. Dopo un mese il sottoscritto venne avvicendato. Il dottor Peluso lamenta che la struttura commissariale avesse l'obbligo di acquistare i suoi ventilatori e che questo obbligo gli derivava da una testuale intervista rilasciata da Arcuri che dice che io comprerò tutti i dispositivi che vengono fatti, ma è costretto a dire ad una precisa domanda che la sua azienda non aveva inviato alcuna offerta e non aveva mai interloquito con la struttura commissariale. Non mi è stato richiesto di mandare un'offerta, non ho avuto proprio modo di interloquire con la struttura commissariale. Per me la struttura commissariale era in Invitalia, non ho avuto nessun tipo di contatto, nessun tipo di richiesta, nessun tipo di chiarimento. Poi ovviamente che i suoi prodotti non vennero acquisiti a vantaggio di altri produttori. Testualmente, ventilatori giapponesi. Vi risparmio l'eco che è stato dato sui mezzi di informazione a tutte queste vicende. Premetto, e vi sto per raccontare per bene questa pagina,
La interlocuzione con Fatromed è di gennaio 2021. A dicembre 2020 la struttura commissariale disdice l'opzione che ha conservato con la Siare Engineering, società meritoria che ci realizza i ventilatori, ovvero un mese prima, perché aveva largamente esaudito i fabbisogni necessari. Vi risparmio quello che dice Grazioli, che è l'amministratore delegato della FAB, il quale afferma che gestisce un rapporto trasparente sia dal punto di vista commerciale che istituzionale, che l'azienda da egli amministrata fa un'offerta alla struttura commissariale che viene negoziata in modalità estremamente lineari e senza alcuna sovrastruttura. Addirittura si sorprende di come ha visto lavorare una struttura dello Stato testuale, malgrado il suo iniziale scetticismo, e alla fine chiede retoricamente, tra virgolette, ma perché uno che aveva interesse a favorire amici cinesi avrebbe dovuto mettere in piedi una produzione nazionale di dispositivi? Ma probabilmente il dottor Grazioli nei miei confronti è stato troppo generoso. A fine febbraio 2020 in Italia erano disponibili 5.179 posti letto in terapia intensiva. Abbiamo detto che nello stesso periodo in Germania ce n'erano 28.000. Ovviamente questi posti non sono abbastanza e non sono abbastanza attrezzati i nostri ospedali. Un anno dopo, a febbraio 2021, i posti letto in terapia intensiva attivi erano saliti a 9.018. A questi se ne sarebbero aggiunti ulteriori 1.667 grazie ai dispositivi che la struttura commissariale aveva già distribuito alle regioni che avrebbero dovuto collocarli all'interno dei reparti ospedalieri preposti. Infine, la struttura lasciò a chi venne dopo di lei una scorta di 1.487 ventilatori destinati al completamento dei piani di potenziamento della rete ospedaliera che in quel momento erano in corso di attuazione, cui si sarebbero aggiunti di lì a poco ulteriori 337 ventilatori che il fornitore Siare stava per consegnare. Nel complesso il sistema sanitario poteva perciò contare su 12.509 ventilatori, oltre il doppio di quelli che avevamo trovato all'inizio della pandemia, in un solo anno. Al netto delle poche forniture, scusate, al netto delle poche donazioni, ci furono alcune imprese pubbliche che ci donarono qualche decina di ventilatori che erano riusciti a recuperare in giro per il mondo, e delle forniture provenienti dalle gare Consip che, sia pure con notevole ritardo, stavano arrivando, la maggior parte dei ventilatori venne acquistata da Siare Engineering, all'epoca unica azienda italiana produttrice di questa tecnologia. Protagonista di un esempio, a mio parere, particolarmente positivo di collaborazione tra le istituzioni e un'azienda privata. All'inizio della pandemia Siare assemblava circa 20 ventilatori al giorno. Venne individuata da Consip e resa nota alla Protezione Civile nei primi giorni di marzo. La Protezione Civile sottoscrisse un primo contratto il 7 marzo 2020. Il Presidente del Consiglio il giorno prima aveva chiamato l'azienda chiedendo loro di fare di tutto per supportare l'emergenza. Il contratto prevedeva la fornitura di 85 ventilatori polmonari ad alta complessità per la terapia intensiva e di 40 per le terapie subintensive alla settimana, per 4 mesi. Quindi 1.360 per le terapie intensive e 640 per quelle subintensive. Era quello che in condizioni operative normali l'azienda sarebbe stata capace di realizzare. Assai poco rispetto ai fabbisogni che andavano configurandosi.
Appena nominato comprendo l'ovvio che bisognasse fare di più. Insieme a Borrelli chiediamo agli azionisti dell'azienda di venire a Roma malgrado il lockdown, gli mandiamo un lasciapassare, il giorno dopo arrivano in mattinata, facciamo trovare da loro due componenti del comitato tecnico scientifico, i professori Locatelli ed Antonelli, che avrebbero dovuto verificare per quanto possibile la teorica conformità dei loro prodotti rispetto alla normativa vigente. Sappiamo che non abbiamo niente, sappiamo che ci serve tutto, sappiamo che ci serve prima possibile, facciamo una lunghissima riunione tecnica, i professori ci dicono che alla visione dei dispositivi e dei materiali illustrativi e delle specifiche tecniche questi sono compatibili e capiamo che abbiamo trovato una strada. Ma c'è un problema, l'azienda ha una capacità produttiva limitata, troppo limitata. Bisogna reingegnerizzare il processo produttivo, bisogna ridisegnare il layout dello stabilimento, bisogna accelerare la sequenza delle fasi di produzione e bisogna supportarla con risorse umane specializzate. Il giorno dopo firmiamo un addendum non più 85 terapie intensive e 40 per le subintensive la settimana, ma il doppio, 170 per le terapie intensive e 80 per quelle subintensive la settimana, ma non più in 4 mesi, in 2 mesi. Significa poter distribuire 2.000 ventilatori entro maggio. Ma come facciamo? Questi ne fanno 20 la settimana. Chiediamo ed otteniamo il supporto immediato del gruppo FCA, che manda ingegneri di Fiat Chrysler, Ferrari e Magneti Marelli a Bologna, dove l'azienda ha sede. Insieme a loro progettano e realizzano l'ampliamento della linea produttiva, ripensano i processi di assemblaggio e sviluppano una nuova catena di montaggio. Mandiamo poi personale specializzato dell'esercito che viene coinvolto direttamente nella produzione. Supportiamo Siare anche nella revisione della catena degli approvvigionamenti. Riusciamo a coinvolgere più e meglio la formidabile filiera emiliana che esisteva ed esiste intorno a quella zona. FCA accompagna l'azienda anche per approvvigionamenti sui mercati internazionali. Dirà poi Preziosa, il patron dell'azienda, in fabbrica sono arrivati 25 militari per aiutarci nell'assemblaggio. FCA ha mandato 20 persone che ci hanno guidato nella riorganizzazione dei processi ridisegnati in pieno stile automotive, lasciandoci in eredità un sistema produttivo all'avanguardia che conserveremo anche dopo l'emergenza. Ovviamente nel tempo tutti i ventilatori furono approvati dal CTS. Nei mesi successivi stipuliamo un altro contratto con Siare per la fornitura di ulteriori 1.200 apparecchi per la terapia intensiva, di ulteriori 1.050 per la subintensiva. Alla fine Siare produsse 4.250 ventilatori. Insieme a quelli che aveva acquistato Consip, le nostre esigenze furono in pochi mesi integralmente soddisfatte. Tanto che il 14 dicembre 2020, come prima accennavo, inviai una PEC all'azienda che recitava: allo stato attuale non ho l'esigenza di procedere all'acquisto degli ulteriori 1.050 ventilatori sui quali avevo conservato un'opzione. Lasciatemi concludere questa parte manifestando il profondo senso di riconoscenza che ho nei confronti della Siare, dei suoi azionisti e delle sue maestranze, che credo debba essere il senso di riconoscenza di tutti. E così, in pochissimi giorni avevamo messo in campo un incentivo che avrebbe portato la produzione nazionale ad una dimensione che aveva perduto da tempo. E avevamo rinforzato la produzione nazionale per le apparecchiature, per le terapie intensive e subintensive. Intanto la legge della domanda e dell'offerta stava producendo i suoi effetti. D'altra parte lo fa da 2000 anni. Quando un prodotto è scarso e lo vogliono acquistare in tanti, il suo prezzo cresce e a volte si impenna. E chi possiede il tempo e il denaro per comprarlo lo acquista. Chi non lo possiede è costretto a farne a meno.
Il problema è che se quel prodotto è un bene primario, non è un bene primario, nulla questio. Se è indispensabile, farne a meno non è senza conseguenze. E le mascherine chirurgiche erano un bene primario per tutti i cittadini, ai quali restava il decalogo dell'Istituto Superiore della Sanità, che traducendo un articolo ricavato da una rivista specializzata statunitense aveva pubblicato per insegnare agli italiani ad autoprodursele quelle mascherine con le magliette di stoffa e le forbici. Io avevo il lasciapassare per muovermi anche durante il lockdown, ogni tanto tornavo di notte a casa e la mattina tornavo in protezione civile. Un giorno dei primi di aprile mi fermo in uno dei tabacchi aperti per fare una scorta di sigarette. Sul banco poche mascherine chirurgiche e l'indicazione del prezzo, 10 euro. Questa era la situazione. Era l'effetto della legge della domanda e dell'offerta. Bisognava intervenire con un'ulteriore misura straordinaria. Avevamo già autorizzato le farmacie all'inizio di aprile ad aprire gli scatoli delle mascherine chirurgiche, dando loro la possibilità di venderle sfuse, con l'ambizione che potessero raggiungere il numero di cittadini maggiore possibile. Il 26 aprile 2020 emanai l'ordinanza numero 11. Si componeva di un solo articolo titolato Prezzi massimi di vendita al consumo. E diceva: il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicato nell'allegato 1 che vi risparmio, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore per ciascuna unità a 0,50 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto. I rivenditori non potevano vendere più le mascherine chirurgiche ai cittadini ad un prezzo superiore a 0,50 euro. Passammo alcuni giorni a negoziare con le farmacie, le parafarmacie, gli attori della grande distribuzione, i tabaccai, che avevano in magazzino alcune quote di mascherine comprate ad un prezzo più alto che stavamo obbligando a venderle a 0,50 euro e che meritavano di essere ristorati. Con loro facemmo 3 protocolli d'intesa nei giorni successivi e nei giorni successivi autorizzammo alla vendita di mascherine chirurgiche anche ai tabaccai, cosa che molti hanno dimenticato, introducendo un ulteriore canale a beneficio dei cittadini. Ristorammo costoro per le quantità che avevano in magazzino, nessuno ebbe a rimetterci alcunché e i cittadini ebbero un sollievo. Mi fece piacere poi osservare che un analogo meccanismo venne adottato dal mio successore per le mascherine FFP2 di tamponi, anche se in un contesto di minore emergenza. Avevamo aggiunto un terzo tassello. Avevamo un incentivo, in Italia si cominciava a produrre, avevamo messo in sicurezza la produzione di ventilatori per le terapie intensive e non intensive, avevamo fermato con una misura che anch'essa a quel tempo produsse un fervente dibattito, non per forza coerente con le indicazioni del governo, avevamo fermato la speculazione derivante dalla legge della domanda e dell'offerta, ma non avevamo ancora risolto tutto. Ci continuavano a servire i dispositivi. Intorno a noi in quei giorni pullulavano idee, proposte, millanterie, fantasie. Si moltiplicavano gli improvvisatori e i promotori e poi fiorivano gli sponsor, i presentatori, soggetti che non sempre armati da cattive intenzioni
a volte mossi dalla sincera volontà di dare una mano al proprio paese in difficoltà, si facevano carico di introdurre, di veicolare ipotesi, proposte, offerte. Su questi soggetti molto ci sarebbe da raccontare. Per ora mi limiterò a dedicarmi soltanto a due di loro, che a breve vi presenterò, in quanto correlati alla storia che, direbbe il Presidente, finalmente sto per raccontare, quella delle famigerate mascherine cinesi. Perché tengo a dirlo, sapete in quante occasioni mi è stata data la possibilità di raccontarla compiutamente e dettagliatamente questa storia negli ultimi 6 anni? In nessuna. Del che, dell'opportunità che mi viene data oggi, non ho quindi che da ringraziare la Commissione. Anche perché il senso dello Stato mi impone di venirla a raccontare qui per la prima volta. Poi, da domani, mi considererò libero di fare di questo patrimonio cognitivo l'uso che riterrò più opportuno. E sapete quanti comunicati stampa, quanti articoli, quante trasmissioni, quanti post sono stati dedicati a questa storia? Migliaia. Contarli precisamente sarebbe un esercizio ai limiti dell'impossibile. E sapete quante pagine di informative sono state redatte dagli organi di polizia giudiziaria su questa storia? Di nuovo migliaia. Contarle precisamente sarebbe invece possibile, ma non porterebbe alcuna particolare utilità a queste mie considerazioni. E sapete cosa ha fatto il principale protagonista di questa storia, ovvero il sottoscritto? Come si è difeso di fronte a questa valanga di insinuazioni, di falsità, di allusioni, per non dire di accuse fangose? Durate 6 anni e ancora in corso, in silenzio, confidando, come diceva il grande intellettuale tedesco Rammler, ci sarà pure un giudice a Berlino. E alla fine un giudice a Berlino c'era, e come se c'era, anche più di uno. Sfido a trovare una sola mia dichiarazione pubblica dal marzo 2021, quando venni avvicendato, ad oggi, con l'eccezione di un'intervista, inevitabilmente rilasciata il giorno dopo il mio definitivo proscioglimento. E sapete perché in particolare questa storia è vieppiù paradigmatica? Semplicemente perché i comunicati, gli articoli, le trasmissioni, i post che vennero dedicati a questa storia quando accadde, cioè tra i 5 e i 6 anni fa, sono pressoché identici a quelli che riempiono i media negli ultimi mesi, con una sola differenza: nel frattempo non solo chi vi parla, ma tutti coloro che sono stati coinvolti in questa storia sono stati prosciolti prima di essere rinviati a giudizio. E sapete con quale motivazione? Perché il fatto non sussiste. Quando la domanda su ciò che è vero perde l'interesse e prende piede un pragmatismo che si accontenta di ciò che appare utile o efficace, la vita democratica si indebolisce, dice il Santo Padre. Auguro davvero a tutti voi e ad ognuno di voi di non doversi trovare mai in una situazione similare, se no di... mi giro più frequentemente da lei, ma se lei vede com'è messa la... se... facciamo così: siccome la mia sedia è messa storta, stavo naturalmente di là, adesso la metto storta dall'altra. No, onorevole, se fossimo alla fine dell'audizione, lei è davvero ottimista, siamo molto ancora meno della metà dell'audizione, quindi starò di qua. Avete ragione, chiedo scusa.
Guarda, onorevole Bignami, auguro davvero a tutti voi e ad ognuno. Però vedo le spalle, me ne dà facoltà. Auguro davvero a tutti voi di non doversi trovare mai in una situazione similare. E lo dico senza alcuna ironia e senza alcuna malcelata finalità. Torniamo a quel tempo. Ci siamo dotati di una struttura organizzativa che pubblico attraverso un'ordinanza. Decisi di introdurre una serie di regole di comportamento, alle quali nelle operazioni di acquisto non sarebbe stato possibile derogare. Queste regole sono state applicate sempre e per sempre. Non ho alcuna ritrosia ad affermarlo anche in questa sede. La prima regola era relativa alla valutazione comparativa delle offerte. Due erano i fattori preferenziali: la quantità dei presidi messi a disposizione e soprattutto la velocità della fornitura in termini di tempi e di consegna. Queste caratteristiche, quantità e velocità, erano sostanzialmente assenti per le offerte che non vennero prese in considerazione e non diventarono mai un contratto. La gran parte degli esclusi prese atto delle motivazioni, magari presentando successivamente altre offerte accettabili. Altri invece credettero di dover inscenare grandi proteste sui media e qualcuno ottenne anche risalto da parte degli investigatori, per non dire di coloro che, come in parte abbiamo già detto, sono venuti a raccontarlo nel corso delle loro audizioni. La seconda regola era che non era ammesso alcun pagamento anticipato, malgrado la normativa derogatoria consentisse, come abbiamo visto, pagamenti anticipati anche dell'intero ammontare della fornitura. Certo che eravamo consapevoli che ciò avrebbe potuto limitare la nostra capacità competitiva, ma, come poi la storia dell'emergenza ha in qualche caso dimostrato, non ci sembrava che ciò fosse proponibile. E non ci sembrava proponibile neanche farci dare qualche garanzia. Nel primo caso, assenza di garanzie, ma pagamento anticipato, lo Stato avrebbe perso il corrispettivo erogato in acconto. Nel secondo caso, avrebbe pagato alcuni anni a cercare di rivalersi su coloro i quali, a fronte del pagamento anticipato ricevuto, non si era riusciti a farsi consegnare le forniture. E ancora, avevamo una qualche esperienza per capire che la famosa legge della domanda e dell'offerta funziona sempre nello stesso modo. L'offerta prima o poi si adegua alla domanda, altrimenti non trasforma i prodotti che ha a disposizione nel reddito auspicato. Il mercato, ci dicevamo in quelle ore, si sarebbe adeguato. E infine gli improvvisatori, i promotori, gli sponsor e i presentatori, di cui dicevo prima, avrebbero subito un processo di autoselezione. Non si paga niente in anticipo e coloro tra questi armati da cattive intenzioni si sarebbero dovuti fermare. Invece coloro che erano davvero mossi dalla volontà di dare una mano al proprio paese in difficoltà avrebbero potuto accettare questa imposizione. Per nessuno dei 285 ordini di acquisto sottoscritti nel corso della gestione dell'emergenza può essere associato un pagamento anticipato, malgrado, in ultima analisi, anche se ci fosse stato un acconto, ciò era previsto dalla legge. La terza regola era il divieto di stipulare contratti con intermediari, agenti o promotori. La struttura commissariale poteva accettare proposte e sottoscrivere contratti esclusivamente con i produttori dei beni acquistati in forma individuale
o collettiva. Dovevano essere le aziende produttrici o esportatrici, singole o in gruppi, a presentare le proposte. E solo con costoro avremmo potuto stipulare contratti. Al di là delle previsioni del Codice Civile, nonché del Codice degli Appalti, che pure, come abbiamo visto, erano derogate. Per la semplice ragione che ciò avrebbe assicurato l'impegno diretto del fornitore come garante di prodotto, tempi e modalità di consegna. Non solo avrebbe evitato

dei titolari della prestazione contrattuale. Anche qui serve un commento, anche se costituisce un'anticipazione del capitolo che stiamo per avvicinare. Tra le ipotesi di reato che si sostenne avessi commesso, tra le accuse che mi vennero rivolte, ve n'è una che merita di essere citata testualmente. In violazione delle norme di legge contenute negli articoli 16 e 17 del Regio Decreto numero 2240 del 1923, le quali impongono la forma scritta ad substantiam dei contratti stipulati da una pubblica amministrazione, omettendo intenzionalmente di formalizzare il rapporto qualificabile quale mediazione che la struttura commissariale intratteneva con Tommasi Andrea Vincenzo e Benotti Mario. Poi, come vedremo, rimase solo Tommasi, ma il Regio Decreto del 1923 restò in campo. Di cosa si occupa il Regio Decreto? Semplicemente stabilisce, ormai da 103 anni, il principio fondamentale della forma scritta obbligatoria per i contratti della pubblica amministrazione. Quindi si sosteneva è un reato non formalizzare per iscritto, comunque non si sente bene lo stesso, il presunto conflitto di mediazione con Tommasi e Benotti. Ma vuole il caso, per dirla in breve, che Tommasi avesse firmato per il tramite di una della società di cui era titolare, come vedremo meglio più avanti, tre contratti di agenzia con gli esportatori cinesi, poi parzialmente trasferiti a Benotti. E sapete tra l'altro con quale oggetto? La ricerca di acquirenti di dispositivi medicali prodotti o commercializzati dalle società in questione. Ma anche l'assistenza logistica e nella fase del trasporto e della consegna delle mascherine in Italia. Quindi costoro erano agenti, rappresentanti degli esportatori cinesi, con cui erano legati da contratti che a fronte delle loro prestazioni prevedevano il pagamento delle ormai famosissime provvigioni. Cosa c'entrasse la pubblica amministrazione in generale e la struttura commissariale nello specifico, non mi è mai stato dato di comprenderlo. Nulla è stato poi accertato nei generalizzati proscioglimenti successivi. Ma quel che più risalta e che voglio porre alla vostra attenzione è che, secondo l'accusa, la struttura commissariale avrebbe dovuto contrattualizzare i due rappresentanti delle aziende con cui la struttura stessa aveva stipulato direttamente dei contratti. Con quale risultato? Che tali compensi si sarebbero aggiunti e non certo sostituiti alle provvigioni corrisposte dagli esportatori a costoro, e i due soggetti non avrebbero ottenuto una, ma due provvigioni. Quarta regola: tutte le volte che le condizioni di tempo e di mercato lo consentivano, si sarebbe dovuto indire procedure di evidenza pubblica. Ciò accade in numerosi casi, spesso mediante lo strumento della richiesta pubblica di offerte, soprattutto immediatamente dopo la prima terribile fase in cui, diciamo, Consip ci aveva dimostrato che era una strada davvero difficile da perseguire. Qualche fattispecie: il potenziamento della rete ospedaliera, l'acquisto dei test diagnostici, anche attivando qualche innovativa relazione con le amministrazioni regionali, beneficiarie degli interventi. Quinta e ultima regola: la centralità del controllo della qualità dei prodotti. Come ormai è patrimonio di tutti, l'Agenzia delle Dogane era responsabile dell'autorizzazione all'immissione delle merci nel territorio italiano e il Comitato Tecnico Scientifico era responsabile della validazione degli stessi, ovvero della verifica della loro conformità nei termini previsti dalla legge. Niente di più
e niente di meno di quello che è avvenuto.

0: forse superfluo aggiungere che nessuna relazione era invece prevista dalla norma tra i tempi di pagamento delle forniture e le loro validazioni. Anzi, era indirettamente prevista. Le forniture potevano infatti essere pagate anche interamente in acconto, come peraltro non avvenne mai. Anche in questo caso l'operazione di riscrittura della realtà si è misurata: le mascherine pagate in acconto, le mascherine pagate prima che il CTS le validasse e così via. Non è andata proprio così quanto gli acconti, e lo prevedeva la legge quanto alle validazioni, semplicemente. Con queste cinque regole noi ci tuffammo nel mare delle ricerche. Dovevamo trovare almeno 3 milioni di dispositivi al giorno. E quel mare in tutto il mondo era in tempesta, e in quel mare imperversavano moltitudini di soggetti. In quei giorni ha inizio la storia delle famigerate mascherine cinesi. Ma prima di raccontarla con ogni dettaglio necessario, come mai ho potuto sinora fare, cerchiamo di capire bene, facendo qualche esempio, chi navigava in quel mare, raccontando due delle tante storie che in quei giorni apparvero al nostro cospetto. Perché solo due? E perché proprio quelle due? La risposta è semplice. Si scoprirà che i protagonisti di queste due storie ebbero a loro modo momenti di popolarità e, anche se può sembrare incomprensibile, siccome avevano avuto questo risalto, vennero immediatamente convocati dagli investigatori e di nuovo raccontarono la loro versione della storia, di cui però nessuno si peritò di verificarne la veridicità. Ma ciò bastò, come vedremo, a che io mi guadagnassi la seconda iscrizione nel registro degli indagati. La prima storia ha due protagonisti, l'allora senatore Massimo Mallegni e il signor Pierluigi Stefani. Il 24 marzo 2020 l'allora senatore Mallegni, certamente mosso dalla volontà di ricercare soluzioni per il contrasto all'emergenza, lo dico esplicitamente da scanso di ogni equivoco, perché questa vicenda è già colma di allusioni e di sottintesi, manda una lettera su carta intestata del Senato della Repubblica al Presidente del Consiglio, al Capo della Protezione Civile, al Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e al sottoscritto. In questa lettera, cui fa seguito il successivo 30 marzo un sollecito, scrive testualmente: sono riuscito a trovare un'impresa, stavolta coreana, che mi ha inviato, attraverso un mio caro amico che ringrazio, una proposta di quantitativi a prezzi che direi sbalorditivi per le FFP2. Ve li allego. In allegato ci sono due offerte, una relativa a mascherine FFP2 prodotte in Corea. Il produttore era la Kirin Industrial Co. Ltd. I dispositivi erano del tipo KN94. Le mascherine sarebbero state consegnate in Corea, a cui quindi bisognava aggiungere il costo di deposito, sdoganamento, stoccaggio e trasporto. Le quantità proposte erano 100 milioni di pezzi, la scadenza era il 7 aprile 2020. Sussisteva però un piccolo problema. Il Comitato Tecnico Scientifico, nell'attuazione della normativa relativa all'efficacia protettiva analoga, aveva deliberato a quella data esclusivamente la possibilità di importare i dispositivi KN95 e non anche quelli KN94. Quindi, semplicemente, la proposta non era accoglibile. Non solo, i dispositivi sarebbero stati consegnati nell'arco dei successivi 12 mesi. No, non le voglio dare le spalle. La prima consegna sarebbe avvenuta ad aprile 2020 e l'ultima nel marzo dell'anno successivo. La distribuzione: ad aprile 2020 un milione di dispositivi, a maggio un milione, a giugno 3 milioni. Quindi dopo 3 mesi sarebbero stati consegnati il 5% della fornitura. La proposta prevedeva ovviamente un acconto del 10% sull'intera fornitura pari a 8 milioni. L'acconto sarebbe stato ripagato alla consegna dei primi 10 milioni di mascherine, cioè non prima del luglio 2020. Analizzata la proposta, mi premurai di contattare il senatore Mallegni, come da egli confermato in una trasmissione televisiva il 24 gennaio 2021 e nel suo interrogatorio del 27 gennaio 2021. Ricevetti ai primi di aprile una telefonata del commissario Arcuri, il quale mi disse che l'offerta non era conveniente per lo Stato. Tutto normale. Un parlamentare della Repubblica, e lo dico senza alcuna altra volontà che non di esprimere convintamente il mio pensiero, cerca di dare una mano al proprio paese. Si limita a veicolare delle offerte, la struttura preposta le approfondisce, le ritiene non accoglibili e glielo comunica. E invece, così non fu. Sul proscenio arriva il signor Pierluigi Stefani. Sono riuscito a trovare un'impresa attraverso un mio caro amico che ringrazio, era scritto nella lettera del senatore Mallegni. Ora il caro amico ha finalmente un'identità. Il 24 gennaio 2021 Stefani partecipa ad una trasmissione televisiva, non sarà l'unica, e racconta il suo punto di vista su questa storia. Al solito, senza nessun contraddittorio. Dice che si era reso disponibile a farsi da tramite senza alcun intento speculativo per permettere alle strutture per il contrasto all'emergenza di acquistare mascherine da paesi asiatici. Che aveva manifestato questa disponibilità tramite un suo amico storico, il senatore Mallegni, e che di questa disponibilità purtroppo le strutture preposte non avevano approfittato. Dopo soli 2 giorni, il 26 gennaio 2021, Stefani viene convocato in procura, quale persona informata sui fatti. In quei giorni, sia detto per inciso, si assistette ad una sfilata di soggetti che avevano presentato invano proposte alla struttura commissariale, molti dei quali avevano rappresentato le proprie opinioni e raccontato, ovviamente a modo loro, le loro storie sui media, ed erano stati perciò sentiti come persone informate sui fatti. Furono almeno 15. Nelle migliaia di pagine che sono state dedicate dagli organi inquirenti a questa storia, non vi è traccia di alcun riscontro alle loro dichiarazioni. In nessun caso venne verificato se quanto fosse vero quello che costoro andavano raccontando, o almeno se e perché le loro proposte non vennero accolte. Nella vicenda che stiamo raccontando, in fondo, bastava verificare un numero. KN94 era diverso da KN95. Invece, sovente ebbe luogo una peculiare consecutio temporum. Costoro trovavano spazio sui media e quasi immediatamente diventavano automaticamente interessanti per le indagini. Ci si limitava a prendere atto di ciò che dicevano, di rado a verificarlo. La macchina della delegittimazione era partita e accelerava la sua velocità di crociera. Torniamo a Stefani, leggiamo testualmente cosa dice nella sua qualità di persona informata sui fatti. Ho svolto numerose e diversificate attività professionali, tra le quali l'organizzazione di concerti, tornei di golf, mostre di pittori contemporanei. Poi gli si chiede: lei è stato intervistato in una trasmissione televisiva in cui ha riferito. Vuole dettagliare con precisione tali fatti? Stefani ripete quello che ha già detto in televisione e consegna l'offerta di cui ci siamo sinora occupati. Afferma: il mio intervento fu del tutto casuale, Conosco bene il signor Kinui Kim, che svolge in Corea attività di trading ai massimi livelli imprenditoriali ed istituzionali, cui chiedo la disponibilità di informarsi circa la possibilità di far pervenire mascherine di qualità in Italia. Aggiunge poi testualmente: Kinui mi dice di fare in fretta perché il presidente Trump aveva telefonato al presidente coreano chiedendo ingenti quantitativi di mascherine. Addirittura il presidente Trump. Così racconta, e agli atti della commissione il verbale relativo alle sommarie informazioni cui il signor Stefani venne sottoposto, così racconta di aver inviato la proposta prima ad Assolombarda e poi alla Estar, società della regione toscana, in entrambi i casi senza esito. Opposero una serie di questioni burocratiche, dice. Infine, per il tramite di un mio amico storico, il senatore Mallegni, arrivai alla struttura dell'emergenza. Tutto assolutamente legittimo, ma anche abbastanza, se non del tutto chiaro, tra un concerto e un torneo di golf, un trader coreano e il presidente Trump, la proposta era stata rifiutata 3 volte da 3 soggetti diversi. Il 2 febbraio 2021 il sottoscritto viene nuovamente iscritto nel registro degli indagati. Questa volta il reato ipotizzato è peculato per distrazione. Sapete quali sono le fonti di prova? Leggiamo l'iscrizione. Visti i verbali di sommarie informazioni testimoniali di Cannarsa Cristiano, 25 gennaio 21, Pierluigi Stefani, 26 gennaio 21, Massimo Mallegni, 27 gennaio 21. La nota Consip e l'acquisizione delle interviste rilasciate alla 7. Dalla prima sit, quella di Cannarsa, e dalla sua deposizione spontanea erano passati 7 giorni. Dall'ultima sit, quella del senatore Mallegni, dove tengo a ribadirlo, non vi è detto nulla né di allusivo né di offensivo, erano passati 5 giorni. Di certo, sufficienti per verificare i contenuti inclusi in quelle sit. E veniamo alla seconda storia, se possibile ancora più interessante. Il protagonista si chiama Filippo Moroni. Costui entra sul proscenio negli stessi giorni di marzo 2020. Viene messo in contatto con alcuni funzionari della struttura commissariale, come peraltro afferma egli stesso nel suo colloquio con gli inquirenti. Moroni manda al Dipartimento della Protezione Civile tra il 15 e il 17 marzo 2020 7 diverse offerte. Per la fornitura di mascherine chirurgiche FFP2 e FFP3 asseritamente prodotte dalla ditta G-Square Asia Ltd, che sarebbero state consegnate in Cina, prevedendo per tutte pagamenti anticipati del 100%, peraltro da accreditare su un conto corrente ad Hong Kong. Le offerte si componevano di un foglio di carta bianca con un timbro apposto e la firma dell'amministratrice della società proponente, di alcune brochure illustrative dei prodotti e di fotocopie di certificazioni sovente illeggibili. La sequenza cronologica è straordinaria. Il 15 marzo 1,4 milioni di mascherine chirurgiche al prezzo di cui 0,56 dollari, cui andavano aggiunti tutti gli altri costi di cui sappiamo. Il 16 marzo 2 milioni di mascherine chirurgiche al prezzo di 0,72 dollari, 20 milioni di KN95 al prezzo di 2,98 dollari. Dopo un'ora, sempre il 16 marzo, 2 milioni di mascherine chirurgiche a 0,73 e 20 milioni di KN95 a 2,99. Il giorno dopo, 17 marzo, altre 4 offerte, alle 9.32, alle 11.21, alle 13.55 e alle 14.34, vi risparmio i contenuti, il produttore è sempre lo stesso, la consegna è sempre in Cina, l'acconto è sempre il 100%, il bonifico va fatto sempre ad Hong Kong. Solo nell'ultima, inviata il 25 marzo, l'acconto si era ridotto solo al 50%, sempre da pagare ad Hong Kong, ma le mascherine si erano drasticamente ridotte. 1 milione di mascherine chirurgiche e 1 milione di KN95. Si trattava di offerte in cui si chiedeva il pagamento integrale in acconto, salvo l'ultima per quantità irrisorie, il pagamento del 50% in acconto, da corrispondere però ad un soggetto diverso da colui il quale produceva il prodotto e probabilmente con il quale si sarebbe firmato il contratto, e in un paese diverso da quello in cui il prodotto originava. In quei giorni parlo al telefono anche con Moroni, cercando di spiegare le ragioni per le quali la proposta non conteneva neanche gli elementi minimi per poter essere considerata. Il 30 marzo un importante quotidiano italiano, cui Moroni dice testualmente nel corso della sua testimonianza «avevo partecipato alle mie trattative istituzionali per la fornitura di mascherine prodotte in Cina», titola a tutta pagina «Imprenditore italiano trova 50 milioni di mascherine e nessuno lo ha ascoltato». Ebbene, a questo punto precisare che già dal 4 febbraio 2021 le autorità di polizia giudiziaria avevano ricevuto dalla struttura commissariale la totalità della documentazione delle offerte relative al signor Moroni. Nel marzo 21 Moroni inizia una sorta di roadshow televisivo. Partecipa sia l'8 che il 9 a due trasmissioni, dichiara la volontà di mettere in contatto la protezione civile con aziende produttrici di mascherine in Cina senza alcun intento speculativo, e in una delle due trasmissioni fa ascoltare la telefonata che aveva avuto con il sottoscritto, che evidentemente aveva provveduto a registrare. Ma ecco il colpo di scena. Il giorno dopo, il 10 marzo 21, su un altro quotidiano appare un articolo che letteralmente racconta: oggi fa il giro delle trasmissioni televisive accusando il governo italiano, ma da almeno 2 anni sul web il suo nome viene tirato in ballo per una presunta truffa da 2,3 milioni di euro sulle stampanti 3D. La sua denuncia ha scatenato il putiferio. Appena il programma ha pubblicato sui suoi podcast il servizio, decine di utenti hanno iniziato a insultare Moroni, dice l'articolo. Ieri sera il grande capo dell'ONU, il ragazzo che scriveva quei messaggi orgogliosi sugli aggiornamenti del progetto prima di sparire, era di nuovo in TV a lamentarsi perché non gli era permesso di salvare l'Italia dal Covid con le mascherine che poteva importare a buon prezzo. Quindi sembra che abbia dimenticato il sogno di ONU. Risparmio tutto il resto, ma questo articolo, che apparentemente non c'entra nulla con questo che stiamo raccontando, ha una ragione perché io lo citi. Il 4 febbraio 2021 le autorità di polizia giudiziaria ricevono tutta la documentazione relativa a Moroni. Appena inizia il tour televisivo, 8 e 9 due trasmissioni, 10 queste cose che vi ho letto, il 22 marzo Moroni viene ascoltato come persona informata sui fatti. Si comincia come al solito. Nella trasmissione televisiva del 9 marzo lei racconta della sua volontà di mettere in contatto la protezione civile con le aziende produttrici di mascherine in Cina senza alcun intento speculativo. Può dettagliare con precisione i fatti? E Moroni: ritengo di dover esclusivamente offrire la mia collaborazione e l'opera gratuita dei miei ragazzi in Cina per accedere direttamente ai produttori di mascherine risparmiando tempo e soldi, senza alcun intento speculativo. Vi risparmio il resto. Sostanzialmente, nei contenuti della SIT che avete letto o che leggerete, non vi è nulla di ciò che era presente nelle offerte che lo stesso aveva veicolato. anche le considerazioni di Moroni vengono testualmente riportate in una successiva informativa, elaborata due mesi dopo, il 6 maggio 2021. Anche in questo caso evidentemente non vi fu il tempo di verificarne la fondatezza. Eppure la documentazione era disponibile da 3 mesi. Anzi, a commento delle dichiarazioni di Moroni, sulle quali evidentemente non era stato fatto alcuna attività di riscontro, viene affermato, virgolette, le dichiarazioni rese da Moroni dimostrerebbero ulteriormente come l'iter burocratico richiesto dalla struttura commissariale ha caratterizzato le offerte degli intermediari e viceversa lo stesso percorso di presentazione delle proposte di approvvigionamento non è stato adottato per gli affidamenti diretti ai consorzi cinesi. In quei giorni di marzo ha inizio la vicenda delle famigerate mascherine cinesi. 5 minuti di intervallo.
1: Vabbè, sospendiamo 3 minuti e poi dopo riprendiamo. Sospendo qualche minuto.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Giovanna Serpico e apriamo il nostro notiziario parlamentare ricordando la strage di Bologna avvenuta 46 anni fa. Il 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna 85 i morti e 200 i feriti. E per questo anniversario il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il servizio è di Valentino Russo.
2: Un segno profondo, inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Definisce così il presidente Mattarella la strage di 46 anni fa alla stazione di Bologna, il cui anniversario, scrive, rinnova il dolore infinito per le tante vittime inermi, la commozione per lo strazio dei familiari e lo sgomento per la distruzione portata alla città e all'intera nazione. Di qui l'invito in particolare ai giovani a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista del terrore puntava ad abbattere. Il capo dello Stato celebra quindi la solidarietà con cui Bologna e l'Italia impedirono agli assassini e ai loro complici di sovvertire i principi costituzionali. Un successo per il paese nella gravosa ricerca della verità, grazie al lavoro di magistrati, istituzioni e all'impegno di familiari, dimostratisi tutti più forti dei tentativi di depistaggio, perché fare giustizia, conclude Mattarella, è una vittoria della democrazia.
1: Per il presidente del Senato La Russa è doveroso ricordare che la verità giudiziaria ha attribuito alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage. È altrettanto doveroso unirsi alla richiesta che viene da più parti di proseguire nella ricerca della completa verità. Per il presidente della Camera Fontana, custodire la memoria significa rinnovare la consapevolezza dei valori democratici e l'impegno comune contro il terrorismo. Messaggio anche dalla premier Meloni. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha colpito al cuore la nazione intera. Il governo, aggiunge la premier, continuerà a fare la propria parte per fare piena luce sulle stragi che hanno insanguinato l'Italia nel dopoguerra. E in questo quadro, conclude Giorgia Meloni, determinante il percorso di declassificazione degli atti che stiamo portando avanti in uno spirito di collaborazione con le associazioni dei familiari delle vittime. E anche le forze politiche ricordano e discutono dell'anniversario della strage di Bologna. Filippo Amisano.
3: Un sabato di agosto, un attentato di matrice neofascista ha squarciato la vita di una città intera. È una data che appartiene a tutta l'Italia, afferma il sottosegretario Nicola Molteni a Bologna in rappresentanza del governo. Fratelli d'Italia invita a sostenere gli sforzi per accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea la necessità di riaffermare la democrazia respingendo ogni forma di violenza eversiva. E per Matteo Salvini nessuno deve disonorare il ricordo delle vittime seminando violenza. La memoria va difesa per dire no a ogni tentativo di riscrivere la storia, il monito delle opposizioni. Andremo avanti nel chiedere verità e giustizia al fianco dei familiari delle vittime, dichiara Elly Schlein, rimarcando la matrice neofascista della strage. La destra smetta di delegittimare la magistratura, c'è un'esplicita offensiva contro la verità giudiziaria, avvertono Verdi Sinistra. E per Giuseppe Conte, ricordare è necessario per custodire la democrazia. Capitolo migranti. La maggioranza rivendica, abbiamo dettato la linea mostrando fermezza, e Madrid è sempre più isolata in Europa. Il governo insegue vannacci e sposa le politiche MAGA, replicano le opposizioni che insistono. Ceuta è un'operazione preparata a tavolino e lo stop a Schengen, propaganda che danneggia il turismo.
1: E voltiamo pagina. Agosto è tempo di ferie, ma sulle vacanze pesa il caro carburanti. Governo al lavoro per contrastare gli aumenti. Il 6 agosto scade infatti il taglio delle accise. Ci dice tutto Gelsomina Testa.
4: Ad agosto ferie da bollino rosso e non solo per le temperature, a scaldarsi è anche il termometro del prezzo del carburante che si abbatte su chi parte per le vacanze, dal momento che l'automobile rappresenta di gran lunga il mezzo preferito da 6 italiani su 10 per gli spostamenti. La benzina viaggia ora sui 2 euro al litro, il gasolio si attesta intorno ai 2,17, quotazioni che calcola Confcooperative comportano un extra budget per le famiglie da 1 miliardo di euro rispetto allo scorso anno occorreranno infatti 22 euro in più per il pieno di diesel e 15 euro in più per un pieno di benzina. Intanto il governo studia interventi per calmierare i prezzi in vista dell'ultimo Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva in programma martedì prossimo. Il 4 agosto infatti dovrebbero essere disponibili i dati sull'extragettito IVA di luglio. Quelle risorse potranno contribuire a proseguire lo sconto sui carburanti attraverso il meccanismo delle accise mobili, restituendo ai contribuenti una quota delle maggiori entrate fiscali.
1: E parliamo di intelligenza artificiale. Da oggi operativo il regolamento con cui l'Unione Europea ne disciplina lo sviluppo e l'utilizzo. Sonia Filippazzi.
5: Una sfida epocale, quella della legge entrata in vigore 2 anni fa, che già ha compiuto alcuni passi e ora diventa operativa su tasti cruciali, a partire dal nodo trasparenza. Controlli, vigilanza, obblighi e multe diventano effettivi su una parte sostanziosa del pacchetto. Chatbox, assistenti vocali, deepfake e così via. Chi fornisce sistemi di intelligenza artificiale che interagiscono con le persone deve rendere ben chiaro che gli utenti hanno a che fare non con un altro essere umano, ma con un prodotto tecnologico. Deve essere chiaro l'origine di testi, immagini, video, audio. Si attivano poi un apposito ufficio di monitoraggio europeo in coordinamento con quelli nazionali e la possibilità della Commissione europea di imporre correzioni e multe. Altri passaggi seguiranno da qui ai prossimi 2 anni. Un campo immenso, ricco di ostacoli, criticità, che parte da una premessa dichiarata e ad oggi unica nella dimensione scelta dall'Unione europea: regolare sviluppo e diffusione responsabile dell'intelligenza artificiale nell'Unione, contrastare manipolazioni e interferenze che minano principi base come la tutela della persona e della democrazia.
1: E domani mattina riprenderanno i lavori parlamentari, Camera e Senato al lavoro per concludere diversi provvedimenti prima della pausa estiva. Roberta Gentilini ci racconta quali sono gli appuntamenti.
6: I lavori parlamentari riprendono domani alle 11. A dare il via è l'Assemblea dei Deputati con l'approdo in aula del rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato 2025-2026. A seguire la discussione generale del testo unificato, delle proposte di legge con disposizioni in materia di cinema e ancora la ratifica dell'accordo Italia-Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa in seconda lettura e il DDL per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Martedì l'audizione del Ministro delle Imprese Urso davanti alle Commissioni Riunite Attività Produttive e Lavoro sulle cadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Riflettori puntati mercoledì sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, prima nell'aula della Camera alle 9 e poi in quella di Palazzo Madama alle 15. L'Assemblea dei Senatori è convocata domani nel pomeriggio per la discussione del DDL delega per la riforma degli ordinamenti professionali e di quello sulla dichiarazione di monumento nazionale dei caduti di Marcinelle. C'è poi attesa per l'audizione martedì alle 9:30 dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte in commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid.
1: E questa era l'ultima notizia. Ringrazio Francesco Pionalieri, regia, e da Giovanna Serpi con un buon proseguimento con le frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: La sala del refettorio della Camera dei Deputati a Roma ha ospitato il convegno promosso da CNA Impresa Donna dal titolo 80 anni di diritti, partecipazione e impresa femminile. Nella seconda parte sono stati affrontati i temi legati alla leadership e all'impresa femminile. Ha coordinato i lavori Cristina Alderighi, responsabile nazionale di CNA Impresa Donna, con la conduzione di Metis Di Meo. Conclusione del presidente nazionale CNA Dario Costantini. Buon ascolto.
7: Siamo giunti a un momento importante per tutti noi. Vi abbiamo preannunciato il valore del premio che stiamo per consegnare, il premio Aspasia, dedicato all'ingegno femminile, un personaggio per noi illustre che vuole essere rappresentativo grazie all'impegno di CNA Impresa Donna, che oggi vogliamo consegnare a Maria Elisabetta Alberti Casellati, per aver aperto nuove strade alla presenza femminile nelle più alte istituzioni della Repubblica, per aver dimostrato che competenza e senso dello Stato possono diventare strumenti di progresso e ispirazione. Signore e signori, la prima donna alla presidenza del Senato della Repubblica. Il suo percorso non rappresenta soltanto l'impegno civile, ma una testimonianza concreta del contributo che le donne come lei possono dare alla costruzione del futuro del Paese. Un passo fondamentale nella costruzione dell'emancipazione femminile in Italia. Signore e signori, premio Aspasia 2026, l'ingegno è donna, alla ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati. Certo. Un premio un po' pesante. Sì, signor Presidente.
8: No, ringrazio per questo riconoscimento. Chiaro che la presidenza del Senato per me è stato un grande onore, una grande soddisfazione, oltre che una grande responsabilità. Ma non è un premio che appartiene soltanto a me. Devo ringraziare tutte voi, perché se io sono arrivata a ricoprire un ruolo così alto, lo devo a tutte le donne, come voi, che con il lavoro professionale, col lavoro domestico, con la loro visione, col loro coraggio, con la loro cultura, hanno contribuito a realizzare l'Italia di oggi. Quindi grazie e grazie a voi. Guardate, ogni conquista che uno fa, diciamo, c'è questo tetto di cristallo, io ho detto che l'ho solo leggermente incrinato perché il tetto ancora non l'abbiamo abbattuto totalmente, è frutto di un lavoro collettivo di tutte le donne, anche quell'esercito silenzioso di donne che lavorano, che non hanno lavorato davanti alla storia ufficiale, ma sono state dietro la storia ufficiale e hanno costruito diciamo quello che noi poi, qualcuna di noi poi ha realizzato. Per questo che io voglio qui ringraziarvi. Guardate, io ho avuto sempre come riferimento di donna una donna che mi ha sempre molto colpito, ed è Grazia Deledda. Grazia Deledda, ma non soltanto. Grazia Deledda Non mi ha colpito soltanto per il fatto che nel 1926 è stata la prima donna a conquistare il Nobel per la letteratura. Pensate a quegli anni e pensate a quegli anni le donne come erano considerate. Ma mi ha colpito per un'altra cosa. Grazia Deledda nel 1909, dove naturalmente non c'era l'elettorato attivo e passivo che abbiamo conquistato nel 1946, a 80 anni appunto, e dalla nascita della Repubblica e la conquista del suffragio universale per le donne. Grazia Deledda nel 1909 si candidò come candidata al Parlamento nel collegio di Nuoro. Sapeva benissimo che non poteva essere eletta, sapeva benissimo che non ce l'avrebbe fatta, ma sfidò la società che allora impediva alle donne di partecipare alla vita politica e prese anche tantissimi voti. E allora il coraggio di questa donna di non sottostare a quelle che erano le regole imposte da una società contro il merito, contro il talento di una persona, contro la possibilità di poterlo esprimere. Ecco, questo per me è stata una conquista che ha poi aperto la strada a quello che sarebbe stato successivamente il suffragio universale, che non nasce per caso, ma nasce appunto per tutte quelle azioni. Io ho citato Grazia Deledda, ma di tutte quelle donne che hanno fatto ogni giorno una piccola conquista, e una piccola conquista apre ad una successiva conquista, fino ad arrivare appunto poi a raggiungere quei traguardi che in ciascuno di noi si è prefigurato. E quindi è per questo che io voglio ringraziarvi particolarmente, perché questo premio è un premio che voi mi date, ma che io dedico a tutte voi, perché se io ho potuto raggiungere quella posizione, ve la devo, non me l'appartiene soltanto a me. Grazie, grazie davvero.
9: questo, eh?
10: Avrei risposto senza microfono, ma gliel'avrei detto ugualmente. Io credo che ancora più significativo questo premio ci siano gli occhi lucidi delle donne anche più giovani in questa sala che si sono emozionate nell'ultima parte del suo discorso. Io credo che questo sia un premio ancora più importante. Grazie.
7: Vuole ridarle il volto di Aspasia? Con una pergamena a ricordarci il suo percorso istituzionale per aver rappresentato veramente un punto di riferimento nella storia della partecipazione femminile ai massimi vertici delle istituzioni italiane, per aver incrinato quel tetto di cristallo. Ancora un applauso per la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati. E prima di salutare mi permetta di ringraziare, perché dietro alle grandi donne c'è sempre un grande uomo, e c'è Teodoro Fortunato che mi ha dato la possibilità di farla avere oggi qui. Grazie, grazie ancora.
11: Questo detto non mi piace moltissimo, nel senso che...
7: L'ho ribaltato.
11: No. Ma no, ma anche quando si diceva per una donna, dico non ci interessa niente, noi vogliamo stare davanti alla storia ufficiale, non dietro alla storia ufficiale. Quindi questo detto non mi piace.
7: Preferisco Virginia Woolf quando diceva che dietro ai grandi anonimi c'è sempre stata una donna, invece, a proposito di citazioni. Grazie ancora, e ringraziamo la ministra per il tempo che ci ha dedicato quest'oggi, e colgo l'occasione immediatamente, dato che è collegata ancora qui con noi, di metterci di nuovo in contatto con Dacia Maraini, che sta seguendo da Pescasseroli, come sapete, il nostro incontro, e chiedo a lei una conclusione, perché veramente credo che siamo riusciti a ripercorrere insieme, dal report della professoressa De Vita sino al dibattito con le ministre, quelli che sono stati veramente i grandi passaggi in questi anni dell'emancipazione femminile. Ora vorrei capire dalla professoressa Maraini, dato che lei ha dedicato la sua vita a raccontare le donne che prima ancora di conquistare un diritto hanno dovuto conquistare la coscienza dei loro diritti, se dovesse oggi, professoressa, dedicare o pensare qual è il diritto più urgente che abbiamo bisogno di conquistare, quello non scritto nella Costituzione ma dal punto di vista proprio culturale del nostro paese, quale sceglierebbe? Quali sono oggi le nostre urgenze?
12: Dunque, intanto io vorrei dire, è bellissimo, è stato molto interessante questo incontro, però vorrei ricordare che il mondo è diventato piccolo, e che noi stiamo parlando di alcuni paesi dove c'è la democrazia. Dove c'è la democrazia, c'è la possibilità per le donne di scegliere, di fare carriera, di entrare nelle professioni. Però ricordiamoci che, come ho detto, il mondo è piccolo e intorno a noi abbiamo una infinità di paesi dove le donne non hanno nessun diritto, ma proprio nemmeno quelli che noi non avevamo 100-150 anni fa. Questo bisogna ricordarselo, perché ormai il mondo è una rete, è interdipendente, quindi dobbiamo essere consapevoli che solo la democrazia permette alle donne di diventare autonome. Questo è importante, per cui la lotta per la democrazia è una lotta per la libertà delle donne. Tutti i paesi dove c'è la dittatura, le prime a pagare, le prime a perdere i propri diritti sono le donne, qualsiasi. Adesso naturalmente i paesi a dittatura religiosa sono i peggiori di tutti, perché quando si impone delle leggi, si impongono delle leggi in nome di Dio, è chiaro che è difficilissimo reagire. Però anche nei paesi non democratici, perché per ragioni militaresche o di altro tipo, però sempre le prime a fare le spese sono le donne. Per questo io penso che l'emancipazione femminile, la lotta per i diritti delle donne, non può che essere legato alla democrazia. Per cui penso che le due cose vadano strettamente legate insieme, e per noi è vitale mantenere e difendere la democrazia. Grazie.
7: Professoressa Maraini, io la ringrazio innanzitutto perché il suo impegno in questi, possiamo dirlo che compiranno 90 anni tra poco, me lo permette? Perché parte un applauso, perché io profonda stima della sua grande capacità comunicativa, della sua energia e della sua forza, e con quale grande potenza lei ha ancora voglia di ascoltare i giovani. Tutti i giorni va nelle scuole ad ascoltare le studentesse e gli studenti, quindi io la ringrazio davvero per il lavoro che fa tutti i giorni, perché grazie alle sue opere, ai suoi romanzi, alla trasposizione teatrale di cui parleremo adesso, delle sue opere, abbiamo l'opportunità di raccontare. Certo.
12: Posso aggiungere? No, io aggiungerei veramente a questo governo, chiederei di, per favore, di ammettere nelle scuole l'insegnamento, ma non legato alla famiglia, perché le dinamiche familiari sono un'altra cosa, non c'entrano niente. Invece veramente la possibilità di avere una rete di uguaglianza avviene nelle scuole. Secondo me è importantissimo che nelle scuole si metta un insegnamento al rispetto dell'altro. Adesso non mi importa niente che si chiami sessuale, non sessuale, non è importante questo, però un insegnamento all'altro, al rispetto dell'altro è fondamentale, va messo nelle scuole fin da quando si è piccoli. Questa è per me una necessità assoluta, e lo chiederei a questo governo, proprio alle donne che sono dentro questo governo e che devono battersi per questo insegnamento al rispetto della persona, alla sacralità dell'essere umano, che non si può possedere per nessuna ragione.
7: Professoressa, siamo nella sede ideale per poter lanciare questo appello del nostro impegno, portarlo avanti, un'educazione sentimentale, sessuale, ma un'educazione al rispetto alla vita, che fa parte non soltanto dei principi di CNA Impresa Donna, mi coinvolgo in questo discorso, ma specialmente di tutti coloro che si occupano di divulgazione e di comunicazione, quindi grazie per averlo sottolineato. Giungiamo al momento topico della celebrazione, come ben sapete, di una delle donne più autorevoli della cultura italiana, scrittrice, drammaturga, saggista, una protagonista del dibattito del nostro paese, l'abbiamo detto, da 80 anni. Con i suoi romanzi, il suo teatro e il suo impegno, ha raccontato come poche altre la libertà, la dignità delle donne, l'identità, e ha trasformato la letteratura in uno strumento reale di cambiamento con i suoi gesti. Come sapete, la sua storia ha incrociato quella di tanti personaggi e protagonisti delle stagioni più fertili della vita italiana, inutile dirlo, Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini, Elsa Morante. Insieme a loro ha costruito quello che oggi noi consideriamo la cultura italiana, il Novecento italiano. Ha ridefinito il ruolo della donna nella letteratura, nel cinema, nel teatro, all'interno della poesia, con i suoi romanzi e il suo teatro. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi un artista che ha unito con lei un grande sodalizio, importante teatrale in questi anni, un'attrice, regista e poetessa che è protagonista da oltre 40 anni della scena teatrale italiana e che porta in campo le sue opere. Una fra tutte ci tengo a citarle, con Le Nuvole Teatro di Gianni Afola, perché i digiuni di Caterina da Siena, che sono un'altra immagine molto potente di una donna che mette in scena, grazie a questo spettacolo, una figura complessa, il digiuno, il cercare veramente di dare libertà e forza al pensiero spirituale di questa donna. Allora, oggi avremo l'opportunità, grazie a Barbara Amodio, che poi ci porterà un'altra grande protagonista di Dacia Maraini, ovvero il racconto di Marianna Ocria, di consegnare a lei questo premio, che si recherà molto presto a Pescasseroli per Pescasseroli Legge, quindi andrà da Dacia Maraini, che in questo momento, abbiamo detto, è impegnata nel premio come presidente del premio Benedetto Croce, e di consegnargli personalmente il premio Aspasia. Ma giungiamo al momento topico, alla celebrazione, quindi Barbara, ti chiedo di venire qui, perché consegneremo direttamente a te il premio che porterai a Dacia Maraini, ma è nostro impegno incontrare insieme alle donne di CNA Dacia Maraini molto presto. Grazie Barbara per essere qui. Il premio Aspasia, Ingegno e Donna, viene conferito alla professoressa Dacia Maraini quale esempio straordinario di ingegno femminile, indipendenza intellettuale e responsabilità culturale, per l'eredità di pensiero e di valori che continua a trasmettere alle nuove generazioni con grande impegno, e per il contributo determinante offerto alla crescita civile e culturale del nostro paese. Per aver fatto della cultura oggi uno spazio di libertà e della scrittura un atto vero di coraggio, contribuendo a costruire attraverso il pensiero e la parola una cultura del rispetto ed una società più consapevole, inclusiva e giusta. Premio Aspasia, ingegno e donna a la professoressa Dacia Maraini.
12: Grazie. Grazie.
7: Ritira Barbara Modio. Professoressa, allora glielo consegna come se fosse in questo momento in maniera virtuale la presidente di CNA Impresa Donna. Le lasciamo la parola per un ringraziamento e le diamo veramente un forte abbraccio perché sappiamo quanto è impegnata in questi giorni e la ringraziamo per essere qui collegata con noi dalle 9 praticamente.
12: Sì, è vero. Mi ha fatto molto piacere ascoltare delle donne consapevoli, sagge, che parlano del, appunto, di quello che sono i diritti ma anche i doveri naturalmente, perché ogni diritto comporta anche un dovere. E poi siccome noi viviamo in un momento secondo me molto pericoloso, molto inquietante, in cui l'io prevale su noi, in cui la forza, la ricchezza prevalgono sul merito, io credo che sia molto importante che le donne dicano la loro, che si oppongano a questa prerogativa, a questo costume, a questa tradizione, a questa voglia di prevaricare attraverso la forza. La forza fisica e la ricchezza, cioè la ricchezza e la forza. A me sembra che quello che viene proposto al posto della democrazia, una tecnocrazia basata sulla potenza di alcuni miliardari che vorrebbero governare su tutto il mondo attraverso la proprietà degli strumenti di comunicazione, ed è già così, io penso che le donne possano molto, proprio perché essendo state messe ai margini no? E non sono loro in questo momento ad avere la proprietà di questi miliardari, di questi miliardi, penso che le donne possono fare molto ed è molto importante che ci siano delle iniziative, dei gruppi come il vostro che portino avanti un discorso al femminile, diciamo così, di pacifica atteggiamento, però di rifiuto di un'idea di voler cambiare il mondo attraverso la guerra, la violenza e la forza.
7: Lascio la parola per un ringraziamento a Maria Latriolo, la presidente di CNA Impresa Donna, che le consegna virtualmente il premio.
9: Grazie, grazie di cuore come solo le donne sanno fare. Lei è quell'esempio, è quella radice a cui facevo riferimento all'inizio. Io sto guardando la telecamera perché spero che lei mi veda in faccia.
12: Sì, io la vedo.
9: Benissimo, meraviglioso. Vorrei potermi girare per guardarla, ma non voglio assolutamente darle le spalle. Abbiamo bisogno di riferimenti e noi è questo che ci aggrappiamo fortemente, è questo che ci salverà. E lei per noi è un riferimento. Il suo racconto, la sua forza, la sua energia saranno il nostro carburante, così come quello di tante altre donne. E abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di sostegno, perché come facciamo se no a sostenere queste giovani donne che hanno bisogno di coraggio, di incitazione, ma soprattutto di esempio? Abbiamo una grandissima responsabilità, ma abbiamo anche dentro un'energia, una forza, una piccola luce che ci fa continuare ad andare avanti nonostante le difficoltà. E non è sulle difficoltà che ci concentriamo, ma sulle possibilità. Adesso è un momento particolare, è un momento in cui bisogna rimettersi a studiare per conoscere un qualcosa che non, del quale non abbiamo ancora effettivamente l'idea. È un qualcosa di potente, di grande, e soltanto la conoscenza ci può aiutare, perché questo ci permetterà di gestire la situazione e non di essere gestite. E allora forza, sbracciamoci, se tanto abbiamo fatto c'è ancora tanto da fare e non è certo l'età, la sua meravigliosa età, 90 anni, guardi, non c'è bisogno di dirlo, non è l'età che ci fermerà, è quella che servirà da trampolino, sarà il punto di leva, sarà il nuovo punto di leva per noi che non ci siamo, non ci sentiamo arrivate, e per tutte coloro che avranno ancora a che fare con noi, e non la invidio. Bene, grazie, grazie di cuore, grazie.
13: Grazie a voi, grazie a voi.
14: Salutiamo e ringraziamo Dacia Maraini, premio Aspasia 2026 CNA Impresa Donna. Grazie alla professoressa Maraini, grazie di cuore.
13: Grazie a voi, grazie a voi.
14: E ora diamo la parola a Barbara Modio. Lasciamo il premio Aspasia imponente con il volto di Aspasia, lascio a te Barbara e Leggio, e diamo l'opportunità al talento e alla bravura di Barbara, che come vi ho già raccontato ha un sodalizio artistico ormai più che ventennale con Dacia Maraini, di raccontarci e leggerci Marianna Ocria, un personaggio per noi, per molte di noi che custodiamo nel cuore, questa nobile donna siciliana del Settecento che non aveva la parola ma conquistava a gesti la sua libertà. Barbara Modio.
15: Grazie.
16: Penso alla scrittura come a una testimonianza delicata, un gesto di affetto nei riguardi di una memoria che se ne va e muore anzitempo, una esperienza che ti fa cambiare l'angolo dello sguardo, un arricchimento di prospettive accompagnata forse da un infantile desiderio di seduzione, ma fuori dai canoni, dentro le allegre invenzioni di una mente inquieta. Una bambina chiamata Marianna, una bambina stramba, silenziosa, attenta, dalla vita sottile e grandi occhi curiosi. Quella bambina non esiste più, eppure è sempre lì, come quella mattina di ottobre in cui giocava con il suo cavallo di legno. A me pareva che cantasse, una mano l'ha messa a tacere.

0: Parte un lupo che la guata perché ha fame. Quando sarai grande, Marianna, ti acconcerai i capelli come una signora, ma chi ti sposa a te, povera mutola? Non la voglio il marito. La mia consolazione sarà la lettura, le parole mi daranno forza. Trepidare con i personaggi che corrono fra le pagine, bere il succo del pensiero altrui, esaltare i propri sensi attraverso lo spettacolo sempre ripetuto dell'amore in rappresentazione, non è amore anche questo? Assistere all'abbraccio di corpi estranei non è come viverlo? Quell'abbraccio con un privilegio in più di rimanere padroni di sé. E se fosse il mio solo uno spiare il respiro degli altri, un rubare che non mi appartiene. Le parole vengono raccolte dagli occhi come grappoli di una vigna sospesa, vengono spremuti dal pensiero, poi in forma liquida si spargono, scorrono felici per le vene. E questa è questa la divina vendemmia della letteratura. Uscire da un libro è come uscire dal meglio di sé, lasciare persone note, care, per ritrovare una se stessa che non si ama, chiusa in una contabilità ridicola di giornate che si sommano a giornate, a giornate, a giornate, come fossero indistinguibili. Si può avere nostalgia del futuro. Il mio corpo invecchiato ora gioisce e io sono qui a guardarlo come se non lo potessi comprendere. Come può un corpo morto capire un corpo vivo? Quanti anni ci sono voluti per svegliare quel buio? Il mio corpo è stato così povero di tenerezze da trovarsi sguarnito persino di fantasie. Non vedevo amori, no, solo rapine. Ora invece so che il piacere scorre verso l'alto come un fiume in piena. Fino a quando possiamo chiedere alle cose che ci stanno intorno di rimanere forestiere, perfettamente comprensibili e remote nella loro indecifrabilità? Sì, sì, sarebbe bello prendere una casa, metterla sulle spalle come una chiocciola e andare senza sapere dove. Questo correre, questo vagare, questo patire ogni fermata non sarà un presentimento di fine, ma la voglia di riprendere il cammino è più forte dell'attesa. Se interrogo i miei silenzi, la risposta che ricevo è ancora una domanda ed è muta. Io continuerò a sognare per continuare a vivere.
1: Il talento di Barbara Modio.
0: Grazie. Metis, permettimi di ringraziare il tuo cuore infinito e la tua sapienza di brividi. Queste donne straordinarie che permettono alle donne di poter esprimere la loro straordinarietà. A Dacia Maraini, che mi permette da anni di essere la sua voce, e che le donne non sia un'impresa essere donne nel senso faticoso del termine, ma che l'impresa femminile, l'impresa delle donne, possa diventare il nostro sogno reale. Grazie a tutti.
1: Grazie Barbara. Grazie mille. E permettetemi di ringraziare Barbara e le Nuvole Teatro e Gianni, perché so che Dacia ci sta ancora seguendo, quindi ti voleva salutare.
2: Sì. Grazie a Barbara per quello che ha letto e come l'ha letto. Ormai ci conosciamo da tanti anni, è un'attrice molto intensa, molto brava.
1: Grazie Dacia per essere stata con noi e in bocca al lupo per il premio Benedetto Croce di questa sera. Grazie Dacia, grazie mille. Permettetemi ancora di ricordare, Barbara, che Le Nuvole Teatro con Gianni Afola si occupa di

0: donne tutti i giorni, specialmente di parlare alle nuove generazioni. L'ultimo incontro, l'opportunità che ho avuto alla Filarmonica di Roma di ascoltare la situazione delle donne iraniane, grazie anche a delle musiciste iraniane di grande spessore, quindi credo che, come ha detto Dacia, l'impegno di oggi, quello che abbiamo, è anche di parlare di ciò che abbiamo ottenuto, dei nostri diritti ai paesi che non godono della nostra stessa democrazia. Quindi grazie, grazie a Barbara, grazie a Gianni e grazie alle Nuvole Teatro. Ringraziamoli con un caloroso applauso. Mi sposto di qua perché chiedo supporto per poter cambiare i nostri cavalieri. Mi è giunta voce che c'è Manuela Nicolosi all'interno della nostra sala, allora colgo l'occasione per salutare un nostro premio Aspasia, so che è qui da qualche parte, eccola, vi ringrazio. Grazie, grazie Manuela, alzati in piedi per prendere un applauso da parte del nostro pubblico, perché Manuela Nicolosi è stata uno dei nostri primi premi Aspasia di quest'anno a Sanremo. Manuela ha permesso nel mondo dello sport di abbattere davvero un tetto di cristallo. Come donna arbitro ha avuto dei primati che oggi noi possiamo citare e far sì che altre donne possano accedere nel mondo dello sport a ciò che lei ha portato avanti. Una donna meravigliosa, di grande talento e bravura e grande professionalità, che ha fatto sì che oggi ci siano nel mondo dell'arbitraggio donne finalmente e nel mondo del calcio siano rispettate. Grazie Manuela Nicolosi. Quanti premi Aspasia anche a Malika Ayan, quanti premi Aspasia abbiamo dato quest'anno, siamo veramente orgogliosi. Ora lasciamo il tavolo alle nostre protagoniste della tavola rotonda per parlare di leadership femminile e crescita economica. Quanti dati abbiamo condiviso oggi, quante storie di vita vissuta, avremo l'occasione di confrontarci grazie a volti e voci che ci permetteranno di analizzare alcuni dei temi che oggi abbiamo affrontato nel nostro report. Parto da una delle protagoniste della nostra tavola rotonda che ho avuto tante volte l'opportunità di ascoltare. Lei è una pioniera degli studi di genere, è stata direttrice centrale dell'Istat, è una statistica, e credo che grazie a lei non soltanto abbiamo avuto una donna in questo settore, ma una donna che ha avuto la capacità non soltanto di portare insieme dei dati, ma di spiegarli, che è molto importante. Scusate la sottolineatura, ma come immaginate, tanti dati che continuiamo a analizzare, se non vengono raccontati e diventano uno strumento di conoscenza e di cambiamento delle politiche pubbliche, non hanno effetto. Quindi accogliamo con un grande applauso Linda Laura Sabadini. Benvenuta. Ora vi presento un ospite che da anni accompagna imprese e organizzazioni nei processi di trasformazione, hanno una particolare attenzione allo sviluppo del talento e della leadership, e ora capirete perché, dell'inclusione. All'interno di Deloitte, insieme a Unwoman Italy, hanno realizzato alcune ricerche che per noi oggi saranno fonte di citazioni molto significative sul tema. Ci mostrano quanto la crescita economica del nostro paese possa cambiare grazie alla valorizzazione del talento femminile. CER Deloitte Central Mediterranean, Silvana Perfetti. La accogliamo con un grande applauso. Benvenuta e grazie per essere oggi qui con noi. Abbiamo un'imprenditrice che da anni è impegnata nella promozione dell'imprenditoria femminile, ma per noi è fondamentale in questo dialogo perché lavora per rafforzare il ruolo delle donne nel sistema produttivo. È un punto di contatto importante con le istituzioni, oggi vi spiegheremo perché. Favorisce l'accesso a queste pari opportunità perché è presidente del Comitato Impresa Donna del MIMIT, del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Accogliamo con un grande applauso Valentina Piccabianchi, benvenuta. Grazie per essere qui con noi, benvenuta. Capo della sede di Roma della Banca d'Italia, economista con una lunga esperienza all'interno delle istituzioni, si occupa di analisi economica, sviluppo territoriale e promozione della cultura finanziaria, contribuendo al dialogo tra istituzioni, imprese e un sistema economico. Come potete immaginare, anche questo un primato, diciamolo. Antonella Magliocco, benvenuta. Ed ora un volto che voi di CNA conoscete bene, perché oltre ad essere un avvocato, una produttrice cinematografica con la Bronx Film, è nell'esecutivo nazionale di CNA Cinema Audiovisivo e anche la presidente della campagna di CNA Cinema Audiovisivo, impegnata nella promozione dell'industria audiovisiva italiana, sostiene lo sviluppo delle imprese, dei talenti e delle produzioni nel settore con una particolare attenzione, mi permetto di dire, al suo settore, ma anche al suo territorio e alle donne del suo territorio, che sono poche ma combattono ardentemente. Fulvia Guardaccione, accogliamola con un grande applauso. Che tavolo, Wow, Cristiana, uno dopo l'altro, è intenso avervi tutte qui. Cercherò di dare spazio a voi tutte per raccontare alcuni punti salienti del nostro report di oggi, per cercare di affrontare insieme dei temi. Comincerei dalla professoressa Sabaldini, perché oggi abbiamo già sottolineato che in Italia le donne sono il 53,7% coloro che lavorano rispetto agli uomini, un dato che purtroppo citiamo spesso e al confronto degli altri paesi europei purtroppo non siamo, diciamo, tra i primi posti della classifica. Le donne continuano a svolgere, l'abbiamo detto bene, la maggior parte del lavoro di cura. Il lavoro di cura, lo sappiamo bene, non è retribuito, a volte neanche riconosciuto psicologicamente in famiglia. Questo divario delle posizioni, scusate la piccola parentesi, e di retribuzioni comunque resta significativo. Quindi, professoressa, dato che facciamo oggi un'analisi degli 80 anni dal nostro diritto al voto, dal suffragio universale, qual è secondo lei il dato che più di ogni altro racconta che questa parità non è ancora sostanziale? Ci dica lei.
1: Allora, se devo scegliere un dato, perché ce ne sono vari, però se devo scegliere il più importante è quello del tasso di occupazione femminile nel nostro paese. Perché? Perché noi ci troviamo in una situazione in cui poco più, stiamo al 53,7%, poco più della metà delle donne lavora. Questo vuol dire che quasi la metà delle donne non ha un'autonomia economica, e questo le espone sia al rischio di povertà, perché quando non si guadagna in due in famiglia, ovviamente rischio di povertà cresce, e anche il rischio di violenza domestica, perché se è già difficile interrompere una relazione violenta nel momento in cui si ha anche un minimo di autonomia economica, ancora più difficile è quando l'autonomia economica non esiste e magari ci sono anche i figli, cioè diventano degli elementi che impediscono che le donne possano essere effettivamente libere di scegliere la loro vita. Quindi questo aspetto è fondamentale. Se noi ci confrontiamo con gli altri paesi europei, ci accorgiamo che siamo gli ultimi e tendenzialmente siamo sempre stati in fondo alla graduatoria europea e anche tra gli ultimi dei paesi OCSE, purtroppo, ma non eravamo mai stati ultimi. Questo è avvenuto negli ultimi 2-3 anni, perché gli altri paesi comunque si sono dotati di misure, di strategie che in qualche modo hanno permesso che questo sviluppo dell'occupazione femminile andasse avanti. È successo nel caso, per esempio, della Francia, è successo nel caso della Germania, cioè i paesi avanzati non sono stati solo i paesi nordici che hanno investito in particolare in politiche di redistribuzione del carico di lavoro di cura nella famiglia e nella società, quindi attraverso lo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, servizi sociali in generale, attraverso i congedi, un sistema di congedi adeguato. Ma a un certo punto la Germania di Merkel ha fatto una cosa analoga, la Francia ha iniziato ancora prima, e questo ha facilitato un ingresso maggiore delle donne, perché ha tolto il carico di lavoro di cura, non completamente, ma ha alleggerito quel carico di lavoro di cura, nello stesso tempo creato nuove opportunità di occupazione, perché noi sappiamo che poi è proprio nei servizi che l'occupazione femminile cresce di più, e anche sul fronte dell'imprenditoria femminile non si è fatto poi abbastanza quanto si poteva fare per cercare di valorizzare fino in fondo le competenze femminili che ci sono e sono preziose, voi lo sapete meglio di me, nel fare impresa, nel sviluppare impresa e nei diversi ruoli che poi le donne riescono ad avere all'interno dell'impresa. Quindi il problema è che noi ci trasciniamo un problema storico rispetto a questo, perché guardate che, visto che abbiamo la prospettiva degli 80 anni, noi addirittura le donne sotto il boom economico non si sono per niente avvantaggiate del boom economico come è successo per gli uomini. Anzi, 1 milione di donne sono state espulse dal lavoro. Questo ovviamente è stato dovuto a un cambiamento della struttura economica del paese, perché con il boom economico c'è stata una forte crescita della parte industriale, all'interno della quale non entrano generalmente tante donne. Il crollo dell'agricoltura, dove invece le donne erano molto presenti, e poco sviluppo ancora dei servizi. Quindi c'è stato anche allora, la penalizzazione femminile si è sentita, quindi un grande boom economico che ha avuto un grande impatto per il nostro paese, perché ci ha portato ai vertici anche della produzione industriale nel mondo, no? Quindi una cosa importantissima, che però anche in quel caso ha penalizzato le donne. E non c'è mai stato un momento, e questa è una cosa che dobbiamo sempre dircela, in cui qualcuno, e su questo la responsabilità secondo me è trasversale alla politica, qualcuno ha capito che questa questione donne doveva essere centrale, doveva essere una priorità. Allora, noi abbiamo fatto leggi, tante leggi belle. Abbiamo fatto una legge sui nidi che risale al 71 e che diceva che bisognava istituire i nidi pubblici, ma quanti anni sono passati e ancora siamo al 30% di bambini che vanno in nidi pubblici, e se cresce un pochino l'indicatore è perché diminuisce il denominatore, perché ci sono meno nati, cioè non è possibile una cosa del genere. Era stata fatta una bellissima legge, la 328 sull'assistenza. Quella legge doveva essere applicata, rappresentava un po' una svolta sull'assistenza, perché permetteva di costruire servizi per l'assistenza. Badate bene, in tutti questi settori il personale femminile, non aver fatto nulla lì significa pure aver sbarrato l'accesso delle donne in quei settori. Ovviamente le donne non è che devono entrare solo in quei settori, noi vogliamo che si ampli lo spettro delle professioni femminili, che si sviluppino le imprese a conduzione femminile, o anche che si sviluppino le professioniste e anche le donne in settori come la tecnologia, dove ancora sono poco presenti e sarebbe fondamentali, però non è stata applicata. Questo vuol dire che tutta l'assistenza sta sulle spalle delle famiglie, ma quando sta sulle spalle delle famiglie sta sulle spalle delle donne. E anche la legge ultima per i non autosufficienti, che era stata inizialmente disegnata dal governo Draghi, poi è stata approvata da questo governo e è una legge importante. Sono 2 anni che non viene finanziata, cioè quello che voglio dire è che noi siamo rimasti ai congedi parentali del 2000, dell'anno 2000, pagati al 30%, con un correttivo dell'ultimo governo per 2 mesi, che va all'80% del salario. Ma quanti anni dobbiamo passare e aspettare ancora perché non si facciano i micropassi, ma si affronti una strategia complessiva che faccia fare un balzo a questa occupazione femminile italiana. Ma l'hanno fatto tutti questo balzo, l'hanno fatto tutti i paesi, persino Malta, che era l'ultima qualche anno fa dietro a noi, sta in una situazione che è completamente cambiata, così come Irlanda. Qua ci vuole volontà politica, ma io penso che ci voglia pure un'altra cosa, ci vuole che le donne siano unite trasversalmente, perché quando sono unite trasversalmente gli obiettivi si raggiungono. Siano unite trasversalmente per richiedere che questa questione complessiva di una strategia che metta al centro la valorizzazione delle donne sia finalmente adottata, perché questo paese non ce l'ha mai avuta e questa è una vergogna.
0: Grazie professoressa Sabbadini. Prendo spunto dalla sua risposta per lanciare una provocazione alla Presidente Perfetti, perché forse, come è successo per la sostenibilità, quando le imprese intuiscono che oltre ad essere un fatto etico, socialmente etico, può essere un fatto economicamente vantaggioso, l'interesse a un certo punto cambia e si muove il tutto da sé straordinariamente, anche se tra coloro che fanno le leggi e coloro che le attuano non c'è poi in realtà quel spunto necessario, quelle necessità economiche di cui parlava per portare poi in avanti una legge. Allora vorrei prendere spunto dal report Italia e parità di genere, ridefinire le priorità, accelerare il cambiamento, che ha realizzato Deloitte, per capire proprio questo, ovvero emerge con chiarezza che la parità di genere è uno svantaggio anche economico per il nostro paese. L'abbiamo detto bene, se ci fosse parità di genere avremo un PIL che schizzerebbe, ma una condizione essenziale per la crescita economica, l'innovazione e la competitività del paese non può essere solo una questione di equità. Quindi quanto costa in termini economici, ci può spiegare, di opportunità, questo mancato raggiungimento della pari opportunità? Quanto gli uomini potrebbero capire che le pari opportunità nelle aziende farebbero guadagnare anche loro? Cosa gli dobbiamo dire?
2: Ottimo, e la narrativa spesso fa la differenza, però prima di andare a parlare un po' di questo costo, oppure parliamo anche di costo ma anche di mancata crescita e di mancata creazione, diciamo, di valore, vorrei partire dicendo un grande grazie, ma non solo grazie per avermi invitata a questo dialogo di così grande valore, ma devo dire grazie per questo senso di coesione tra donne che si emerge in questa stanza, per questa autenticità di senso di restituzione di responsabilità che non è scontato, per questa, diciamo, ambizione che un po' ci richiamava prima la ministra, di vedere coniugato un progetto imprenditoriale, una visione, con la volontà comunque di avere un impatto sul sistema paese, sulle società all'interno del quale le imprenditrici qua presenti operano. Quindi veramente grazie per questa esperienza. Arriviamo a questo tema, diciamo, del costo. Penso che debba essere affrontato non solo in termini di quanto, ma anche un po' delle dimensioni che impattano questo costo, avendo un po' un approccio che lo abbraccia complessivamente. Prima di tutto, non ripeto i dati, che sicuramente sono i dati che richiamano l'urgenza di un cambiamento, il tema del tasso, diciamo, di occupazione, come sappiamo bene, le statistiche ce lo raccontano in tanti casi, colmare il gap retributivo e il gap occupazionale può sicuramente portare a un impatto del livello di competitività e di crescita del nostro paese. Parlare e lavorare sui temi di equità di genere non vuol dire unicamente lavorare su un imperativo etico, su un imperativo che deve essere di equità sociale. Vuol dire lavorare su un pilastro strategico per la crescita e la competitività delle nostre imprese, delle nostre società, della collettività all'interno del quale operiamo e ovviamente del sistema paese. Se giustamente i dati che ci hanno detto in apertura è stato, diciamo, più volte ripetuto, quasi la metà delle donne non lavorano, pensiamo a quanto potenziale inespresso, quanto potenziale femminile inespresso, che garantendo quella libertà di scelta che abbiamo detto che è sicuramente il principio, il valore principale, potrebbe essere favorito grazie a un equo accesso al mercato del lavoro. E il canale dell'imprenditoria femminile può comunque anche rappresentare un canale strategico attraverso il quale questo potenziale, queste competenze e queste energie possono trovare sicuramente un impatto, un valore e contribuire a quella che è ovviamente un tema anche di competitività e di produttività all'interno del nostro paese. Quindi sicuramente il tema occupazionale, il mercato del lavoro può fare tanto, le imprese possono fare tanto su questo, andando a lavorare anche sui propri processi interni che vanno all'assunzione, a tutti i processi che accompagnano, non è solo un tema di accesso al lavoro, ma anche di accompagnamento a quella che è la progressione che le donne possono fare all'interno del mercato del lavoro. C'è un costo indotto legato anche a quello che è il divario retributivo, il famoso gender pay gap. Sappiamo che in Italia da 7 giugno è operativa, diciamo, la direttiva sulla pay transparency, che speriamo che questo input normativo che abbiamo detto che può avere un impatto pedagogico possa veramente scaturire e favorire un cambiamento invece che deve essere culturale, a partire ovviamente dalle organizzazioni e dalle imprese che possono ovviamente. C'è un tema, diciamo, di bias principale. Portare a bordo gli uomini è fondamentale perché comunque rappresentano, diciamo, la parte, e quindi per esempio siamo sponsor e knowledge partner del programma, diciamo, di UN Women He for She, quindi avere advocate che supportano ovviamente la parità di genere a partire dalle organizzazioni e dagli ambienti di lavoro, ma non solo, dell'empowerment femminile, ma soprattutto è necessario creare quelle condizioni di autonomia delle donne. Non possiamo parlare di empowerment, di emancipazione, senza aver creato quelle condizioni di autonomia. Il lavoro è il primo, una parità retributiva, di progressione di carriera. Sappiamo che una disparità e non un equo rapporto retributivo si trasforma anche in un tema di disequità dal punto di vista pensionistico, previdenziale. Quindi in realtà la non parità nell'ambiente, diciamo, di lavoro si tramuta anche in una parità anche al di fuori, una volta che si esce dal mercato di lavoro, che impatta l'intero ciclo di vita delle donne nella progressione di principali momenti, diciamo, di vita. C'è un grosso costo dovuto alla sovraqualificazione, spesso l'overqualification delle donne, l'abbiamo sentito prima, più del 54% delle laureati sono in realtà donne, diventano un terzo nelle componenti STEM, si abbassa fortissimo nelle competenze di ICT e tutto ciò che tra l'altro è legata ai temi di trasformazione digitale, di intelligenza artificiale, su cui è importante invece che ci sia un'urgenza di upskilling, di reskilling delle donne per poterla governare, come è stato detto effettivamente prima. Ma la gran parte, la percentuale, diciamo, di donne è nettamente superiore rispetto a quella di uomini che occupano ruoli per i quali sono overqualificate o che comunque sono impiegate, per esempio, in lavori a part-time non volontario. E sappiamo come spesso interruzioni, l'essere, diciamo, impiegati in ruoli part-time o meno, incidono anche questi su un tema di accesso a posizioni ovviamente apicali e al valore che veramente può generare un ambiente di lavoro che sia inclusivo e che renda l'elemento, diciamo, di diversità un elemento distintivo di cultura organizzativa. Quindi le imprese imprenditrici, ma anche le organizzazioni e le istituzioni possono sicuramente fare tanto nel creare e far percepire questo valore. Sul quanto questo pesa ci sono tantissimi dati. Un dato veramente che tra l'altro sta girando molto in alcuni report ultimamente, risale a marzo, diciamo, del 2025 per quanto riguarda l'Europa, legata al tema, diciamo, del gap occupazionale, parla di una mancata crescita che è vicino ai 300 miliardi di impatto di mancato valore.
3: I brividi. Grazie Presidente Perfetti. Vedevo la Presidente Piccabiatti prendere appunti, giusto? Quindi credo che sia il caso innanzitutto di farci raccontare il ruolo del Comitato Impresa Donna del MIMIT, perché rappresenta il primo vero tavolo permanente di confronto tra le istituzioni e le rappresentanze, quindi lei avrà modo di raccontarci anche il confronto, no, con tutto il mondo produttivo femminile. Ci può parlare di queste esperienze, giustamente la Presidente Perfetti citava, no, quanto è importante poi il confronto, e anche la professoressa Sabadini, il far sì che la legge poi venga attuata. Ci spieghi innanzitutto di cosa si occupa il Comitato Impresa Donna del MIMIT?
4: Allora, intanto buongiorno, grazie dell'invito, e permettetemi, come hai fatto te, perché io poi do sempre del tu, che è una cosa meravigliosa, perché veramente ci avvicina tanto e è straordinario quello che sta accadendo e nel modo in cui sta accadendo. Perché quelle, io prima ho preso, io prendo sempre appunti, ma perché visto, me ne porto 7.000 e poi cambio sempre, ma chi mi conosce sa che faccio così. Perché poi le situazioni e il vissuto prendono, no? Declinano magari un vita. Pensiero in maniera anche differente, e questa è una grande capacità delle donne che in qualche modo convergono, si mettono in crisi e cambiano aggiungendo e migliorando le cose, e io lo faccio sempre. E prima ho scritto parole, sono malata di parole, ho scritto coraggio, perché prima è stato detto coraggio, è stata ancora prima ambizione, è stata detta sfida. E io poi ho messo consapevolezza, ma in realtà era uscita anche consapevolezza, e poco fa è uscita coesione. Ma di lato avevo scritto occhi lucidi, perché vedevo lei dall'inizio, e il tema in qualche modo lo richiamava, no? Questa sensibilità per la situazione che sta vivendo, drammatica, la ministra. E questi occhi lucidi devono essere proprio il metodo, che di solito invece è sempre stato visto culturalmente come una fragilità, no? Vero, o un'ipersensibilità delle donne, deve essere il metodo giusto per affrontare con coesione, con coraggio, con tutte le parole, deve diventare un metodo, ed è un metodo di, si capisce un po' più avanti con l'età, no? Però noi lo diciamo sempre, anche perché ci viviamo molto al comitato, le storie delle donne, quando arrivi a un'età un po' matura, in qualche modo si assomigliano tutte, e allora ti senti un po' l'altra sempre. Questo è un effetto di coesione e di sorellanza meraviglioso, al di là dei ruoli, un po' come detto prima, no? Se scegli di stare in casa o di diventare la prima dirigente o la più grande imprenditrice, cioè questa condivisione del modo in cui si affrontano le cose è donna. E allora, se questo diventa un metodo, come effettivamente lo stiamo poi facendo, ecco perché dico è straordinario e meraviglioso, e chi prima di me e negli anni ha, come dire, tracciato, anzi scavato il solco per poi portare avanti, e guardo anche Lella davanti a me, con una fatica diversa, perché prima c'era proprio questa mancanza anche di coesione, di comprensione e di complicità con le altre donne, era veramente una lotta contro tutti i mulini. Invece oggi grazie, perché avete costruito proprio questa sorta di infrastruttura umana tra di noi, che veramente, cioè, quindi stiamo andando a distruggere quel luogo comune delle donne contro le donne, delle donne che non fanno squadra. Oggi tutto questo è possibile, ed era anche il motivo del ringraziamento prima della ministra rispetto al premio che ha preso. Grazie a voi. Ecco, le donne sanno anche dire questo. Ed è straordinario, quindi grazie per l'invito, e grazie perché poi sappiamo sempre arricchirci, e quindi questo è veramente meraviglioso. E vado sul Comitato Impresa Donna, non è l'unico ente, l'unico organismo, ce ne sono per fortuna molti. È quello che è più calato nel mondo dell'imprenditoria femminile, proprio perché nasce all'interno dell'ex Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero delle Imprese del Made in Italy. È qualcosa che ancora anzitempo, e quindi prima ancora del ministro Giorgetti, era stato pensato, poi le cose vengono in qualche modo declinate o attualizzate a secondo della, come dire, delle volontà politiche. Però quello che dobbiamo come dire, sintetizzare è che il comitato c'è e al secondo mandato. Il primo mandato è stato complesso, ma non impossibile, ma ha fatto un lavoro di sintesi, di ascolto, soprattutto dei corpi intermedi, quando invece erano stati in qualche modo nell'architettura e nella costruzione del comitato, in qualche modo si inserite, ma in maniera marginale. Io sono una donna che nella vita ha scelto di fare impresa, e ancor di più ha scelto di vivere l'associazionismo come mezzo non solo di gratitudine, di, come dire, mettere a fattore comune le esperienze di vita di donna che fa impresa, ma anche per imparare e perfezionare la mia cultura di impresa. Quindi per me l'associazionismo e i corpi intermedi sono un asse di trasmissione straordinario, direi
0: arricchimento reciproco,
4: direi unico, perché in un paese come il nostro, dove non esiste una forma di studio o di come dire affinamento specifico rispetto a voglio diventare imprenditore o imprenditrice, quale scuola devo scegliere? Non c'è ancora. Però questo lo ritroviamo nei corpi intermedi, dove vai ad imparare, e anche nell'evoluzione del corpo intermedio, non solo come emettitore di servizi e quindi sindacale, legislativo, ma proprio come emettitore di formazione di impresa e quindi di chi la fa. Spesso si chiama, io vengo dal mondo, nasco nel mondo di Confindustria Giovani, poi mi sposto, ma perché ho trovato una sintesi più vicina a quello che era il mio modo di impresa, no? Il mio settore di impresa, e quindi vivo il mondo di Confcommercio, nello specifico della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. E allora spesso nei corpi intermedi ci sono tutti tipo payoff, no? La casa delle imprese. E io quando entrai in Confcommercio dissi, provocando, come è giusto fare perché le donne provocano pure, ho detto: cancelliamo la casa delle imprese, mettiamo la casa degli imprenditori e delle imprenditrici. Ma perché? Perché dobbiamo anche lì, e lo stanno facendo tutti i corpi intermedi, perché altrimenti non sono più attuali rispetto alla nuova impresa che speriamo si genererà, e quindi ai giovani dobbiamo far capire che è un posto dove ti puoi formare, ti puoi perfezionare e puoi avere un supporto. Perché è vero che i numeri, perché torno ai numeri di Laura, noi siamo in Italia, siamo 1.300.000 imprese femminili. Arriviamo a 1,6 inserendo e incorporando anche le libere professioni. Io dico sempre, e mi dico da sola, ma è un numero che mi soddisfa e ci soddisfa? No, non è male, ci porta ad avere un primato europeo, quindi l'Italia è prima in Europa come espressione di impresa femminile, ma non ci soddisfa, insomma ci porta avanti, ci porta ad una consapevolezza, e dobbiamo sicuramente, come dire, ancora tirarci su le maniche, andare avanti a testa dritta e traguardare verso qualcosa che non è solo quantificabile e misurabile, non sono adesso i numeri, quanto la durabilità delle nostre imprese. Perché il percorso di affiancamento, non solo verso la nuova imprenditoria ma verso quella che esiste, è portarla a persistenza, e la persistenza, la durabilità, soprattutto nella fragilità connaturata alla microimpresa, serve un rafforzamento importante che non te lo dà solo lo strumento finanziario di finanza agevolata, che non te lo dà solo il corpo intermedio, te lo deve dare proprio l'infrastruttura sociale di accompagnamento. E non importa quanto fatturato faccia l'impresa, è importante insegnare agli imprenditori che non è il volume del fatturato quanto la marginalità corretta che rende sostenibile un'impresa, chi la fa. Spesso le imprenditrici, questo nel mio settore, ma poi ci siamo confrontate, c'è questo jingle, no? E anche dall'ultimo rapporto Union Camere, che le donne fanno impresa per passione. Benissimo. No, noi dobbiamo...
3: Per la serie non devono guadagnare, basta la passione e la ricompensa.
4: Vero,
3: giusto?
4: Ed è vero che...
3: Sembra questo il sottotitolo,
4: ed è vero,
3: scusate.
4: Che chi fa passione è un po' come l'oasi nel deserto, no? Che hai... allora dice: la faccio per passione, l'ho fatto io, mi autodenuncio, per 15 anni non ho preso un euro dalla mia azienda, investivo tutto, malata, non si sa perché, ma un po' tutti gli imprenditori e le imprenditrici
3: penso che
4: così.
3: Ce ne siano tante che si possano
4: tante,
3: sentire coinvolte in questa testimonianza. Non faccio alzare le mani, ma
4: no,
3: secondo me
4: ma spesso lo faccio alzare e mi, in qualche modo mi compiaccio e dico: vabbè, non sono l'unica, quindi è un po' terapeutica come cosa. Ma diciamocelo, cioè chi fa impresa deve fare impresa per creare un valore. È vero che il valore che creano o che vogliono creare le donne, devo dire, ha un valore umano un po' più ampio, un po' più tondo. Perché? Perché gli staff gestiti dalle donne sono più resilienti, sono più forti, sono più durabili nel tempo. Perché? Perché è connaturale al fare impresa femminile l'essere una donna. È normale, cioè noi dobbiamo tutte queste cose metterle a fattore comune e far sì che siano proprio quelli i valori e le particolarità che strutturano maggiormente le imprese, in maniera differente, assolutamente differente rispetto al fare impresa maschile. Quindi, ritornando al comitato che sono temi che ci appassionano. Il Comitato nel primo triennio ha creato proprio un ecosistema paritario di ascolto di tutte le associazioni di categoria, inserendo anche le cooperative, inserendole tutte e facendo una mappatura importante che sfuggiva, non era stata mai fatta, creando un tavolo che non bastavano più i tavoli al Ministero, mi è stato detto ci sono troppe donne che girano, ma non era... perché poi vanno ascoltate le narrazioni, perché questo, i toni sono sbagliati, ma il senso era buono, quindi non mi sono soffermata, ci sono troppe donne al Ministero, sono andata oltre ed era, mamma mia, quante donne vengono.

0: che fanno e che rappresentano il mondo dell'impresa, e quante associazioni di categoria ancora non hanno nei loro organi dei gruppi donna formati, che va stimolata questa donna, perché lì dove non c'è un qualcosa che è definito non viene rappresentato, e senza rappresentanza c'è un vuoto, no? Quindi è stato fatto questo. Oggi siamo al secondo mandato, poi magari al secondo giro ti racconto, però i temi di ogni associazione e delle imprenditrici in qualche modo nominate, così come i ministeri, perché al secondo mandato è stato rafforzato. Oggi il comitato ha due anime: all'interno c'è un organo direttivo e un organo strategico. Quello direttivo è rappresentato da dei tecnici dei ministeri, quindi partecipano quattro ministeri con la parte di dirigenza tecnica specifica, perché poi puoi evidenziare delle urgenze, le puoi rappresentare bene, ma poi c'è chi le deve tradurre in norme, e quindi è giusto che i tecnici partecipano, non è una parte diversa da noi. E poi rimane la parte strategica, che è una parte di ascolto della base, nello specifico associativa, ma della base imprenditoriale, che vanno a sintetizzare. E vi devo dire che non c'è un tema che non è in qualche modo riconosciuto da tutti i settori di impresa, tutti. Quindi un tema delle donne è di tutte le donne che fanno impresa, non c'è una specificità di settore che in qualche modo crea una piramide di priorità, sono, attraversano veramente tutti i settori di impresa. Quindi risolverli, averli identificati è un buon lavoro, risolverli potrebbe essere più semplice per, come
1: certo,
0: dire,
1: per tutto il settore.
0: Tutti i settori. Grazie.
1: Grazie. Continuiamo a citare la sua legge, avremo modo di parlarne dopo, perché in ogni discorso alla fine capiamo quanto è stata fondamentale, la celebreremo dopo, la legge Golfo-Mosca, perché capiamo che questo cambiamento, che è stato effettivo, importante, immediato anche a livello numerico, è stato, e avremo modo poi di celebrare dopo la protagonista, un passaggio fondamentale della nostra storia. Abbiamo parlato di rappresentanza, del valore del comitato, del valore e l'entità, no, dei risultati del gruppo, no? Della capacità anche dell'imprenditoria femminile di stare insieme. Ma vorrei anche concentrarmi sulla leadership femminile, perché uno dei temi che abbiamo sicuramente affrontato oggi è quella battere il tetto di cristallo che si è infranto ma ancora non rotto. Quindi il problema, se questo soffitto di cristallo c'è, è forse ancora più complesso. Abbiamo qui il piacere e l'onore di avere il capo della sede di Roma della Banca d'Italia, quindi potete immaginare, in un mondo altamente maschile come quello della finanza, come quello dell'economia, quanto sia raro vedere una donna e quanto sia importante il ruolo della dottoressa Magliocco. Quindi vorrei capire, in una cultura organizzativa e del lavoro costruita ancora su modelli così tradizionalmente maschili come ce li possiamo immaginare, di leadership, di tempi, di disponibilità, che cosa ha significato il suo ruolo, la sua presenza femminile all'interno di quell'ecosistema?
2: Allora, grazie della domanda e soprattutto grazie per l'invito, sarò brevissima quest'ora. Io provengo da un settore che è il settore della finanza, su cui, diciamo, le banche centrali si affacciano necessariamente e da cui traggono storicamente origine, che è un settore, ahimè, molto androcentrico, cioè molto maschile. Non aggiungo altro, perché le motivazioni per le quali siamo arrivati a dare questa connotazione a questo settore sono di diversa natura. Io ho avuto la fortuna di scrivere e di occuparmi di questioni di genere dal 2004 con la dottoressa Tarantola, che è stata anche il nostro vice direttore generale e poi presidente della RAI, e si è occupata sempre di questioni di genere in Banca d'Italia. Ebbene, nel 2004 insieme pubblicammo questo articolo pionieristico in cui delineavamo tutti i fattori determinanti che in qualche modo hanno portato a questa connotazione così maschile. E quindi questa connotazione maschile, io quando sono entrata in Banca d'Italia, stiamo parlando del 1984, e quindi 40 anni, diciamo, di metà percorso di quello di cui, che stiamo celebrando oggi, ho anch'io sentito e avvertito questa peculiarità di settore. Naturalmente non è stato facile confrontarmi nei tavoli progettuali magari con tutti altri uomini, da sola. Non è stato facile sedermi alle commissioni, di fronte a commissioni di esame in cui la composizione era necessariamente tutta maschile, perché esprimeva all'epoca, diciamo, i manager eletti in Banca d'Italia, fino a che poi diciamo le cose piano piano nella Banca Centrale di cui faccio parte e nel settore della finanza di cui ho parlato sono iniziate a cambiare. È inutile dire, vedo qui la mia presidente, dico mia perché anch'io faccio parte della Fondazione Belisario, se non ci fosse stata il boost della legge Lella Golfa non saremmo stati, non avremmo raggiunto quello che abbiamo raggiunto nel settore della finanza. Dico solo che a livello di consiglio di amministrazione siamo intorno al 35% in generale, per le quotate siamo, rispettiamo naturalmente la quota di legge prevista dalla Golfo, ma come al solito i dati, ce lo insegna Linda, vanno letti, perché ancora lì abbiamo sia la quota dei presidenti, la quota dei direttori generali, la quota degli amministratori delegati, che rappresentano un top rate ben al di sotto del 10%. Solo i presidenti, vi dico, dati aggiornati, sono il 5%. Ora, se questo è vero, credo che la strada sia ancora molta da compiere. Io mi parlo del settore della finanza, naturalmente in Banca Centrale sono stata la prima donna eletta alla sede di Roma. Ora noi abbiamo una configurazione di sedi che ovviamente hanno un retaggio storico, e la sede di Roma ha preceduto addirittura la costituzione della Banca d'Italia, perché faceva parte della precedente banca che poi si è trasformata in Banca d'Italia. Questo da, se vogliamo dare una data storica, dal 1992. Ci sono altre direttrici donne, per fortuna, in Banca d'Italia, ma come vedete la strada è ancora lunga. E allora i modelli di leadership, cosa cambiare? Ecco, io mi dispiace che la professoressa De Vita non è più qui. Io ho avuto la fortuna a 57 anni di sedermi come studente di sociologia ed essere interrogata dalla professoressa Luisa De Vita, e la mia tesi di laurea, lo dico perché le donne poi esprimono questa energia di cui si è tanto parlato nelle keyword della relatrice che mi ha preceduto. Beh, la mia tesi è stata sul gender bias nel settore bancario, come potete immaginare, e quelli che erano i gender bias e quelli che sono ancora i gender bias nel settore bancario, nel settore della finanza. Bene, che dirvi ancora? La leadership, occorre modificare la cultura organizzativa, di questo bisogna dar atto. Sappiamo benissimo dalle tesi sociologiche che le donne, per la loro scarsità numerica, non sono in grado di costituire, se lo fanno, lo fanno con grande difficoltà, legami personali. Gli studiosi di sociologia, Granovetter, dicevano i legami deboli che però costituiscono relazioni di scambio, rapporti di fiducia. Ebbene, le donne spesso si rivolgono a quelli che vengono definiti dalla sociologia legami forti, e cioè i parenti, gli amici, la famiglia. Ora occorre, e giornate come questa ce lo dimostrano, è una grande importanza, costituire questa rete sociale, queste relazioni che sono reti di scambio nel migliore dei mondi possibili, così come hanno sempre fatto gli uomini quando hanno giocato nelle palestre, quando hanno giocato nelle sale delle riunioni, quando hanno giocato in altre. Però una dimensione che a me affascina molto in tarda età è quella psicologica. Sulla neuroscienza comportamentale si sta dicendo tanto, sui bias si sta dicendo tanto. Anche lì studiare la psicologia ci aiuta a capire il comportamento e ci aiuta a capire perché una donna si pone sempre il problema, la professoressa Rinaldi l'ha ben spiegato, dell'impostora, perché ci sentiamo sempre inadeguate, perché siamo con il c'è un bias che si chiama self-serving bias. Il self-serving è quello che dice in particolare agli uomini che quando hanno successo è merito loro, quando invece sbagliano oppure non hanno successo è sempre responsabilità degli altri. Ebbene, questo bias per le donne gioca al contrario. Noi invece ci posizioniamo sempre nei tavoli, in tutte le realtà sociali ed economiche come se fossimo in difetto e se dovessimo scontare qualche cosa. Allora sull'autostima, sull'autoconsistenza, sulla forza interna o anche in termini di valutazione delle aspettative e quindi sulle dimostrazioni di successo e sulle opportunità che vengono date alle donne dobbiamo agire. Il modello che dobbiamo adottare è un modello di leadership plurale, pluralistico e se vogliamo non più improntato a quei modelli, l'abbiamo visto nella cinematografia degli anni 90, la Miranda che del Diavolo Veste Prada, che ricalcavano l'aggressività, la prevaricazione dei modelli maschili. Oggi questi modelli più sono anche desueti, non vanno più, ce lo dicono gli esperti, i consulenti. Quindi su questo occorre modificare la cultura organizzativa e adottare modelli che siano quanto più inclusivi per tutte noi, che non solo ci facciamo, ma apportiamo valore aggiunto, ricchezza, diversità e se vogliamo la leadership di cui si può parlare è proprio quella che viene definita leadership contestuale, cioè la capacità, oltre le conoscenze tecniche, oltre le capacità gestionali, di comprendere il contesto e questo a mio avviso le donne lo sanno fare molto bene.
1: Sì. Grazie dottoressa Magliocco. Il suo intervento mi fa condividere con voi un aneddoto. Da 20 anni faccio la conduttrice e l'autrice per la RAI, mi sono occupata sempre di parità di genere, ho intervistato tante donne, vi racconto questo piccolo aneddoto per lanciare la prossima domanda, perché ebbi l'opportunità di intervistare una nota sindacalista che non citerò, alla quale ho provato a mettere della cipria perché faceva veramente molto caldo come oggi e mi rispose: non vorrai darmi questa immagine? E io dissi: in che senso? Ci ho messo tanto per farmi rispettare dagli uomini, se adesso sembro una donna perderò quel rispetto. Io pensai che questa non era sicuramente una nostra battaglia vinta, rimasi impietrita, tornai indietro, lasciai il sudore e pensai che sigaro, capelli corti e sudore servivano per essere rispettati. Quindi la vostra bellezza invece, la vostra immagine mi fa dire che stiamo portando avanti questa parità che non vuol dire equità. E mi permette di introdurre Fulvia Guardassone, perché come abbiamo detto è produttrice cinematografica e volevamo la sua presenza perché raccontare, modificare l'immaginario collettivo, come dicevamo, è importante, l'immagine della donna e il cinema, l'audiovisivo ha questo compito, no? Non soltanto nella rappresentanza nel mondo dell'audiovisivo, perché sappiamo che qualcosa sta cambiando, ci sono poche registe donne, tante donne si raccontano di più nel mondo del cinema, siamo arrivati quasi a una parità 50 e 50 di storie in cui protagoniste sono le donne e gli uomini. Non ci sono tante donne nel settore dell'audiovisivo che hanno ruoli apicali, però sappiamo che le donne raccontano storie di donne. Quindi qual è la responsabilità del cinema, dell'audiovisivo, per cercare di far sì che cambiando l'immaginario collettivo possano cambiare poi anche le politiche a riguardo, la cultura, il famoso patriarcato di cui spesso ormai tutti noi parliamo, per cercare di cambiare quell'immagine delle donne? Cosa fa il cinema? Cosa può fare?
3: Allora, innanzitutto sarò ripetitiva, ma diciamo per me è significativo essere qui. Ho ascoltato degli interventi preziosissimi, quindi torno al lavoro e a casa anche io con un quaderno pieno d'appunti. Assolutamente, insomma, come dicevi, la cultura non ha, insomma, e anche gli interventi che mi hanno preceduto lo dimostrano, non ha diciamo soltanto il potere di anticipare i cambiamenti sociali, ma proprio il dovere di sollecitare un processo di emancipazione che è iniziato. La carrellata diciamo di leggi è stata, come dire, emblematica, è iniziato un'emancipazione forte, ma siamo ancora molto affaticati affaticati e affaticate. Sicuramente il cinema e l'audiovisivo allora hanno una potenza straordinaria. Noi produciamo immagini, contribuiamo alla creazione di immagini e quindi alla creazione di modelli, di aspettative sociali, al superamento di vecchi stereotipi, ma anche alla creazione di nuovi. Su questo poi, diciamo, secondo me è importante una distinzione, forse lo diceva prima la professoressa Dacia Maraini. La parte pedagogica educativa in senso generale è giusto secondo me lasciarlo alla cultura in senso ampio e ai luoghi che a questo sono deputati, insomma, la scuola, la famiglia, mentre il cinema allora è giustissimo, insomma, che chiaramente contribuisce in maniera fondamentale e prepotente anche delle volte, no? A un immaginario collettivo e di patrimonio culturale, però è importante ricordare che innanzitutto quando parliamo di cinema parliamo di un'opera, di un'espressione artistica che in quanto tale è tutelata dal diritto d'autore, e quindi insomma il cinema quando insegna, perché chiaramente insegna, manda dei messaggi fortissimi, abbiamo ascoltato la lettura, quando un regista si esprime non lo fa mai in maniera didascalica, no? Il messaggio viene mandato perché quel regista in quel momento decide di raccontare un'esperienza personale, c'è dietro, diciamo, quella storia una frattura, una ferita, insomma, quindi assolutamente c'è un apporto culturale elevatissimo nel cinema e nell'audiovisivo, ma in maniera e con strumenti completamente diversi che vanno secondo me trattati come tali. Quanto è importante vivere in una società che consente il processo artistico, tu diciamo lavori nell'ambiente, lo sai bene, è fondamentale. Io mi sono avvicinata alle imprese culturali, avevo una passione per il cinema ma quasi per caso. Il primo documentario a cui ho avuto la fortuna di lavorare, diciamo, sono stata fortunata nel senso che ho approcciato a tantissime piccole opere artistiche che poi sono diventati delle opere audiovisive, e uno che per me mi rimane nel cuore è un documentario che tratta il sovraffollamento carcerario, però da una visione diversa, cioè quella delle donne e dei figli dei detenuti. Quindi
1: si aprirebbe un mondo che non possiamo oggi trattare.
3: No, però quel documentario fu importante perché ebbe tanti riconoscimenti in festival e anche istituzionali, perché in effetti mostrava una realtà anche banale che però non era, diciamo, era dimenticata, e cioè che il carcere spiega effetti negativi su chi affronta la pena, ma anche effetti collaterali pesantissimi su chi con quella pena non c'entra niente, cioè con le famiglie, con le donne, madri, mogli costrette per ore e ore ad attendere per poter, diciamo, effettuare un colloquio di 50 minuti con i mariti, diciamo, i figli, e questo era semplicemente dovuto a una disorganizzazione del sistema carcerario. Io da avvocato le vedevo quelle file, però quando ho avuto il grezzo, diciamo, di quel documentario, ricordo quella sensazione che mi ha provocato di, come cittadina, di sdegno, insomma. Quindi poi, diciamo, gli esempi del cinema anche più recenti, il film della Cortellesi o anche Il ragazzo dei pantaloni rosa, no? Quelle storie ci ricordano da dove siamo partiti e dove non dobbiamo mai più arrivare. Il ragazzo Mantroni Rosa ovviamente affronta temi di diversity, equality, quindi ancora ulteriori, diciamo, rispetto a quello del gender gap, però è possibile grazie a una madre che con quel dolore ha raccontato e ha messo quella storia al servizio. Quindi quanto è importante, noi siamo artigiani, imprese culturali, quanto è importante che si riesca, diciamo, si trovi un incontro tra gli autori, gli autrici e le imprese culturali, che quindi grazie anche agli aiuti di Stato, che non sono un privilegio, un beneficio, riescono a far nascere storie che arricchiscono il patrimonio culturale, perché immettono nell'immaginario una realtà che fino a quel momento era taciuta. Quindi come appunto veniva un po' evidenziato prima, no, dalla ministra Casellati, allora noi abbiamo sicuramente una norma che chiaramente, diciamo, positivamente impone, diciamo, delle prescrizioni. Poi c'è una cultura che deve in ogni momento essere da guardiana affinché quella norma venga rispettata, perché l'eguaglianza formale non equivale a eguaglianza sostanziale. E poi la politica ovviamente deve stare vicino, insomma, alle imprese, alle figure che per dei percorsi, insomma, necessitano di un accompagnamento costante, quindi di metodi di anche valutazione e monitoraggio costanti.
1: Grazie mille. Io vorrei continuare questo incontro con voi, ma purtroppo il tempo e la generosità delle nostre ministre di Dacia Maraini non ce lo consente, specialmente perché abbiamo urgenza di celebrare una protagonista che è di fronte a noi. Quindi vi prego di applaudire con un grande

0: insieme alla nostra presidente Triolo. Con l'occasione, dato che ho il tempo, a proposito di fare rete, qui ho una donna che vorrei salutare e ringraziare, che è Francesca Landi, che mi ha permesso di conoscere la dottoressa Perfetti e che si è occupata da sempre di donne, di tutela delle donne e dell'infanzia, grazie a SOS Villaggi dei Bambini, e quindi la dimostrazione che la rete esiste, la rete fra donne esiste. Grazie ancora alle protagoniste della nostra tavola rotonda, è stato un onore e un piacere avervi qui con noi, e mi scuso ancora perché i temi da dibattere sarebbero stati tanti, ma come avete visto urge per noi consegnare un altro premio a Aspasia, Ingegno e Donna. Allora adesso vorrei chiamare qui con noi una donna che è veramente un punto di riferimento nella storia della legislazione italiana per tutte noi, imprenditrice, parlamentare, presidente della Fondazione Marisa Bellisario e da oltre 30 anni una delle principali promotrici della leadership femminile in Italia. È impegnata tutti i giorni nella valorizzazione del talento femminile, delle giovani donne, delle giovani imprenditrici, si occupa da sempre di pari opportunità della presenza femminile nei luoghi decisionali del nostro paese. È davvero per noi un onore accogliere Lella Golfo. Che piacere e che onore.
1: Grazie.
0: Allora, io le voglio lasciare qua un attimo il podio per darle la possibilità di rispondere a alcune domande che, prima di consegnarle questo premio, per noi è doveroso farle, perché abbiamo parlato tanto della legge Golfo Mosca, una delle riforme più importanti, come abbiamo detto, della parità di genere, però dobbiamo cogliere l'occasione di farci raccontare da lei quello che è successo, perché è stata così importante e come ha cambiato la storia italiana e la storia delle donne. Cosa è accaduto? Ci racconti retroscena?
1: Ma intanto vi ringrazio, però vorrei partire un po' prima, perché non è stato, diciamo, l'arrivo in Parlamento è avvenuto dopo la mia, il mio pensare, il mio volere essere sempre accanto alle donne. Quindi nasce da ragazza a Reggio Calabria, anzi a Bocale, un paesino della provincia di Reggio, dove c'erano le raccoglitrici d'olivo e le gelsominaie, che erano veramente donne sfruttate al massimo, e io là, proprio su quelle donne, ho giurato che nella mia vita dovevo occuparmi delle donne.
0: Adesso piangiamo di nuovo, però lei non può fare così.
1: Cioè,
0: è un colpo al cuore questa sua promessa.
1: Il mio impegno nasce proprio da là. Quindi, cioè, ci sono arrivata in Parlamento a pensare alle quote, ma è tutta un processo, una maturazione dentro me stessa. E per essere onesta, io vengo dalla storia del Partito Socialista Italiano, che purtroppo adesso non c'è più e mi dispiace tanto. Ma la prima volta che io ho sentito parlare di quote è stato al congresso di Palermo del Partito Socialista, dove noi donne rivendicavamo già una presenza di donne nel comitato federale, nell'Assemblea Nazionale del PSI. Quindi queste benedette quote vengono veramente da lontano, anche perché era chiaro che tu dovevi fare una forzatura a un paese maschilista, e la dovevi fare solo con una legge. Quindi è quello che ho fatto io. Quindi l'ho fatta io proprio con la mia preparazione, con la mia coscienza, col mio voler veramente essere accanto alle donne. E guardate che non è stata una passeggiata quella legge, cioè tutti conoscete tutta la storia. Però ancora prima, io appena entrata in Parlamento, la prima cosa che ho pensato che era giusto avere un authority per le pari opportunità. Questo è stato il mio primo desiderio, e adesso la

0: l'Europa ce l'ha portato dopo 15 anni.
1: L'ha
0: hanno
1: presa
0: fatto
1: d'esempio.
0: Una cosa un po' complicata, ma era quello il vero principio, perché un authority per le varie opportunità significa veramente tutelare le donne, che non ha il potere del ministro delle varie opportunità, quindi era necessaria. Però mi è stato detto che era una matta, come sempre, e che non c'erano i soldi per costruire un authority, eccetera, eccetera. Quindi là io non mi sono fermata, ho detto no, allora vi trovo una legge che non costa, però andiamo a fare quest'altra rivoluzione. Io ho presentato questa proposta di legge dopo 4 mesi che io ero in Parlamento, quindi... Cioè, ecco, non è la novellina che era arrivata, non è che si è fermata là a pigiare il bottone, ma io ho detto io ho questa possibilità che posso fare, devo lavorare per le donne. E così è stato. E allora questa legge, devo dire che ho trovato anche un presidente di commissione che è stato lungimirante, perché mi ha detto: Lella, io ti capisco perché c'ho una mamma e una moglie imprenditrice, quindi diciamo mi ha aiutato in commissione a lavorare. Però io avevo contro Confindustria, ANIA e ABI. Quindi mi ricordo che nel corso proprio eravamo...
1: Che coraggio!
0: Che non è stata una cosa facile, arrivò una lettera firmata anche dalla Emma Merciagaglia, quindi cioè, lo abbiamo sempre chiarito, quindi lo posso dire tranquillamente, che più o meno diceva: fermate questa pazza che ero io. Quindi io non mi sono fermata, ma perché non mi sono fermata? Perché avevo una rete di donne nel paese che mi aiutava, mi incitava ad andare avanti. Io mi ricordo che c'erano almeno 5.000 email che arrivavano ai presidenti di commissione, ai presidenti della Camera, del Senato. Quindi c'è stato veramente un coinvolgimento generale delle donne. E questo non è stato il successo di Lella Golfo, ma è stato il successo veramente, il primo grande successo, credo, per valorizzare le donne in questo paese. Io vi ricordo che allora eravamo il 4,5%, oggi siamo il 44%, dati della Consob, non sono i miei. È bastato, c'è tutto. Io non sono soddisfatta, vi devo dire, da una parte sono molto contenta, ma dall'altra parte no, perché intanto questa legge avrebbe dovuto creare quel circolo vizioso per veramente, io dico sempre, rimandare giù l'ascensore e le altre donne. È successo? Né.
1: Le posso fare una domanda?
0: Sì.
1: No, si parla spesso di mascolinità egemonica, no? Quella serie di valori, atteggiamenti quasi inconsapevoli che gli uomini dicono di avere. Quindi lei ha portato un cambiamento reale, certo, dal punto di vista della legislazione italiana, ma tutti quegli atteggiamenti che noi donne spesso notiamo, cosa secondo lei c'è ancora da fare per poter cambiare quell'egemonia maschile all'interno del mondo del lavoro, che guarda con occhi storti sempre una donna, una bella donna, una donna carismatica al potere, una donna che ha successo?
0: Ma io sono ottimista in questo, perché molte cose sono cambiate, cioè le donne non hanno più timore. Che ne so, io l'altro giorno ero al Senato, mi hanno chiamato in audizione per questa famosa legge che c'è adesso in discussione per il conto bancario alle donne. Beh, insomma, il presidente, tanto lo dico perché non ho mai problemi di dire le cose, cioè con un'aria di sufficienza quasi diceva: vabbè, concluda. Ha detto: ma scusi, io sono qua per portare la mia opinione, la mia, se la volete, se no me ne vado. No, come per dire, insomma, se donne... Oh, ancora purtroppo anche nelle sedi istituzionali, e c'era la diretta, quindi non è che eravamo chiusi, quindi ancora purtroppo questi atteggiamenti esistono. Però ecco, dipende da noi ragazzi. Io non sono stata zitta, ho detto: oh, fermati. È questo che bisogna fare.
1: Io non sono stata zitta. La caparbietà di questa donna calabra è straordinaria, è meravigliosa. Allora, arriviamo al momento del riconoscimento. La invito qui al centro insieme alla Presidente Triolo. Il premio Aspasia, ingegno e donna, le viene conferito per aver dimostrato che il cambiamento nasce dalla capacità di trasformare le idee in azioni e i diritti in opportunità. Con il suo impegno, la sua determinazione ha contribuito a rendere più forte la voce delle donne in Italia, nei luoghi in cui si costruisce davvero il futuro del paese. Ha lasciato oggi a tutte noi un'eredità di valore, responsabilità e fiducia nelle nuove generazioni e per questo la ringraziamo. Premio Aspasia Ingegno e Donna a Lella Golfo.
0: Posso aggiungere Prego. Qualcosa? Allora, questo è un premio veramente che vi ringrazio. E vi ringrazio proprio perché è un premio che ha una motivazione precisa, che è questa della legge sulle quote di genere. E quindi mi fa enormemente, enormemente piacere. È stato, come dire, una tappa della mia vita. E vorrei avere ancora qualche anno in meno per poter continuare, però finché ce la faccio vado avanti. Ecco, la Fondazione Marisa Belisario nasce 38 anni fa. Ecco, io mi domando sempre, dico, ma quante associazioni femminili nel nostro paese ho visto crescere, nascere e morire? Allora, noi siamo sempre là, e col nostro nome non l'abbiamo mai cambiato, anche perché portiamo un nome abbastanza importante, che era quello di Marisa Belisario, che è stata un'antesignana anche lei per quanto riguarda la leadership nel nostro paese. E dal suo insegnamento credo che la Fondazione Belisario abbia acquisito, diciamo, le cose più importante che Marisa Belisario voleva che si realizzassero in questo paese. E parliamo di materie STEM. Ecco, noi abbiamo creato nell'89 un premio proprio per le laureate in ingegneria con 110 lode. Nell'89 noi abbiamo trovato una sola donna laureata in ingegneria elettronica con 110. Bene. Oggi siamo al 16%, poche, ma veramente cominciano ad esserci. E ogni anno ne premiamo 3. Ma non solo li premiamo, ma li facciamo chiedere alle aziende. Ecco, quest'anno Leonardo ce l'ha chiesto, ce l'ha chiesto Terna, ce l'ha chiesto le Ferrovie dello Stato. Quindi facciamo anche questo lavoro di recupero e di portarle alle aziende, e questa è una cosa veramente bellissima per me. E l'altro, in questi anni noi abbiamo dato 640 mele d'oro in tutto il paese, in tutta l'Italia e all'estero, e vi devo dire che sono state 640 mele d'oro che sono la mia gioia, la mia, come dire, ecco, mi ripagano ogni anno in tutto, e 200 laureate a cui abbiamo anche, diciamo, trovato lavoro, e questa è una cosa bellissima, guardate. Quindi che vi devo dire, io vi ringrazio perché questo premio dedicato proprio a questo progetto della mia vita è una cosa che mi emoziona ancora, e quindi vi ringrazio.
2: Carissima, la ringrazio veramente, veramente di cuore. Mai opportunità come questa per me è importante. Sappi che io sono figlia delle quote rosa. Eh sì, in un momento particolare mi sono conquistata la presenza in direzione nazionale proprio perché quota rosa. Questo non è ovviamente un punto d'arrivo, è un punto di partenza e necessita sicuramente di altri step successivi che sicuramente richiedono anche momenti ancora più maturi, ma come non ringraziare la quota rosa? Io non potrei essere qua oggi e quindi le sono profondamente grata, grazie.
1: Grazie ancora, grazie Presidente Triolo, grazie a Lella Golfo, e mi preme anche ricordare che l'impegno della Fondazione Marisa Bellisario, che oggi è ONG ma anche ente morale, è quotidiano, concreto, quindi le mele d'oro continuano a essere un punto di riferimento per tutte le donne in Italia, un punto d'arrivo, una grande celebrazione dell'empowerment femminile, quindi la ringraziamo anche per questo, perché tutti i giorni non smette di avere questa energia, questa carica, questa determinazione per tutte le donne. Lella Golfo, premio Aspasia. Siete soddisfatti? Volete un'altra foto? Siete contenti? Perché sta reggendo questa Aspasia che è pesante. No, no, no. Grazie, grazie ancora. Lella Golfo, grazie di cuore. È stato davvero un onore, davvero, di cuore.
3: No, lei, no, è una nostra nuette della fondazione.
1: È bello
3: vedere. Io voglio loro,
1: guarda. Grazie ancora, Lella Golfo, grazie mille. Presidente Costantini, venga qui con me che dobbiamo giungere alle conclusioni di questa giornata che è stata veramente molto intensa dal punto di vista emotivo. Un racconto, le chiedo di porre le conclusioni di questa giornata che non avrebbe mai avuto fine se non fosse stato il tempo dettato dalla Camera, come avrà capito, perché da dibattere ne abbiamo in abbondanza.
4: Sì, grazie, io saluto tutte e tutti. Vorrei iniziare ovviamente con i ringraziamenti per coloro che hanno permesso la riuscita di questo evento, anche lei. Ma permettetemi in particolare di ringraziare Mariella e Cristiana. Allora, io l'ho detto tante volte nel corso dello scorso mandato, vi ho ringraziato più volte per la coesione che si è creata nel vostro gruppo, che non c'è sempre stata storicamente nel gruppo di CNA Impresa Donna. Lo ripeto oggi che siamo in un nuovo mandato e gli auspici quindi saranno sicuramente anche migliori rispetto al passato. Poi voglio ringraziare la Camera dei Deputati ovviamente che ci ha ospitati e anche tutti coloro che oggi hanno lavorato per rendere possibile questo evento, tutte le nostre ottime relatrici, tutti coloro che sono stati qui per seguire l'evento. Permettetemi un ringraziamento particolare a una persona che credo abbia dimostrato grande forza d'animo per essere oggi qui con noi. Ho avuto l'opportunità di dirglielo de viso prima quando è scesa dal palco. Io credo che un ringraziamento particolare oggi lo dobbiamo tutti al ministro Roccella. Allora, per forza di cose non vorrei trattenervi a cena, quindi stringo il mio intervento, ma volevo fissare tre concetti che tra l'altro avete ripreso durante la mattinata. Il 1946 è una data che stiamo celebrando anche come Confederazione, di cui si parla tanto in questi giorni, in queste settimane, e quindi vi ringrazio anche perché avete riportato un po' la discussione a cos'erano veramente quei momenti, perché in queste settimane sentiamo anche di un 1946 dove la gente probabilmente mangiava le nuvolette di zucchero filato, invece era, leggiamo, di un periodo molto complicato, di un paese profondamente ferito e da ricostruire. E riprendo le parole di una delle nostre relatrici, non a caso si è sentito il bisogno di cercare nelle donne o anche nelle donne lo strumento per iniziare questa ricostruzione, di cercare nelle donne, anche nelle donne, il loro parere fondamentale per costruire questo paese nuovo, e ovviamente parliamo del suffragio universale. Con questo desiderio di avere maggiore tutela innanzitutto, ma anche di avere maggiore rappresentanza, di poter raccontare, se serviva anche di poter urlare, le proprie necessità. Il 1946 è anche l'anno in cui è nata la CNA. Qui sulla storiografia ovviamente siamo molto più preparati perché stiamo festeggiando il nostro 80° compleanno e quindi stiamo raccontando, raccogliendo storie, permettetemi, fantastiche, di pochi artigiani, di un barbiere, di un fabbro che sentivano lo stesso bisogno di sentirsi rappresentati, di sentirsi ascoltati, di rivendicare i propri diritti. E noi possiamo vivere una magia che non tutti possono vivere, che queste due fotografie, queste due esigenze parallele si sono fuse insieme nelle nostre imprese, all'interno delle nostre aziende, nelle figure delle nostre imprenditrici associate e ovviamente non associate. Mi fa piacere, Mariella, che questo non sia stato solo un convegno celebrativo, ma un convegno di riflessione che ci imponga la consapevolezza di non aver finito i compiti, ma solo di aver fatto una lista delle cose che, bravi, siamo riusciti a fare con tutte le fatiche che vi ringraziamo per aver raccontato, ma anche per aver misurato quel tanto che ancora c'è da fare. E questo credo che sia il modo migliore per fare festa. Si è parlato anche questa mattina di diritti e quando si parla di diritti spesso si parla anche di rovesci. In un edificio della Camera dei Deputati non possiamo oggi non ricordare le 21 donne che hanno partecipato alla stesura dell'Assemblea Costituente, alla scrittura della nostra Costituzione, e io per brevità voglio solo citare l'articolo 3 della Costituzione, ma in particolar modo la potenza della seconda parte dell'articolo 3. Che ci dà un richiamo, guardate anche oggi, credo molto attuale, un richiamo potente, un richiamo fortissimo. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavori, di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'articolo 3 ci dice che il problema c'è, ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, ma noi siamo la Repubblica. Tutti noi quotidianamente siamo chiamati ancora oggi a risolvere queste divergenze, questa mancanza di libertà che avete raccontato bene questa mattina, ancora oggi permea così tanto nella nostra società. Vado molto veloce, quote rosa. Non sono un uomo così coraggioso da mettermi in contrasto con quanto ha detto la nostra presidente di Cenea Impresa Donna. Però sulle quote rosa ci sarebbe tanto da dire, perché so che anche all'interno di Cenea Impresa Donna, insomma, ci sono state tante interlocuzioni in merito alle quote rosa. Le cambiamo le slide. Io, sa perché l'ho chiamata quote rosa? Perché, come le dicevo in premessa, la mia presidente ha detto quote rosa, quindi se no avrei cambiato le slide prima di proiettare.
1: Amplifico la proposta di Lella Golfo nel chiamare le quote rosa quote di genere, non potevate sentirla in fondo a sala.
4: Allora, la CNA è stata sicuramente, io non amo le sfide. Sicuramente però la CNA è stata una delle prime associazioni in Italia a inserire le quote rosa. Io credo che, come diceva Mariella, sono state indispensabili all'interno della nostra associazione per accendere certe dinamiche, e lo dico salutando in terza fila le mie colleghe di presidenza Maria, Eleonora, Cinzia, Nives e la vedo là. Maria Rosa, come la chiamo io, e insomma è stato un percorso che ha portato anno dopo anno ovviamente dei risultati. È innegabile, so che ci sono in sala anche i rappresentanti dei giovani imprenditori, noi abbiamo una giovane imprenditrice a capo del gruppo dei giovani imprenditori, è inevitabile pensare che la prossima interlocuzione che si vivrà, ce lo auguriamo all'interno della nostra associazione, che ovviamente non ci sarà bisogno in un futuro di inserire le quote di genere, perché mi fa un po' paura anche lei ovviamente, per come ha parlato, io sono un uomo timido. Ovviamente auguriamoci di vivere quel giorno in cui non ci sarà bisogno di escamotage per permettere alle donne di prendere certi ruoli, ovviamente per le loro caratteristiche e per la loro bravura. Però sta di fatto che nella nostra associazione a livello di statutario abbiamo inserito le quote rosa per quanto riguarda il mondo dei nostri iscritti, degli imprenditrici e degli imprenditori, ma non abbiamo le quote rosa per quanto concerne chi lavora per la CNA, per i collaboratori della CNA, cioè per i nostri dipendenti. E forse questa dinamica è propria di tante associazioni altre. Allora io sento dire, in CNA lavorano tante donne. Vero, la maggior parte dei lavoratori della CNA sono lavoratrici, sono donne, ma quante tra loro sono riuscite, come nel mondo imprenditoriale, ad emergere? Io l'altro giorno sono andato a guardare gli ultimi 6-7 mesi dell'associazione e quindi le ultime nomine dei nostri direttori e segretari territoriali. Allora, degli ultimi 6 direttori che abbiamo nominato in CNA, 5 sono donne. Sono Mariangela di Siena, Barbara di Pisa, Lucia di Macerata, Paola di Catanzaro e l'ultima recentissima Barbara che è diventata la nostra presidente, segretaria regionale della Liguria. E quindi io credo che questa sia un'altra magia della nostra associazione, no? Abbiamo creato una regola per gli imprenditori, anche se per i nostri dipendenti non c'era quella regola, la contaminazione è stata positiva e in tanti posti, in tante CNA, oggi abbiamo delle brave direttrici. Lo dico io che a Piacenza, da presidente territoriale nel 2000 qualcosa, ho nominato e assunto la prima direttrice della CNA di Piacenza. E oggi la CNA a cui io sono iscritto con la mia azienda, la CNA di Piacenza, ha Enrica che è la direttrice e Cristiana che è la presidente. Quindi abbiamo una presidente e una direttrice donna. Tutto bello, ma io so cosa c'è dietro anche a queste fatiche che non sono le mie fatiche. Quando ho assunto Enrica mi disse, quando propose a Enrica di assumerla, mi disse no perché io sono separata e ho 2 figli di 12 anni. E io ricordo bene la sera in cui promise Enrica che Alberto e Giulia, che oggi sono un uomo e una donna straordinari perché sono passati un po' di anni, promise Enrica che Alberto e Giulia, se lei avesse accettato, sarebbero diventati figli della CNA. Così è stato e oggi Enrica è la nostra direttrice e al fianco una presidente che io ho conosciuto la sera della sua elezione, proprio per significare quanto io non abbia meriti in queste dinamiche, Cristiana era una laureata alla Bocconi, è una laureata alla Bocconi che ha lavorato tanti anni a Milano nell'alta finanza. Poi Cristiana ha avuto un problema. Cristiana ha avuto il desiderio di diventare mamma e per riuscire a mettere a terra questo desiderio, Cristiana, e questa è una delle tante storie che io raccolgo in giro per l'Italia, ha aperto con il fratello un laboratorio di pasta fresca a Fiorenzuola, il suo paese, e l'essere piccola imprenditrice le ha permesso anche di essere mamma. Sorrisi e applausi, però in una giornata dove secondo me si è parlato con la giusta sincerità anche in modo crudo davanti a certi problemi, io una domanda me la pongo, un po' perché l'ho anche vissuta. Io ricordo quando ho proposto l'assunzione di Enrica, la prima donna a dirigere un'associazione di categorie di Piacenza, nel giro di 2 anni altre 2 associazioni hanno assunto una direttrice donna. Ma per esempio le nostre direttrici, per Enrica, per altre, è stato poi così facile diventare direttori, direttrici, segretarie? O intorno alle loro nomine, intorno al riconoscimento della loro bravura, ci sono stati anche problemi che magari un uomo non avrebbe avuto nelle stesse condizioni? E io credo che questo deve essere un interrogativo che lasciamo a questa giornata e alla responsabilità del gruppo dirigente della nostra associazione. Ma siamo un'associazione che rappresenta le imprenditrici e gli imprenditori, e chiudo raccontandovi la storia di Luisa Carmen. Luisa Carmen le ho conosciute l'altro giorno quando abbiamo premiato alcune delle aziende che hanno compiuto 80 o più anni di vita, quindi che da tantissimi anni sono nostre associate. Le persone più anziane che sono salite quel giorno ad essere premiate erano tutti uomini, ma in tanti casi c'erano giovani donne che erano le figlie, molto più di frequente le nipoti di chi aveva fondato quell'azienda e oggi avevano in mano quell'azienda. Capita che alla fine di quei convegni qualcuno si voglia fare la foto ricordo anche con il presidente, e sono arrivate due coppie di persone abbastanza anziane, due fratelli di Padova che avevo premiato qualche minuto prima, che erano la seconda generazione di un'azienda tipicamente artigiana di riparazione, ed erano accompagnate dalle mogli. E a me è venuto da dire: beh, insomma, siete fratelli, se siete durati tanto come azienda significa che la Luisa e la Carmen, e scusate l'articolo determinativo ma sono emiliano romagnolo e per me è fondamentale, la Luisa e la Carmen di loro ce l'hanno messo per fare in modo che questa azienda durasse tanto. E parlando scopro che la Luisa e la Carmen non solo hanno fatto le mogli, ma lavoravano nelle aziende come impiegate tutte e due. C'è stato un momento dove la Luisa mi ha spiegato che lei è una campionessa di ballo e la Carmen mi ha detto che la sarebbe stata anche lei, però purtroppo aveva un problema al cuore, no? Quindi quei conflitti un po' velati tra cognate. Ma di queste storie qua, noi all'interno dell'associazione, soprattutto nella storia della nostra associazione, ce ne sono tante. Io vi potrei parlare anche della Piera, che è mia madre, che quando 2 mesi fa abbiamo salutato e lodato mio padre, grande fondatore dell'azienda, eccetera, mio padre, l'ultimo pensiero sicuramente che ha avuto, ce l'ha avuto per mia madre, e per tutte le volte che ci ha insegnato che senza mia madre lui non sarebbe stato nessuno e l'azienda non sarebbe neanche esistita. E forse Mariella, noi dobbiamo avere il dovere di essere più bravi a raccontare queste storie che nell'artigianato italiano sono anche storie di famiglia, e forse dovremmo dare anche qualche premio Aspasia a qualche signora Piera, a qualche signora Luisa e a qualche signora Carmen che mai sono andate davanti ai riflettori, ma hanno una responsabilità positiva grandissima nei confronti delle imprese che noi rappresentiamo. Ma voglio chiudere facendovi una considerazione assolutamente personale. Dico alle nostre ospiti che io ho un dovere in questo mandato che è molto importante, perché nei nostri 80 anni di storia sono stato il primo presidente presentato al congresso per la rielezione con il 100% delle firme dei delegati, e questo è stato sicuramente un segnale che i miei dirigenti mi hanno voluto dare per essere presidente. Coraggio, è ora di cambiare certe cose. Io vi ho ascoltato e ho ascoltato un fil rouge che ha unito molti degli interventi delle nostre relatrici, dove si parlava di pedagogia, dove si parlava di insegnamento, dove si parlava della necessità di mettersi in prima persona a cambiare le cose, spiegando anche il perché le cose non vanno bene. E io credo che alla fine di questo convegno, non so se sono arrivato, scusate, tardi, perché sapete che ero via per un bellissimo evento stavolta, però forse sono stato, oggi sarò l'unico uomo a parlare. Sono stato l'unico uomo? Bene. Allora tocca proprio a me dire quello che devo dire. Ci sono delle distanze no? Però il messaggio anche che dobbiamo dare è che queste distanze si possono ricucire. E io vi parlo da uomo senza vergogna, da uomo che ha avuto la fortuna di avere al proprio fianco tante donne di grandissimo valore. E parlo di compagne, al plurale, e parlo di colleghe, e parlo di collaboratrici anche, e parlo anche della CNA, dove sono stato molto raddrizzato dalle donne, anche recentemente in tutte le formazioni bellissime a cui ho partecipato. Io credo che se uno nasce storto, non è detto che debba morire storto, perché spesso qualcuno magari nasce storto perché non ha avuto la fortuna di avere un'educazione che lo rendesse diritto, no? Però io sono molto d'accordo che secondo me dobbiamo uscire da questo convegno con la voglia e la consapevolezza che chi nasce storto non va messo in croce, chi nasce storto può essere raddrizzato. E io che sono un presidente nazionale di un'associazione, lo dico alla mia collega presidente che ha vissuto più di un'associazione, quindi sa quanto si diventa egocentrici poi quando si diventa presidente di un'associazione di categoria, io sono qui a dirvi che anche in questa associazione e in tanti anni che la frequento, il dialogo, la collaborazione, la voglia di non arrivare al muro contro muro, ma la voglia di capire che arriva l'ineludibile momento di cambiare, ti può far capire che nella vita si può fare una cosa che ormai al giorno d'oggi non è più di moda dire, no? Cioè si può dire che qualcun altro e non te c'ha ragione, no? Qualcun altro e non te c'ha ragione. Quindi io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo per il vostro ruolo pedagogico verso noi uomini, maschietti, come volete chiamarci, e mi auguro che tanti altri, visto che io sono uno di quelli probabilmente nato storto, non ho neanche vergogna di dire questo, spero che tutti i miei colleghi abbiano la fortuna di avere vicino, come è capitato a me, donne straordinarie che ti facciano capire che magari nella vita qualche volta hai sbagliato, ma non vuol dire sbagliare per sempre, vuol dire poter cambiare. Grazie.
1: Grazie al presidente Dario Costantini per le sue parole. Per i racconti che ha voluto condividere con noi, credo di parlare a nome di molti per dire che abbiamo gli occhi colmi di lacrime, il cuore che ormai è una lavatrice emozionale quest'oggi per tutti i racconti. Chiedo a Cristiana in lacrime, alla Presidente Triolo, ad Andreina, ad Alessia, al Presidente, a Patti di venire qui, alle donne che hanno contribuito alla realizzazione di tutto ciò.
4: Anche la mia Presidenza, per cortesia. Le mie vicepresidenti, grazie.
1: Le accogliamo tutte qui con un applauso. Ne approfitto per raccontare un aneddoto, così fermiamo le lacrime nel frattempo, che fino al 1950 il rosa era il colore degli uomini, prima che la signora Eisenhower decise di indossare il rosa. Il rosa era il colore della passione, della determinazione, della grinta, rosa come il sangue che scorre sulla pelle, così sembrava, mentre invece il blu, il famoso blu, quello della Vergine Maria, era il colore degli uomini. Quindi abbiamo intercambiato questi colori tra uomini e donne negli anni 50, grazie al presidente Eisenhower, ma noi comunque la accogliamo come minoranza maschile all'interno di questo gruppo, non si preoccupi. Facciamo un grande applauso alla CNA e a tutto il team che ha reso possibile tutto questo, che oggi ci ha ricordato che i diritti non sono mai una conquista per sempre, ogni generazione, ognuno di noi ha il diritto di custodirli, ha il diritto di portare avanti. Questo è quello che fa CNA tutti i giorni, CNA donna, impresa donna in prima linea, l'abbiamo visto in questa battaglia, dobbiamo ampliarli. Ogni diritto conquistato abbiamo dimostrato che non migliora soltanto la vita delle donne, la vita delle imprenditrici, migliora la qualità della nostra democrazia e rende il nostro paese più forte. Si sente in minoranza, si sente in minoranza. Allora, io vi ringrazio per aver partecipato quest'oggi al nostro incontro, perché credo che lo scambio emotivo, emozionale e l'arricchimento delle persone che hanno partecipato al nostro incontro è stato e sarà spunto di riflessione per il futuro per tutte noi, è stato un momento, anche perché non lo facciamo quasi mai, per ricordarci ciò che abbiamo ottenuto sino ad oggi. Le donne quasi mai si fermano a riconoscere ciò che hanno ottenuto perché sono troppo determinate a guardare cosa c'è ancora da fare. L'accogliamo al centro e con un grande applauso nel ringraziarvi concludiamo l'incontro di oggi. 80 anni per la CNA, 80 anni di diritti per le donne, un grande percorso ancora avanti, ma tanti risultati ai quali siamo giunti. Grazie.
5: Grazie a te. Vogliamo fare un grande applauso a Metis Di Meo, per favore? Eh? Una grande persona, una grande donna.
2: Metis, a cosa possiamo pensare adesso?
1: Quale ambizione abbiamo per il futuro?
2: Vediamo, guarda, c'è un sacco di materiale qua a disposizione.
1: Avremo molti spunti per il futuro.
2: Bene, grazie, ci contavo.
6: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Francesca Rinaldi al microfono. Il libro di cui parliamo oggi è Prodigiosa giovinezza, biografia politica di Piero Gobetti, edito da Progedit, in occasione dei 100 anni dalla morte del giovane intellettuale antifascista. Giornalista, filosofo, editore, traduttore, Gobetti nasce a Torino il 19 giugno del 1901 e muore a Parigi il 16 febbraio del 1926. È il nostro ospite l'autore del libro Giovanni Capurzo. Ben trovato Capurzo.
2: Salve a voi, grazie per il gentile invito.
1: Senta Capurzo, le chiedo subito da che famiglia veniva Gobetti?
2: Sì, allora Piero Gobetti veniva da una famiglia, diciamo, di umili origini, che si era spostata dalla provincia di Torino per cercare fortuna e migliorare la propria condizione economica. Tenga conto che effettivamente la Torino di inizio Novecento vive una fase di forte crescita, una città razionale, in piena evoluzione, no? Una città che si sta industrializzando rapidamente, sta attraversando un po' quella fase di Belle Époque, che è un po' figlia anche proprio di una crescita globale in Europa. Ecco, Gobetti viene da questa famiglia che cerca con grandi sforzi di realizzare un progetto familiare che lo pone al centro, quindi è lui stesso che lo dice nei suoi appunti. La mia famiglia lavorava, i miei genitori lavoravano 18 ore al giorno per assicurarmi un futuro. Quindi Piero non ha una cultura che gli viene dalla famiglia, ma è il risultato fondamentalmente del suo impegno. Quella cultura che non gli viene data dalla famiglia la cerca attraverso fondamentalmente i libri, ben pochi all'inizio della sua vita, nella sua infanzia, nella sua adolescenza, ma con caparbietà, con impegno riesce ad emergere anche nel suo percorso scolastico.
1: Ecco Capurzo, già in giovane età, in giovanissima età, perché poi Gobetti muore giovane, si manifesta però il suo carattere, quei tratti del carattere che lo avrebbero poi contraddistinto e reso in qualche modo noto nell'ambiente antifascista. Quali erano questi tratti salienti del suo carattere?
2: Sì, sicuramente giovane Gobetti emerse subito come una personalità dal carattere intransigente, ma questo era proprio un aspetto che, diciamo, affascinava di lui rispetto ai ragazzi che lo circondavano, e tutte le testimonianze parlano di questo, cioè del contrasto tra il suo fisico esile e la sua tenacia, la sua volontà, la sua intransigenza, direi morale. Ed è un aspetto che sicuramente emerge nel prosieguo della sua vita, a partire dal dopoguerra.
1: Ecco, un suo amico lo definì un capo naturale senza nulla di autoritario, però.
2: Questo è un aspetto interessante di Gobetti, che lo lega proprio anche alle sue prime esperienze editoriali, quelle del dopoguerra. Va ricordato che Gobetti visse la sua adolescenza proprio nel pieno della Grande Guerra, venne affascinato anche dall'irredentismo che circolava nella sua Torino, e quindi in questo periodo tra il 18 e il 19 riuscì a portare intorno a sé una serie di giovani, di coetanei, ma non solo, e a creare questa sorta di cenacolo intellettuale. E lo faceva, aveva questa inclinazione, la sua autorità in realtà era una forma di autorevolezza, e aveva una propensione nell'essere carismatico rispetto agli altri giovani. Ecco, e quindi riuscì a creare questo piccolo nucleo che poi sfocerà anche in una sua prima rivista, Energie Nuove, che partiva proprio da questo presupposto, cioè la necessità, dopo la Grande Guerra, di cambiare la società italiana, di rigenerare la società italiana dal punto di vista politico, culturale, e riteneva che proprio questo fosse il periodo più adatto. L'entusiasmo dei giovani avrebbe fatto, a suo avviso, la differenza in un periodo molto difficile sicuramente per l'Italia.
1: Uno dei temi di cui Gobetti si interessa di più è la cosiddetta questione meridionale. Ma come ci arriva lui, nato a Torino da una famiglia comunque di origini piemontesi?
2: Sì, Allora, questo è un aspetto molto interessante che ho cercato di far emergere nella mia biografia. Ho dato, diciamo, uno spazio anche importante a questo aspetto, ed effettivamente Piero Gobetti si iniziò ad interessare alla questione meridionale innanzitutto attraverso alcuni suoi insegnanti, cito Balbino Giuliani, che poi farà carriera nel fascismo, lo avvicinò alla rivista, all'unità di Gaetano Salvini, e poi attraverso la mediazione di un suo corrispondente iniziò a scambiare delle lettere proprio con lo stesso Gaetano Salvini. Nel 1919 aderì al gruppo degli unitari fondato proprio dallo stesso Gaetano Salvini, partecipò al congresso di fondazione degli unitari e anche qui dimostrò la sua straordinaria capacità intellettuale nel saper leggere i tempi, e a tal punto che lo stesso Gaetano Salvemi gli propose di mettersi alla guida non solo degli unitari di Torino, ma addirittura fece questa proposta per certi versi sorprendente di diventare direttore del giornale, proposta che lui declinò perché non si sentiva ancora pronto. Ecco, questa fu una stima, come dire, reciproca. Però Piero Gobetti, ecco, attraverso questa esperienza comprese molto bene l'importanza della questione meridionale, che era una questione fondamentalmente italiana, una questione nazionale, è una questione che l'Italia ormai da troppo tempo si trascinava dietro. Risolvere la questione meridionale avrebbe significato risolvere buona parte dei problemi dell'Italia dell'epoca. Poi questo rapporto con Gaetano Salvemini si interromperà, non bruscamente, perché a livello personale Piero Gobetti manterrà una certa stima nei confronti dell'intellettuale pugliese, però questo tema rimarrà anche ben presente anche nelle successive riviste. Penso alla Rivoluzione Liberale, inizierà a collaborare, chiederà la collaborazione di diversi protagonisti del dibattito meridionalista, di cui accoglierà, ecco, i contributi, tra cui anche potremmo citare il famoso Tommaso Fiore e anche altri. Quindi sicuramente la questione meridionale rimase una costante in tutta la sua vita intellettuale.
1: Lei ha accennato più volte, ha citato più riviste che Gobetti ha realizzato, ha messo in piedi, ha pubblicato. È corretto dire che Gobetti trova in qualche modo un suo compimento, un compimento della sua carriera, della sua vita intellettuale, quando diventa proprio editore e riesce a diffondere le idee in cui crede?
2: Sì, Gobetti fu fondamentalmente un diffusore di cultura. Questo fu proprio il lavoro che lo realizzò e fu da sempre il suo principale obiettivo. Fondò tre riviste e fondò anche una casa editrice di cui prese il suo nome, esattamente RG9, ma soprattutto va segnalata Rivoluzione Liberale e anche lo stesso titolo del periodico diceva molto anche proprio della sua visione di mondo, della sua visione politica, del suo modo di intendere la cultura. Quindi Rivoluzione Liberale era anche un manifesto del suo pensiero. In che senso? Piero Gobetti riteneva che fosse necessario un liberalismo del tutto nuovo, non schierato nella difesa elettiva dei vecchi interessi borghesi, ma un liberalismo un po' più attento alle istanze del mondo contemporaneo, quindi distanti anche dai vecchi compromessi propri della vecchia borghesia, delle vecchie classi sociali del periodo giolittiano. Quindi una visione sicuramente molto nuova e potremmo dire anche eretica, una visione che accettava anche le contaminazioni del periodo. Ricordiamoci che siamo anche nel periodo del Biennio Rosso, 1920, Rivoluzione Liberale verrà fondata nel 22, ma questa suggestione delle proteste di fabbrica sicuramente rimarranno e diventeranno un aspetto che condizionerà pesantemente il suo modo di intendere la realtà.
1: Lei nota anche molte somiglianze con il pensiero di Gramsci.
2: Sì, ecco, un aspetto molto importante del suo pensiero fu il legame con Antonio Gramsci, poco più grande di lui, che va contestualizzato all'interno naturalmente proprio delle rivolte, all'interno delle fabbriche, delle proteste, all'interno del Biennio Rosso. I due si stimavano reciprocamente, pensava che effettivamente il proletariato in fabbrica fosse quella forza emergente, quella forza nuova, capace di dare un volto nuovo all'Italia, e quindi collaborò in maniera entusiasta anche alla rivista Ordine Nuovo, in cui scrisse articoli di critica letteraria e teatrale. Quindi tra i due iniziò, diciamo, un forte sodalizio, oltre che una sincera stima reciproca, nonostante delle differenze, naturalmente, se vogliamo anche ideologiche, le differenze nel modo di intendere i principi fondamentali della cultura democratica. Però ecco, nonostante ciò, i due si fusero nella lotta, ecco, condivisero questa lotta per l'emancipazione del proletariato di fabbrica.
1: Torno al titolo del suo libro, Una prodigiosa giovinezza, la chiamò Norberto Bobbio, perché la vita pubblica di Piero Gubetti, lo accennavamo prima, durò solo 7 anni, dai suoi 19 ai suoi 26, quando poi morì di malattia a Parigi, appunto il 16 febbraio del 1926. Eppure in quei 7 anni tanto ci ha lasciato e tanto ci colpisce questo lascito proprio in virtù della sua giovane età.
2: Sì, la figura di Piero Gubetti è singolare quanto straordinaria, sia da un punto di vista proprio dell'arco temporale, dell'intensità, quindi anche della sua stessa attività nella produzione culturale. Io ricordo che fu anche lo scopritore di alcuni talenti, ricordo Montale con Ossi di Seppe, sarà proprio lui a pubblicare il suo libro e a tradurre delle opere dall'estero, pensiamo a On Liberty di John Stuart Mill. E sicuramente la sua attività fu straordinaria e sicuramente lascia una grande eredità per noi, perché effettivamente il suo pensiero verrà ripreso anche nella battaglia politica. Io penso anche Fratelli Rosselli, il Movimento Giustizia e Libertà, e penso anche agli azionisti, sicuramente nel dopoguerra, e molti cercheranno di raccogliere il suo pensiero, di interpretarlo negli anni, siamo a Spadolini, che ha pubblicato in Piero Gubetti diverse opere critiche, ne ha raccolto gli scritti. Insomma, è un pensatore che, nonostante il brevissimo tempo che ha avuto a disposizione, ha lasciato un patrimonio culturale, politico e direi anche spirituale straordinario, ed è una figura che merita di essere valorizzata e riscoperta in un'epoca, se vogliamo, anche un po' di apatia nei confronti della politica, in cui bisogna anche, a mio avviso, riscoprire il valore anche dell'intransigenza delle idee. Lui muore soprattutto per questo, perché fino all'ultimo non ha ceduto al compromesso, non si è arreso, è stato ripetutamente picchiato, malmenato dagli squadristi, anche sotto casa sua, e quindi decise poi nel 25 di allontanarsi da Torino, perché aveva compreso che la sua attività di editore non si poteva più realizzare. Quindi morì il 16 febbraio del 1926 all'estero per un arresto cardiaco, fu la conseguenza, ecco, di questi maltrattamenti, lontano dalla moglie. Ricordo pure che gli era appena nato un bambino che non conoscerà quindi mai. Ecco, riscoprire questa figura è assolutamente importante.
1: E dopo l'invito a riscoprire la figura di Gubetti, il nostro invito allora a leggere questo libro di Giovanni Capurzo, Prodigiosa giovinezza, biografia politica di Piero Gubetti, edito da Progetit. Grazie Capurzo, grazie per questa chiacchierata, e grazie a tutti da Francesca Rinaldi per essere rimasti all'ascolto del nostro appuntamento con i libri.
0: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Il filo di Arianna.
2: Donne fuori dal labirinto.

0: Donne protagoniste in terra di Siena, dalla prima sindaca donna del comune di Siena, Nicoletta Fabio, alla presidente della provincia, Agnese Carletti, alla prima donna ancora direttrice artistica del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, alla 51esima edizione che si conclude proprio questa sera in Piazza Grande. Buon pomeriggio da Arianna Voto, oggi siamo in compagnia di Mariangela Vacatello, pianista, proviene dalla scuola pianistica di fama internazionale di Vincenzo Vitale a Napoli, una carriera sfolgorante sin da giovanissima, vincitrice di importanti concorsi internazionali, prima donna a dirigere il Cantiere d'Arte di Montepulciano. Come è arrivata a questo importante incarico e soprattutto nella sua carriera come concertista? Ha avuto difficoltà in quanto donna? Come si è riuscita ad affermare e come è avvenuto anche il passaggio dalla carriera artistica, concertistica, a quella anche manageriale che una direzione artistica comporta?
1: Intanto un saluto a tutti i radioascoltatori. Io sì, mi ritengo ancora una musicista, una pianista. Sicuramente ciò che ho fatto e su quale mi sono specializzata per gran parte della mia vita. Appunto, ho iniziato con la scuola di Vitale, che è una scuola storica, insomma, sono orgogliosa di questo inizio col maestro Tramma, e poi subito ho iniziato a viaggiare. Quindi con mia mamma abbiamo viaggiato sin da quando ero molto piccola, quindi 9-10 anni.
0: Tra l'altro, figlia d'arte, è bella anche questa trasmissione al femminile della musica.
1: Beh sì, mia mamma, così come mio padre, mi hanno fatto iniziare per gioco e poi vedendo un po' il mio talento hanno deciso, quindi lei si è dedicata, è stata comunque vicino a me, ci teneva, lei è pianista, è diplomata in pianoforte, probabilmente avrebbe voluto anche allungare maggiormente la sua carriera, poi con la famiglia ha deciso invece di dedicarsi, ecco, a me. E allora abbiamo viaggiato moltissimo, io ho iniziato l'Accademia Pianistica di Imola a 11 anni e quindi diciamo il mio background anche napoletano si è allargato moltissimo, quindi diciamo mi ritengo una persona molto fortunata come formazione pianistica. La direzione del cantiere è arrivata per me proprio come un po' un fulmine a ciel sereno. Non era messa in cantiere, come si può dire, non era messa in cantiere e mi è arrivata questa proposta. Io conoscevo già il cantiere perché avevo partecipato non solo come ospite ma prima di tutto come tutor dei miei allievi che si esibivano, ed era stato un momento molto bello e particolare perché era l'inizio della mia carriera di didatta e ho potuto vedere questo ambiente stupendo, i miei ragazzi erano stati contentissimi di poter lavorare con altri giovani e insieme, quindi di cooperare tutti insieme, ecco. Ci ho pensato un bel po' prima di accettare la nomina del cantiere. Ho dovuto trovare delle motivazioni molto forti per poter accettare, perché appunto è un ruolo totalmente diverso dal suonare e dal fare una performance. E poi questo è un luogo storico che ha una grande storia, proprio questo che mi ha fatto però accettare, cioè il come è nato e il perché. Non era semplicemente un festival appunto dove gli artisti giravano

0: rendere un pochino più attuale, diciamo, un fil rouge musicale, per esempio dagli organi del territorio, la serie della danza, ma soprattutto la serie Amadeus e le Virtuose, che è un progetto speciale che ho pensato proprio un po' per il mondo femminile. Questo progetto è triennale, termina quest'anno, vede l'esecuzione dei 21 grandi concerti di Mozart, che non sono mai stati eseguiti qui al cantiere, quindi diciamo un programma tradizionale, ma in una veste molto moderna. Anche per alcune novità. La prima è la composizione delle cadenze per i concerti. Come si sa, nei concerti classici c'è sempre la composizione o l'improvvisazione di una cadenza per ogni movimento. In questo caso, le cadenze sono state scritte e affidate a dei giovani provenienti da grandi istituzioni internazionali, quindi il primo anno Accademia Santa Cecilia a Roma, il secondo anno le Accademie della Renania, quindi tedesche, e quest'anno Conservatorio Nazionale di Parigi.
1: Parliamo delle classi di composizione.
0: Parliamo delle classi di composizione, esattamente, quindi i giovani che si sono messi a confronto con la storia. Un'altra grande particolarità è che le soliste di questo progetto sono tutte al femminile. Ho desiderato molto creare un gruppo di donne che potesse in qualche modo riconoscersi. Diciamo che è stato molto divertente avere tante colleghe intorno. Ecco, non è così semplice quando si è un solista potersi circondare da colleghi più o meno giovani. E invece io cercavo proprio questo, cioè una collettività femminile dove ci si potesse conoscere, magari anche dialogare, chiedere come si sente da lontano. Cioè non è sempre così scontato avere un collega solista che è presente alle prove, che quindi questo momento, diciamo, di gruppo è stato per me di grande ispirazione. Cioè l'ho veramente desiderato.
1: Esiste una disparità di genere nel mondo musicale, concertistico, non so, a livello di cachet, per esempio, a livello di ingaggio nei cartelloni?
0: Io a Imola sono sempre stata, ad esempio, sin da piccola. Il mio maestro Franco Scala è chiaramente un uomo di altri tempi, però è una persona molto generosa, molto affettuosa, non ha mai veramente fatto pesare questo. Però teneva, ad esempio, mi ha indirizzato verso un compositore che io già adoravo, cioè Franz Liszt, che è sempre stato un po' visto come un compositore molto maschile, perché virtuosistico, virtuoso, ecco. E infatti il mio primo successo internazionale è stato proprio con il concorso Liszt di Utrecht. Io avevo 17 anni. Ho una memoria di questo concorso perché a Imola ho avuto la possibilità di anche lì potermi confrontare con un mondo più ampio. Quindi c'erano grandissimi talenti e i numeri erano piccoli, quindi era facile conoscersi e riconoscersi. Quindi i miei colleghi più grandi erano praticamente quasi tutti maschili, ma c'erano anche delle donne e quelle pianiste mi hanno ispirato tantissimo ad andare avanti. Quindi per me è stata una fonte di ispirazione poter vedere, non solo ascoltare le leggende come Martha Argerich, ma anche vedere colleghe un po' più da vicino che si davano da fare e lavoravano, studiavano proprio come gli uomini e andavano ai concorsi e spesso magari gli passavano anche avanti. Quindi, in qualche modo è stata una fonte di ispirazione. Io ero piccola, stiamo parlando chiaramente di pensieri da ragazzina molto giovane, non solo, anche delle mie colleghe della stessa età che comunque appunto lavoravano sodo, quindi era una vera professione sin da piccoli. Ho però un ricordo del concorso di Utrecht, quindi quando avevo 17 anni, dove comunque avendo preso un secondo premio ed essendo io minuta, diciamo piccolina, sentivo ogni tanto quando sono ritornata anche al Conservatorio di Milano, ma non solo, spesso capitava che ci fosse un po' una piccola querelle, se vogliamo, sul fatto che c'era chi mi apprezzasse moltissimo proprio per questo, cioè proprio per il fatto che io così minuta, così sin da piccola avevo affrontato questo compositore così difficile, così strong, come si dice. Quindi fossi così coinvolta da questo tipo di musica e qualcun altro invece che mi avrebbe preferito coinvolta in musica un po' più classica, un po' più barocca, diciamo, un po' più semplice se vogliamo, un po' meno appariscente. E questo credo che negli anni successivi abbia un pochino anche delineato più o meno gli inviti, chiaramente, e quindi crescita o meno della carriera.
1: Perché c'è anche uno stereotipo nella musica, che ci siano degli autori virtuosistici come appunto Liszt, considerati più maschili per un interprete maschile e altri invece più adatti a una donna. Anche questo è un mito da sfatare.
0: Sì, io credo che nelle arti, ma come non solo nelle arti, ci sia sicuramente del talento. e

0: le predisposizioni. Questo può essere ad esempio anche nello sport, dove ci sono a volte delle predisposizioni. Io però credo che non ci debba essere un limite, cioè non è la predisposizione il problema o la risoluzione, ma è il fatto di non vedere un limite, cioè nel senso bisogna lavorare. Ogni essere umano comunque è diverso, che sia esso maschile o che sia esso femminile, e quindi bisogna, quello che è importante è che ognuno di noi faccia al meglio e al massimo quello che può. Quindi ogni fonte di ispirazione che ci può aprire una nuova lucina, una nuova finestra nella mente per poter andare avanti, che è importante. Io penso che sia un po' questo lo stereotipo al quale dobbiamo cercare di non abituarci, di modificare, cioè pensare che ogni essere umano può arrivare in alto e ogni essere umano è diverso l'uno dall'altro.
1: Quali sono i suoi autori di elezione e ci sono anche autrici?
0: Beh, allora, essendo cresciuta in un mondo che amava, che viene appunto dal romanticismo e dal pianismo, perché io sono pianista, chiaramente non posso che confrontarmi con autori come Liszt, che adoro, come Debussy, che amo tantissimo, come Alexander Scriabin, che adoro. Però sto scoprendo negli anni tanta musica dell'Ottocento e soprattutto tante nuove compositrici del Novecento. La Gubaidulina purtroppo ci ha lasciato, ma abbiamo Rebecca Sanders, Amy Beach, che ora incominciano anche ad interessare le nuove studentesse, e anche io nella mia classe mi trovo appunto a imparare questi nuovi repertori che sono stati nascosti, ma in questo caso sono nuovi. Quindi bisogna aprire la mente e non essere chiusi, ecco.
1: Torniamo al 51esimo cantiere internazionale d'arte di Montepulciano. Lei si è dovuta anche confrontare con un gigante, con il fondatore di questo cantiere, Henze, di cui quest'anno si celebrano anche i 100 anni dalla nascita. Compositore poliedrico, ma anche artista impegnato politicamente. Ecco, come è avvenuto questo confronto, visto che tra l'altro quest'anno il cartellone presenta molte sue opere?
0: Negli ultimi anni ho potuto scoprire tantissimo di questo compositore e anche di lui come uomo. Ho potuto veramente apprezzare il fatto che probabilmente non avesse pregiudizi. Questo è molto bello, mi sembra molto aperto. Chiaramente ha dovuto affrontare grandi sfide, da quello che ho letto, grandi sfide che riguardavano sia politicamente, sia la sua omosessualità, quindi la sua diversità, ma lui comunque ha amato anche una donna, Ingeborg Bachmann, che voleva anche sposare, quindi nel senso probabilmente era una persona un po' a tutto tondo, se vogliamo, proprio questo non avere preconcetti e pregiudizi, e probabilmente questo suo modo di pensare lo ha portato a creare una creatura come il cantiere, dove si potesse percepire un mondo dove tutto è possibile, dove sì ci sono i problemi ma due minuti dopo sono già risolti. C'è questa cosa strana, c'è qualche innovazione, però in realtà dopo due minuti svanisce questa grande tensione, c'è la diversità che poi riesce a essere in qualche modo normalità. Ed è comunque un concetto, se vogliamo, che guarda al futuro.
1: E allora lunga vita al Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano e auguri a Mariangela Vacatello, che raccoglie e porta avanti questa importante eredità.
0: Grazie. Grazie a voi, grazie.

0: La tradizione della nostra trasmissione c'è sempre un uomo, un mentore, un amico delle donne, un sostenitore della parità di genere, e ci ha raggiunto nel frattempo al telefono il sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini. Buon pomeriggio, sindaco.
1: Salve, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Abbiamo ascoltato la nuova direttrice artistica, prima donna del cantiere d'arte, Mariangela Vacatello, che ci descriveva anche un po' come la cittadinanza di Montepulciano recepisce questo cantiere. In realtà c'è una grande partecipazione, anche se appunto compositori contemporanei come Henze hanno portato anche tanta innovazione, gruppi musicali stranieri, musica contemporanea. Qual è, da primo cittadino, la sua sensazione?
1: Ma sì, fin dall'inizio del primo fine settimana di questa 51esima edizione del Cantiere Internazionale d'Arte c'è stata una bella partecipazione anche in termini di presenza a tutti gli spettacoli, ma anche al primo fine settimana della Due Giorni, dove abbiamo affrontato anche figure importanti come Henze, perché il 51esimo cantiere proprio cade nell'anno significativo del centenario della nascita del maestro Henze, ma abbiamo voluto anche celebrare 50 anni della prima dei Don Quixote e 25 anni dell'Accademia di Palazzo Ricci. È stata una bella partecipazione e un riconoscimento soprattutto a tutto il progetto, e anzi al modello, quello che noi chiamiamo il modello Henze, un modello che insomma di autentica animazione politico-sociale, un metodo che oggi gli esperti di progettazione culturale suggeriscono come proprio metodo di approccio, e che però secondo me, come ho spesso detto, 50 anni fa in una Montepulciano che aveva grandi potenzialità ma non era la Montepulciano di oggi, rappresentò secondo me un'intuizione davvero straordinaria, lungimirante, se vogliamo anche rivoluzionaria. Ha voluto coinvolgere in maniera attiva tutta la comunità, portando sul palco giovani poliziani insieme ad artisti affermati di fama internazionale, e con una proiezione verso il futuro, come dire, cercando di puntare l'attenzione sulle nuove generazioni, con un lavoro continuo che devo dire è stato portato avanti e viene portato avanti anche appunto oggi da parte della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte. Quindi un'intuizione che possiamo definire politica, ma anche, come dire, ancor prima che artistica, proprio politica, perché veramente ha in qualche maniera trasformato nel corso dei decenni tutta Montepulciano, alimentando non solo una crescita economica ma anche culturale e sociale.
0: Com'è oggi Montepulciano? Com'è cambiata in questi 50 anni?
1: Beh, Montepulciano sicuramente è cambiata proprio grazie all'intuizione del maestro Henze, perché nel corso degli anni il cantiere, ripeto, ha alimentato la crescita sociale, culturale, economica, contribuito in modo determinante anche a far conoscere Montepulciano in tutto il mondo, ma anche arricchito e qualificato anche l'offerta culturale poliziana, che prima di tutto è rivolta ai nostri cittadini residenti, non solo a chi sceglie Montepulciano come luogo di destinazione turistica. Quindi è un modo anche attraverso il quale far crescere non solo quindi dal punto di vista economico, ma dal punto di vista sociale e culturale il nostro territorio. E grazie anche a questo la Val di Chiana Senese, proprio nel 2025, riconfermata nel 2026, è stata insignita dal governatore Gianni della regione Toscana come capitale toscana della cultura. Ecco, io credo che Montepulciano abbia contribuito in maniera determinante anche ad essere, come dire, considerato un modello appunto per la progettazione culturale di una vasta area che non è solo quella appunto di Montepulciano.
0: Una cultura politica e sociale inclusiva, partecipativa anche nei confronti delle donne, e proprio con orgoglio possiamo dire noi della RAI che il comune di Montepulciano ha deliberato l'8 marzo di 2 anni fa, mi pare, l'adesione al progetto europeo della RAI No Women No Panel per la parità di genere nel dibattito pubblico, cui presto si uniranno altri enti territoriali del senese.
1: Sì, esatto, noi qualche anno fa abbiamo aderito a questo progetto con entusiasmo e devo dire che abbiamo aperto un percorso anche per l'adesione da parte degli altri comuni della Val di Chiana Senese. Proprio in questi giorni stiamo ragionando nell'andare in questa direzione. Mi fa veramente piacere, perché l'obiettivo era quello chiaramente di un maggior coinvolgimento delle donne, per trovare in qualche maniera un equilibrio non solo nei dibattiti pubblici, nella comunicazione, ma anche, insomma, lo si vede negli spettacoli, perché poi facevo, insomma, mente locale anche in questi giorni di partecipazione agli spettacoli del cantiere, che molti artisti appunto sono donne. Questo mi fa veramente piacere. Tra l'altro, proprio un paio di sere fa abbiamo avuto il consiglio comunale, la premiazione di tanti sportivi e sportive, appunto tante donne stanno anche nel mondo dello sport approcciandosi a delle specialità o a degli sport che una volta venivano considerati solo per uomini, invece in realtà non è affatto così. Quindi anche il cantiere si sta rappresentando appunto una importante presenza femminile di artiste, e questo ci fa veramente piacere, a partire chiaramente dalla direttrice artistica Mariangela Vacatello.
0: Direttrice artistica che questa sera si esibirà anche nel concerto conclusivo con l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, direttore Alessandro Bonato, per il tradizionale concerto in Piazza Grande con musiche di Rossini, Verdi e il concerto per pianoforte e orchestra numero 2 di Rachmaninoff. Ecco, è anche tutto il paese di Montepulciano che si riunisce in questa grande piazza. Un abbraccio finale, Sindaco.
1: Sì, senz'altro, ci fa piacere anche sottolineare che proprio quest'anno c'è stata una sinergia importante con altre appunto realtà culturali, non solo della provincia di Siena ma a livello internazionale. Questo ci ha fatto veramente piacere. Di solito il concerto di chiusura è veramente molto partecipato in termini di presenze anche da parte di cittadini di Montepulciano, e questo ci fa veramente piacere. Sarà sicuramente un concerto di chiusura importante, che tutti gli anni, insomma, ci dà veramente tantissime grandi e grandi soddisfazioni.
0: E allora grazie al sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, appuntamento questa sera e poi in generale a Montepulciano, un comune per la parità di genere. Grazie
1: a lei.

0: Per chiudere la nostra trasmissione andiamo a San Casciano dei Bagni, dove c'è la collega giornalista Federica Damiani, che è anche consigliera comunale e soprattutto organizzatrice di un altro importante evento culturale che compie 10 anni proprio quest'anno. Buon pomeriggio Federica Damiani.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Anche la terrazza di San Casciano dei Bagni è un luogo inclusivo, aperto, nasce da una panchina, da incontri quasi familiari che riempiono però tutta la piazzetta antistante il borgo, il castello di San Casciano. Com'è nata questa idea, che è sempre e non poteva che essere così, con te e con una sindaca donna nell'ottica di genere?
1: Sì, è vero, l'Associazione Culturale La Terrazza nasce 10 anni fa proprio per dar vita ad un'attività, se vuoi, culturale. A me piace definirla culturale ma anche pop, nel senso che l'idea è quella proprio di dare spazio a voci di persone che sono delle eccellenze nel loro ambito, indipendentemente dai loro lavori. Quindi abbiamo incontri con i massimi esperti di intelligenza artificiale, di letteratura, di cinema, di architettura, quindi abbiamo avuto anche degli chef. Tocchiamo tematiche molto diverse. Quello che ci piace fare è proprio creare un salotto con una panchina dove le persone si siedono intorno, ascoltano, perché il momento dell'ascolto credo sia un momento molto formativo ma anche divertente. Imparare e cercare anche con curiosità di capire le vite degli altri, quindi i loro successi ma anche i loro fallimenti, che poi sono anche i nostri in un certo senso, ovviamente con le dovute proporzioni. Però la cosa che ci contraddistingue sicuramente in questi, chiamiamoli talk, è proprio l'intimità, è proprio il fatto che riusciamo a creare dei momenti di grande sincerità, di grande intimità con il personaggio, con l'ospite, e questo forse è un po' la nostra particolarità. Ovviamente San Casciano dei Bagni ha un piccolissimo comune di 1400 abitanti in provincia di Siena, però questa iniziativa è nata proprio per far conoscere il nostro comune.
0: Tra l'altro, diciamo, i riflettori si sono accesi anche rispetto agli scavi archeologici dal 2018, certo. La scoperta di questi meravigliosi bronzi che, al pari di quelli di Riace, sono oggetto appunto di studio da parte degli archeologi.
1: Sì, l'idea, o almeno il tentativo, poi se ci riusciamo o no non lo so, ma tutti insieme cerchiamo di far passare un messaggio, di far conoscere San Casciano anche attraverso progetti culturali. Sicuramente lo scavo del Bagno Grande, lo scavo del santuario ritrovato è un importantissimo biglietto da visita a livello internazionale, è una delle scoperte più importanti dell'antichità dal punto di vista archeologico, perché si va proprio dal periodo etrusco fino a quello romano. È stato scoperto questo santuario, all'interno del quale è stato veramente scoperto, senza che fosse mai stato toccato prima, un deposito votivo con statue in bronzo che raccontano storie di persone che hanno ringraziato o hanno chiesto la grazia all'acqua termale. Quindi l'acqua termale è il fulcro, è l'elemento su cui ruota tutta la storia delle singole persone che vengono rappresentate con queste statue che gli archeologi sono riusciti a ritrovare.
0: Fonti termali, ovviamente, che sono un altro grande richiamo, insomma, da quei tempi fino a oggi. Ma torniamo al cartellone di quest'anno. Proprio fra poco, oggi pomeriggio alle 18:30, ci sarà l'incontro con Paolo Benanti, in dialogo con Maria Antonietta Calabrò, sul libro La nuova logica del dominio, quindi l'intelligenza artificiale che investe anche dei problemi di parità di genere, di correttezza dell'informazione, di bias e stereotipi che si nascondono all'interno degli algoritmi.
1: Esattamente, sì, è un tema molto caldo, molto sentito, che segnerà la vita di tutti noi. Secondo me neanche poi così lontano, ecco, stiamo già vivendo la trasformazione, non sarà sicuramente più come prima, per cui indubbiamente anche la parità di genere sarà un elemento molto importante in questa trasformazione sociale.
0: Tante donne importanti accanto agli uomini, ovviamente, nei dialoghi che proponi nel cartellone della Terrazza. Ecco,
1: esatto, il 24 agosto avremo un incontro tra due inviate di guerra che sono Gabriella Simone e Lucia Voracci per parlare di un tema abbastanza nuovo, passami il termine, cioè il fenomeno dei Maranza e quindi della figura femminile all'interno di questi gruppi adolescenziali problematici, perché le donne anche in questo caso soffrono di più, soprattutto quando si parla di violenza di genere. E poi un altro bellissimo appuntamento sarà quello con Francesca Archibugi, una regista molto amata anche dal pubblico, da un certo tipo di pubblico che ha avuto sempre uno sguardo attento alla figura delle donne anche nel suo ultimo film. Quindi saranno degli incontri molto intimi e molto toccanti.
0: Benissimo, allora appuntamento in terra di Siena a cominciare proprio da oggi pomeriggio, 2 agosto, ore 18:30, Paolo Benanti con Maria Antonietta Calabrò, La nuova logica del dominio alla Terrazza di San Casciano dei Bagni, e poi proseguite verso Montepulciano, dove c'è in Piazza Grande alle 21:30, quindi si può fare il concerto finale del cantiere d'arte di Montepulciano. Allora grazie Federica Damiani per essere stata con noi e auguri per questa iniziativa, grazie soprattutto per la sensibilità con cui avete curato un cartellone in equilibrio di genere.
1: Grazie, grazie a voi, grazie tante per averci ospitato.
0: E grazie anche a Fabrizio Gotti alla console, da Arianna Voto il consueto appuntamento domenica prossima 16:30 sulle frequenze di GR Parlamento.

0: Ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Sono le 17 in punto, buon pomeriggio da Giovanna Serpico, apriamo il notiziario con il 2 agosto 1980, la strage alla stazione di Bologna, 85 morti e 200 feriti. Strategia neofascista per distruggere la democrazia, così il presidente Mattarella in un messaggio. Una delle pagine più buie della storia nazionale, il governo continuerà a lavorare perché sia fatta piena luce, afferma la premier Meloni. In città la commemorazione ufficiale presente per l'esecutivo il sottosegretario all'interno Molteni. Il servizio è di Giulia Bondi.
3: Un attentato terroristico di matrice neofascista. Tutte le istituzioni democratiche del paese devono cooperare per ricomporre con rigore e trasparenza quei frammenti ancora oscuri.
4: Matrice neofascista, lo ripete da subito il sottosegretario Nicolà Molteni davanti ai familiari delle vittime, che rilanciano per voce del presidente. Il 2 agosto va collegato alle stragi degli anni 90. La commissione antimafia non ha fatto abbastanza. A ogni presidente del Consiglio, dice ancora Lambertini, chiediamo onestà e rigore.
5: Oltre a definire buia la strage del 2 agosto, va trovato il coraggio di dire che la pagina più nera del neofascismo italiano è dei pezzi dello Stato che tradirono la Repubblica.
4: Dopo il minuto di silenzio, alle 10:25, il sindaco Lepore ricorda le 85 vittime, a partire dalle più giovani.
6: Chi pose quella bomba nella sala d'aspetto della nostra stazione veniva da una cultura politica che aveva fatto della morte un valore. Bologna risponde da 46 anni con l'unica cosa che a quella cultura è sempre mancata: il valore della vita.
2: E anche le forze politiche ricordano e discutono dell'anniversario della strage di Bologna. Il servizio è di Filippo Amisano.
7: Un sabato di agosto, un attentato di matrice neofascista ha squarciato la vita di una città intera. È una data che appartiene a tutta l'Italia, afferma il sottosegretario Nicola Molteni a Bologna in rappresentanza del governo. Fratelli d'Italia invita a sostenere gli sforzi per accertare la verità sulla peggior strage della storia repubblicana. Antonio Tajani sottolinea la necessità di riaffermare la democrazia respingendo ogni forma di violenza eversiva. E per Matteo Salvini nessuno deve disonorare il ricordo delle vittime seminando violenza. La memoria va difesa per dire no a ogni tentativo di riscrivere la storia, il monito delle opposizioni. Andremo avanti nel chiedere verità e giustizia al fianco dei familiari delle vittime, dichiara Elly Schlein, rimarcando la matrice neofascista della strage. La destra smetta di delegittimare la magistratura, c'è un'esplicita offensiva contro la verità giudiziaria, avvertono Verdi Sinistra. E per Giuseppe Conte, ricordare è necessario per custodire la democrazia. Capitolo migranti. La maggioranza rivendica: abbiamo dettato la linea mostrando fermezza e Madrid è sempre più isolata in Europa. Il governo insegue Vannacci, ci sposa le politiche MAGA, replicano le opposizioni che insistono. Ceuta è un'operazione preparata a tavolino e lo stop a Schengen, propaganda che danneggia il turismo.
2: E voltiamo pagina. Agosto è tempo di ferie, ma sulle vacanze pesa il caro carburanti. Governo al lavoro per contrastare gli aumenti. Il 6 agosto scade infatti il taglio delle accise. Ci dice tutto Gelsomina Testa.
8: Ad agosto ferie da bollino rosso e non solo per le temperature, a scaldarsi è anche il termometro del prezzo del carburante che si abbatte su chi parte per le vacanze, dal momento che l'automobile rappresenta di gran lunga il mezzo preferito da 6 italiani su 10 per gli spostamenti. La benzina viaggia ora sui 2 euro al litro, il gasolio si attesta intorno ai 2,17, quotazioni che calcola Confcooperative comportano un extra budget per le famiglie da 1 miliardo di euro. Rispetto allo scorso anno occorreranno infatti 22 euro in più per il pieno di diesel e 15 euro in più per un pieno di benzina. Intanto il governo studia interventi per calmierare i prezzi in vista dell'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva in programma martedì prossimo. Il 4 agosto infatti dovrebbero essere disponibili i dati sull'extragettito IVA di luglio. Quelle risorse potranno contribuire a proseguire lo sconto sui carburanti attraverso il meccanismo delle accise mobili, restituendo ai contribuenti una quota delle maggiori entrate fiscali.
2: Ed è notizia di poco che una nave della Marina Militare ha abbordato una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa. L'operazione è avvenuta a ovest di Pantelleria. La Town de Revel, l'ammiraglia dell'operazione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha effettuato un controllo sull'imbarcazione riconducibile a Mosca, sottoposta a sanzioni da parte di Bruxelles. La petroliera era partita il 16 luglio dal Benin ed era diretta ad Istanbul. E siamo alla prima domenica d'agosto, all'insegna di temperature roventi e traffico. Dal pomeriggio previsto un aumento degli spostamenti in una giornata da bollino rosso per il gran caldo in 23 città. Paola Guarnieri.
9: A guardare la mappa dei bollini che costellano oggi la penisola, il conto conviene farlo al contrario, per segnalare con un po' di sollievo per chi in quelle città ci vive non tanto i tre bollini arancioni di Messina, Bari e Ancona, quanto l'unico giallo attribuito a Reggio Calabria, isola felice di non calore, su cui però si concentra l'allerta di primo livello della Protezione Civile per possibili temporali che arriveranno anche su altre zone della penisola, ricorda il primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
10: Temporali di calore sulle Alpi, ma soprattutto sull'Appennino centro-meridionale, che saranno di breve durata ma localmente assumeranno anche carattere intenso. In una giornata molto calda, dove le temperature da nord a sud potranno raggiungere i 38-39 gradi.
9: Temperature elevate che ci accompagneranno per tutta la prossima settimana, che oltre ad alimentare il rischio incendi, roghi attivi si registrano già tra Sardegna, Abruzzo e Piemonte, modificano il paesaggio alpino, causando lo spostamento dello zero termico fino a 5.000 metri, soglie che mettono in crisi ghiacciai come quello dell'Adamello, della Marmolada e del Monte Bianco.
2: E domani riprenderanno i lavori parlamentari, Camera e Senato al lavoro per concludere alcuni provvedimenti prima della pausa estiva. Roberta Gentilini ci racconta quali sono gli appuntamenti.
11: I lavori parlamentari riprendono domani alle 11. A dare il via all'Assemblea dei Deputati con l'approdo in aula del rendiconto e assestamento del bilancio dello Stato 2025-2026, a seguire la discussione generale del testo unificato delle proposte di legge con disposizioni in materia di cinema e ancora la ratifica dell'accordo Italia-Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa in seconda lettura e il DDL per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Martedì l'audizione del Ministro delle Imprese Urso davanti alle Commissioni Riunite Attività Produttive e Lavoro sulle cadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Riflettori puntati mercoledì sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sull'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, prima nell'aula della Camera alle 9 e poi in quella di Palazzo Madama alle 15. L'Assemblea dei Senatori è convocata domani nel pomeriggio per la discussione del DDL delega per la riforma degli ordinamenti professionali e di quello sulla dichiarazione di monumento nazionale dei caduti di Marcinelle. C'è poi attesa per l'audizione martedì alle 9:30 dell'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte in commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid.
2: Ed era l'ultima notizia. Ringrazio in regia Francesco Pionalieri e da Giovanna Serpico un buon proseguimento di giornata. La redazione di GR Parlamento vi dà appuntamento a domani.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
12: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

anni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre, quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale. Quindi Hippie, Yao, però anche no, DJ Axe arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles. Gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini, in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di quest'estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Miss Killa abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi. Abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: sempre nella zona dischi caldi, sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17ª posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che raccoglie la 17ª posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

16ª posizione, pensate, in risalita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone, studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive, Mama non mama. 14ª posizione dei dischi caldi.

In 13ª posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Irama che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in 13ª posizione di Schicaldi con Cabana.

finalmente nella zona dischi caldi, voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancali, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026, ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica dei top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano proprio in questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

instancabile invece in nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

all'ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: più. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno, appunto, Anna con Wild Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi stessa posizione, in leggera discesa, Canto d'amore.

0: ricorderai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile. Una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura dal Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour, ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, Merk Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancale, questa è Partenope. Yeah!

E quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto, ma molto piacere. Ogni bella, Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Muah!

se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo, avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Radio Baccano, mondo cristiano, indù, buddista, ebreo, musulmano, fine del mondo, segnale orario, colonna sonora di questo scenario di guerra, un suono distorto, un urlo incazzato di chi non è morto ma vive e si muove in mezzo ai palazzi, insieme ad altri 100.000 ragazzi. Radio

freddo che fa. Nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, siamo alla prima classifica, quella dalla 20ª all'11ª posizione di questa settimana, partendo proprio dal 1° agosto, quindi una classifica non calda, caldissima, quella dei dischi appunto caldi. Abbiamo scavallato decisamente la metà dell'estate e ci accingiamo ad andare poi verso questo fine mese alla proclamazione della canzone regina. Nel frattempo, come sempre quando parliamo di dischi caldi, diamo anche un'occhiata alle posizioni che precedono la 20ª per vedere chi è sceso questa settimana, e devo dire che dalla 21ª alla 26ª scendono canzoni che hanno rappresentato anche le primissime posizioni della top 10 in generale, quindi Ippi, Yao, però anche no, DJ Ax arriva in 26ª posizione, 25ª per l'ultima canzone di Giulia Biagio Antonacci, che comunque ha tenuto molto bene dal 26 giugno quando è uscita. 24ª posizione Blanco con Los Angeles, gli ultimi singoli di Blanco non stanno avendo insomma il successo dei precedenti, anche che sono molto più ricercati. 23ª posizione stabile Gianna Nannini e Marrakesh nella cover di Gianna Nannini in questa nuova versione del successo incredibile di Gianna Nannini America. 22ª posizione Businessman di Man di Dito nella Piaga, e in 21ª posizione Tuca Macarena di Baby K. Ma arriviamo alla 20ª posizione, risale quindi torna almeno nella zona dischi caldi una canzone che ha aperto le danze di questa estate, in realtà molto prima, il 27 marzo, e quindi con Fred De Palma, Anitta e Mischilla abbiamo La Testa Gira.

19ª posizione per i dischi caldi. Abbiamo una canzone che non è un tormentone estivo, non ha a che fare con l'estate, è stata una canzone estemporanea, sentita, che Achille Lauro ha pubblicato dopo la fine del tour, e quindi è in 19ª posizione, in discesa, La città degli angeli di Achille Lauro.

0: nella zona dischi caldi sale invece in 18ª posizione, ultimo con la sua Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 17esima posizione dei dischi caldi. DNA con Gabri Ponte e Jovanotti. Jovanotti ha concluso il suo tour europeo e proprio in questi giorni partirà il suo tour ovviamente italiano. Grandissimo entusiasmo, ha citato anche le grandi canzoni conosciute all'estero, tipo l'italiano insomma di Toto Cutugno, però in questo caso è un progetto insieme a Gabri Ponte che racconta coglie la 17esima posizione dei dischi caldi con DNA.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

In sedicesima posizione, pensate, Irrisadita, quindi acquista 9 posizioni nella zona di Schicardi, una canzone pubblicata ormai il 1° maggio, e siamo quindi al maledetto me di Fulminacci.

In quindicesima posizione, una canzone per la quale potete trovare anche un tutor di uno dei protagonisti insieme ai nipoti, ovvero Nino D'Angelo. Si dice molto molto contento di aver partecipato a questo tormentone e studia i passi della canzone La Costiera Amalfitana proprio insieme ai nipoti, quindi guardate i suoi social e fate anche voi le prove se volete. È stabile in quindicesima posizione La Costiera appunto Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Una canzone per la quale andavano scelti i tempi giusti per risalire man mano in classifica, parlo di Madame, con quello che lei ha pensato come una canzone più estiva. In realtà c'è sempre della riflessione, c'è sempre insomma anche dell'ironia in quello che Madame scrive. Mama non mama, 14ª posizione dei dischi caldi.

In tredicesima posizione abbiamo uno dei protagonisti dell'estate 2026, sicuramente c'è Irama che sta partecipando a tutti i festival dedicati appunto alla musica di questa estate e lo troviamo quindi in tredicesima posizione di Schicaldi con Cabana.

E finalmente nella zona dischi caldi, voi sapete insomma che a metà luglio escono pochissime canzoni, già i giochi per l'estate sono fatti, non vale per Saif che insomma è un po' il re di quest'estate. Se la regina è Serena Brancale, Saif si candida a diventare proprio il re dell'estate 2026, ha estratto un nuovo singolo dal suo album, in questo caso arriva quindi come new entry nella 12ª posizione di dischi caldi Saif, appunto, con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece alla vetta della classifica dei dischi caldi di questa settimana. C'è sempre lui, c'è sempre Jovanotti, che sicuramente è un collante anche per tanti artisti. Questo è un connubio, un incontro molto molto felice anche per una filosofia, uno stile di vita che li unisce, quello insieme ad Alfa, insomma, è questa Buon Vento, che sicuramente è molto utilizzata anche sui social, ma credo che la gente voglia condividere il significato più profondo di questa canzone. Quindi Buon Vento anche a voi. Il vento poi ci porterà anche la classifica delle top 10 sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, e quindi ogni bene da Maria Cristina Zoppa tra pochissimo con la top 10 della Top Week, ovvero le canzoni più trasmesse dalle radio italiane e quindi anche da Rai Radio Tutta Italiana.

salire. Facciamo un giro, non so bene dov'è. Hai lasciato le tue scarpe colorate. Nell'ingresso sono accanto alle mie scuse.

0: cazzo di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi vizzano poco. E non spendo poco, Dio buono che odio, chi costa stipendi che spendo per Paolo. Cazzo sono diventato di nuovo, avevo promesso di restare sobrio, sì invece non proprio.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, Top Week del che parte dal 1 agosto e vi tiene compagnia per questa primissima settimana di agosto, non calda, caldissima. Abbiamo già parlato della classifica dei dischi caldi, adesso andiamo proprio alle prime 10 posizioni che risentono spessissimo anche dei tour che girano in proprio questo momento in Italia. Lo vedremo soprattutto per la vetta di questa classifica. Vi ricordo che potrete ascoltare le nuove classifiche dal sabato al giovedì sempre su Rai Radio Tutta Italiana in vari orari, mentre l'appuntamento con Disco Rai è il mercoledì e il venerdì alle 13 e alle 19, dove riascoltiamo le interviste fatte a moltissimi dei protagonisti di queste classifiche proprio durante l'anno, quando hanno presentato i loro album. L'estate è più un'estate fatta sicuramente di singoli pubblicati anche per questa stagione, e altri invece che escono da queste logiche, e quest'anno ce ne sono stati più di qualcuno. Ma andiamo in decima posizione, lui in realtà unisce tutte e due le cose, il singolo sicuramente estivo ma con significati sempre molto profondi, e quindi è un po' un unicum nella classifica, anche nella top ten. Parlo di Francesco Gabbani, in lieve discesa ma sempre saldo nella top ten con Summer Funk.

stabile invece nona posizione c'è Emma con Fabi Fibra con Antidroga, una canzone pubblicata il 26 giugno e che rappresenta una nuova strada di Emma che è in tour proprio in questi giorni, un tour molto seguito e quindi rimane stabile nella top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane.

ottava posizione, sappiamo che è ferma per un incidente appunto avvenuto proprio su un palco qualche giorno fa, ma in netto miglioramento la nostra Noemi, che speriamo di rivedere appunto in questo agosto, fine agosto, di nuovo in tour. E quindi è in lieve discesa in ottava posizione nella top 10 con Tu cosa fai questa sera. Stare con te.

0: ascoltati mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Settima posizione, una canzone pubblicata il 19 giugno e pensate che ha raccolto un po' tutte le posizioni della classifica, ma quasi sempre in top 10. Adesso sale, continua a salire dal 19 giugno, appunto, Anna con White Girl Worst.

posizione per una canzone che amiamo moltissimo e che in realtà raccoglie la prima posizione nella classifica delle canzoni indipendenti italiane, perché è prodotta dalla Tarma Records, poi distribuita Sony Warner, perché è un incontro tra Marco Mengoni e Angelina Mango, quindi stessa posizione, In leggera discesa, Canto d'amore.

0: ascolterai.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Sale invece in quinta posizione, quindi continua a salire, incredibile. Una canzone che è sempre stata nelle top 10 da quando è uscita il primo maggio, parlo di Gaia con Bossa Nostra.

anche lui è un artista che ha praticamente bazzicato, come dico io, ma che è fisso nella classifica delle top 10, in questo caso addirittura del Festival di Sanremo. Sale questa settimana, acquista una posizione, Samurai J con Flamenco Paranoia.

siamo quindi alla vetta del top 10. Anche qui c'è una novità questa settimana, e secondo me appunto dovuto moltissimo al fatto che questo artista è in tour. Ma partiamo dalla terza posizione. Ormai diciamo che le due canzoni che andiamo ad ascoltare adesso e poi la successiva rappresentano veramente sempre la vetta della classifica. La canzone che andiamo ad ascoltare è stata in prima posizione, in seconda, in terza, quindi scende leggermente questa settimana, ma è sempre lì, è sempre sul podio. La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, forse l'avete già immaginato, con Sorry Scusa Lo Siento.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Era in vetta alla classifica la settimana scorsa, scende solo di una posizione, quindi ben salda nella vetta delle classifiche delle canzoni più ascoltate, più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Merck & Cremond con The Colors e la regina dell'estate Serena Brancale, questa è Partenope. Yeah!

E quindi chiudiamo questa classifica top 10 del primo agosto, della prima settimana di agosto, con una novità, insomma, ha scalato man mano, devo dire, dai dischi caldi fino alla top 10. È una canzone partita il 19 giugno e non partita subito nelle primissime posizioni, ma in questi giorni è in tour e l'affetto che raccoglie Tommaso Paradiso è sempre incredibile. C'è stato un momento in questa settimana in cui una ragazza è salita sul palco e ha cantato piangendo dall'inizio alla fine insieme a Tommaso Paradiso, Non avere paura, che è sicuramente una delle canzoni più belle che abbia mai scritto. Ma in questo caso Tommaso Paradiso è saldo in prima posizione nella classifica delle top 10, quindi prima posizione in assoluto delle 20 che vi abbiamo raccontato anche questa settimana con Agitare Coca-Cola. Noi invece agitiamo la mano, vi salutiamo, vi terremo compagnia anche durante le nostre vacanze e le nostre ferie, perché non possiamo non raccontarvi qual è la musica che gira intorno, non soltanto in tutte le radio italiane, ma anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, perché siamo sempre sul pezzo e soprattutto, insomma, vogliamo cantare e raccontare insieme a voi quali sono i suoni di quest'estate. Ma troverete tanta altra buona musica, soprattutto del passato, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché pare appunto che le ultime tendenze siano quelle di un ascolto forsennato anche da parte dei giovani della musica del passato, e questo in fondo ci fa anche molto ma molto piacere. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, e rimanete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Mua!

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

Lasciati pensare prima che tu possa uscire tra l'umanità, vittima del malumore, quello generale nell'umanità.

Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora, oggi il 2012. Il 13 gennaio la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4.229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri. Il 21 febbraio l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti. 20 mari. L'Emilia-Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, Mantova, Ferrara e Rovigo. 6 novembre, elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca fino al 2017. 22 dicembre 2012, il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere e finisce la 16ª legislatura della Repubblica Italiana. Moriva il 29 gennaio Oscar Luigi Scalfaro, politico, magistrato italiano e naturalmente Presidente della Repubblica. Il 20 febbraio si spegneva Renato Dulbecco, biologo e medico italiano. E il 1 marzo ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il 25 agosto Neil Armstrong, astronauta e aviatore statunitense, protagonista dell'allunaggio, si spegneva. E chiudiamo come sempre con Sanremo. Il 2012 Sanremo lo vinceva Emma con Non è l'inferno. Al secondo posto Arisa La notte e al terzo posto Noemi Sono solo parole. Quindi un podio tutto al femminile. Mi ritorni in mente, torna prestissimo. Adesso la musica del 2012.

0: Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.